excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Bam bam, bambina.
1: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: pappine dalla Germania. Ricordiamo, l'unica squadra a essere arrivata ai mondiali con un pulmanino scolastico, un pulmino scolastico. Sì, sì. I pulmanini sono quelli di Napoli, si chiamano i pulmandini.
1: I pulmandini. I pulmandini. In dialetto, diciamo.
0: Esattamente, va bene.
1: Dai, sono le 7.01, si parte. Buon lunedì mattina a tutti. Speriamo che abbiate passato e trascorso un bel weekend. Poi vi parleremo un po' anche del nostro weekend,
0: mamma,
1: col Kiss Kiss Way a Baia Domizio.

0: Allora, in genere, Adriana, il programma che ti precede ti dovrebbe fare da traino, si dice così, in televisione e
1: sì.
0: in radio.
1: Sì.
0: Quindi io oggi voglio fare una cosa che non abbiamo ancora mai fatto. Voglio chiedere subito a tutti gli italiani che stanno ascoltando Radio Kiss Kiss quanti di voi stavano già ascoltando il nostro programma precedente, che è I Mattinieri con Max e Laletti.
1: Ok.
0: Cioè, vediamo se questo travaso di ascoltatori esiste. Noi a Giannini...
1: Il travaso, diciamo, da un programma all'altro.
0: Sì, sì, noi li okay. lasciamo a Vitale e Giannini, a Good Morning Kiss Kiss. I mattinieri dovrebbero lasciare, diciamo, a noi. Picca mi ha promesso che quando morirà mi lascerà qualcosa. Cosa mi lasci?
2: L'eredità, sì.
0: L'eredità, ok, va bene. Allora, qualcosa mi lascerà.
1: No. Lui è un grande conservatore, quindi stai
0: esatto.
1: sereno.
0: Va bene, allora, 347-490-0042. Se c'eri prima già e ci sei anche adesso, fatti vivo, facci sapere, mandaci un messaggio. Così noi, dalla mole di messaggio, capiamo se c'è questo travaso o meno. Oppure dobbiamo fare due chiacchiere con Max e Laletti.
1: Dai, facciamo anche in tempo reale se arrivano messaggi vocali.
0: E a voglia, guarda
1: subito.
0: Quanti ne stanno arrivando già, okay. siamo già pieni.
1: Intanto li salutiamo, Max Poli e Laletti, che loro fanno delle levatacce, si
0: sì,
1: svegliano praticamente
0: sì,
1: nel
0: sì.
1: cuore della notte per essere ogni mattina puntuali dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss con I Mattinieri.
0: Ecco, vedi, allora. Vedi quanti si stanno svegliando con noi, ma soprattutto tanti che sono già svegli da un po', stavano ascoltando Radio Kiss Kiss da prima. Sentiamoli, prego.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
3: Giulia da Cireglio. Io ho un bar, accendo Kiss Kiss alle 6 la mattina e la spengo alle 8 la sera, quindi vi ascolto tutto il giorno.
1: Quindi
0: tutto
1: sei
0: il
1: una fedelissima.
0: E viva
1: Brava.
0: Il tuo bar sempre.
4: Marica da Padova, travasata dai mattinieri.
0: Travasata dai mattinieri.
5: No, ascolto sia Max Poli da Leti che voi sempre tutte le mattine.
0: Bene, grazie
5: buona
0: mille.
5: Giornata, Kiss Kiss.
0: Grazie Kiss Kiss.
1: Ciao,
0: a te.
1: Ciao Kiss Kiss a te, un bacio grande.
0: Ringraziamo tutti gli ascoltatori.
1: Dai, ce ne sono un sacco.
0: Travasati che stanno mandando messaggi, ma guarda quanti, continuate
6: buongiorno,
0: pure.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Certo che ci siamo, sempre qui con voi, con tutta la radio Kiss Kiss.
0: Bene.
6: Un abbraccio e buona giornata.
0: Bene,
1: ciao,
0: e
1: Kiss
0: dai
1: Kiss
0: travasati agli invasati, un attimo, prego Adriana.
1: Allora, abbiamo una nuova ricerca Pippo stamattina. Cioè, lo sai che spendere soldi per gli altri e per le persone che ami sarebbe addirittura
0: so
1: meglio che spendere soldi per se stessi?
0: Lo so benissimo. La gioia che fai, che vedi quando fai un bel regalo a una persona è impagabile. Non sarà mai la gioia di te che lo ricevi. E per me è così sempre, da sempre. Cioè, vedere una persona
1: allora,
0: felice quando gli fai
1: pensare.
0: Un regalo e vederla
1: sì.
0: veramente felice perché gli hai fatto un regalo. Beh, perché
1: ho
0: tu non
1: un
0: hai
1: regalo
0: mai fatto...
1: che utilizzerà o che indosserà, qualsiasi cosa, sì. Va
0: perché
1: bene.
0: Tu non hai mai fatto un regalo importante, le cose più importanti le compri solo per te. Invece se regali
1: no.
0: che ne so una cosa importante a una persona, vedi la gioia negli occhi di quella persona. Adriana ragiona così, e che ha già fatto un regalo
1: non
0: a
1: mi
0: Kale.
1: Capita di fare esatto. regali materiali da un sacco di tempo, faccio solo bonifici e buste.
0: Ormai si fa così sempre.
1: Oramai è così quindi magari anche quello
0: non ti preoccupare,
1: è bello.
0: Al mio compleanno se mi fai un bel bonifico io sono contento, uguale come
1: Pippo,
0: se avessi fatto un regalo materiale.
1: Tu
0: poi,
1: sei stato
0: il bonifico è materiale.
1: Pippo è stato l'apripista delle buste e dei bonifici,
0: è stato il
1: primo.
0: Ho
1: l'antesignano
0: sì.
1: Ha rotto il ghiaccio.
0: Anche
1: però...
0: perché mi regalavate delle cose orrende, soprattutto Pica mi regalava sempre le cose che piacciono a lui e non le cose che piacciono a me.
1: Allora,
0: quindi ho detto: beh,
2: un bel buono.
1: Apri
2: bel
1: pista,
2: buono.
1: Ragazzi, organizzatevi. È settembre vicino, quindi non fate
0: Peppino,
1: le vacanze quest'estate. Anna Chiara, niente vacanze ad agosto.
0: Esattamente.
1: Peppino, anche tu, Pica, non te lo dico proprio.
2: Una finanziaria.
0: Mettete una cusarella a parte, mi raccomando.
1: A settembre c'è il grande botto, e quindi niente vacanze. Quest'anno le nostre vacanze saranno il regalo fatto a Pippo Pelo. E saremo felicissimi. Quindi cosa dice questa ricerca? Fatemi capire.
0: Cosa dice?
1: La Harvard Business School ha confermato scientificamente che spendere soldi per amici, partner e figli attiverebbe le aree del cervello legate al piacere molto più intensamente rispetto a quando spendiamo i soldi per noi stessi. Si chiama pro-social spending ed è il segreto biologico della felicità. Io
0: vedi.
1: Devo fare qualche chiacchiera con questi studenti della Harvard Business School.
0: L'ultimo regalo che hai fatto, qual è stato? A chi l'hai fatto?
1: Vabbè, a mio figlio non vale.
0: No, tuo figlio non vale.
1: Non vale perché, insomma, lì sono veramente felice quando gli compro qualcosa che mi piace. Una mia amica.
0: Ah, vedi?
1: Beh, una mia amica, una persona a cui tengo molto.
0: Ah, e cosa hai regalato?
1: Spero sia rimasta felice. È un bel kit di creme Luxury Pippo.
0: Di
1: sai.
0: Creme Luxury, ragazzi,
1: Pradonne.
0: L'aggiunta di Luxury cambia
1: vabbè,
0: tutto.
1: Sì.
0: Che non sono quelle creme che trovi al supermercato.
1: No.
0: Le Luxury non si trovano manco in profumeria.
1: No, si trovano
0: a Dubai, dove le hai comprate?
1: No,
2: nelle migliori profumerie.
1: Si trovano nelle migliori profumerie.
0: Non si trovano da nessuna parte, ha detto Peppino, perché non ha comprato niente.
1: Delle profumerie mai viste. Ma che siete cretini. Va bene, dai, vogliamo interpellare allora, come al solito, il nostro popolo, quelli che dicono sempre la verità.
0: L'ultimo regalo che avete fatto è a chi? Non contiamo i regali genitori, figli, genitori, quelli non valgono. Regali a persone, diciamo. 347-490-0042 per WhatsApp. Mandateci un messaggio, al netto del fatto che c'è tanta gente che non fa mai regali a nessuno, manco alla fidanzata o al fidanzato.
1: Ah, quello
0: figurati.
1: È vero, quello è vero.
0: Però vediamo, insomma, adesso ci scriveranno e sapremo.
7: Le canzoni sotto la doccia.
8: Hello, you fool, I love you. Come on and join the joyride. Join the joyride.
0: Bella, bellissima canzone.
1: Bello questo pezzo, e grazie al nostro ascoltatore che ha pensato di canticchiarlo nel primo appuntamento con le canzoni sotto la doccia. Questo è del 1991, Roxette con Joyride.
7: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia, tutti i giorni nel Pippo Pelo Show, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Roxette hanno lasciato queste belle canzoni ai posteri, a noi fa molto molto molto piacere risentirli sempre. Questa era Joyride del 1991 su Radio Kiss Kiss.
1: Allora, vi abbiamo chiesto, è vero che secondo, diciamo, un ultimo studio fatto da questi scienziati che sono sempre a lavoro per noi, che fare regali agli altri sarebbe addirittura meglio che farli a se stessi. È vero che siamo andati un po' a bucare un mare di persone che deve fare regali, soprattutto in questo periodo, Pippo, a tante tante persone, cioè c'è, cioè, il regalo alle maestre,
0: il regalo dei matrimoni,
1: il regalo
0: delle comunioni,
1: battesimi, di tutte le cerimonie possibili, feste, compleanni,
0: perché poi d'estate tutti hanno la fregola che devono festeggiare qualcosa,
1: beh,
0: e quindi bisogna fare sempre regali. A me in due giorni mi hanno chiesto quote per tipo 7 regali, non sto scherzando, per feste, diciamo, di qui ai
1: prossimi
0: giorni.
1: A cui andrai o a cui non andrai?
0: Un paio andrò, altre no. E non posso andarci perché non ci sono, semplicemente perché non ci sono.
1: Per impegni che uno
0: ha. Sono stato invitato, ma non ci sono. Perché il tour di Radio Kiss Kiss, facciamo un applauso a Radio Kiss Kiss e al Kiss Kiss Way, ragazzi, è stato un successo straordinario.
1: Vi basta guardare un po' di immagini se siete social.
0: Andate su kisskiss.it e andate a vedere tutto. No, scusa, kisskiss.it
1: è il sito, ma anche ci sono i social, Instagram, TikTok, Facebook, ci trovate ovviamente come Radio Kiss Kiss, e lì trovate tutti i contenuti speciali e tutto quello che è accaduto,
0: ragazzi,
1: sabato sera a Baia Domizia.
0: È stata una serata incredibile, non si vedeva, diciamo, la fine del popolo di Radio Kiss Kiss, dei nostri ascoltatori.
1: Ma poi l'affetto e l'accoglienza, la partecipazione che c'è stata sabato sera è veramente straordinaria e che porteremo sempre nel cuore. Un saluto al sindaco.
0: Un saluto a Guido.
1: È diventato
0: il sindaco,
1: un amico,
0: una star.
1: Guido
0: è salito con noi sul palco. Posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Mi piacerebbe dopo sentire qualcuno di voi che c'era. Quindi se c'eravate e avete passato la bella serata che abbiamo vissuto tutti insieme sul palco del Kiss Kiss Way a Baia Domizia, mandateci anche un WhatsApp audio, tipo io c'ero, oppure anche un messaggio di testo. Poi vi chiamiamo noi e vi sentiamo molto volentieri, perché la raccontiate voi questa storia del Kiss Kiss Way, che è stata veramente entusiasmante dall'inizio alla fine sabato sera, ragazzi. Io me ne sono andato a casa tronfio, e Adriana siamo arrivati a casa tipo alle 4 del mattino, ma eravamo,
1: sì, perché abbiamo deciso
0: già al telefono
1: di
0: a parlare
1: andare via. Sì,
0: del bellissimo,
1: sì, sì,
0: successo della serata. Eravamo molto contenti tutti, tutta Radio Kiss Kiss, non
1: soltanto
0: noi.
1: Poi la prossima tappa ci sarà l'altro weekend ancora, andremo a Viareggio,
0: dove
1: poi
0: faremo
1: sarete
0: anche il Pippo Pelo Show,
1: in diretta il venerdì ma poi piano piano vi aggiorneremo su tutto. Intanto torniamo ai regali, quelli che fate con molto piacere, quelli che addirittura attiverebbero la felicità più dei regali fatti a se stessi. Sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
2: L'ultimo regalo importante è stato un rubino a mia nipote per il battesimo.
0: Vedi?
2: Ciao a tutti.
0: Che cafonata,
1: il
0: rubino alla
1: rubino.
0: Nipote. Ma dove se lo mette sta nipote sto rubino?
1: Vabbè, Pippo, al battesimo si fanno regali importanti,
0: sì,
1: che
0: Adriana,
1: poi
0: ricordiamo, al battesimo sono stati fatti i buchi alle orecchie, perché questa tradizione tribale è rimasta in vita nel suo paese.
1: No,
0: sì,
1: c'è
0: sì,
1: ancora questa
0: c'è
1: tradizione
0: ancora
1: di fare
0: i buchi alle orecchie,
1: non
0: sì,
1: al battesimo, ma poco
0: io
1: più là
0: trovo
1: alle
0: una
1: bambine.
0: Cosa estremamente tribale. Però sarà pure una bella tradizione. Saluto gli amici siciliani, lì è proprio sacrosanto.
1: Vabbè, anche in campagna, devo dire, sopravvive questa cosa di fare, diciamo, i buchi alle bambine anche molto piccole.
0: Mica con una serata ha fatto i buchi per terra, invece l'altro giorno si atteggiava.
1: Bravo, sì.
3: Grazie.
0: Prego.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, l'ultimo regalo che ho fatto al mio compagno è uno di quei braccialetti dove si vede dentro la foto, e ho messo dentro la foto su una foto sua col papà e il figlio.
0: Ah, bello.
4: E niente, un regalo fatto così estemporaneo, senza una motivazione, una sorpresa, perché mi piaceva l'oggetto in sé.
0: Bello.
1: A me fa un po' impressione, posso dire?
0: Sì.
1: Io ricordo che mia nonna e le mie zie, diciamo, coetanee della nonna, utilizzavano questa cosa qui quando veniva a mancare,
0: io ricordo invece,
1: diciamo, il marito
0: sì.
1: o la sorella.
0: Ricordo la mamma della mia amica Ida di Vallo della Lucania, che aveva questa foto su un mobile appena si entrava. E ogni volta che io andavo a casa, lei diceva: i biriachisti sono tutto morti, manco su lì. C'era solo lei viva ancora. E c'era adesso la signora, da un po' di anni è passata a miglior vita, ma era una delle donne più simpatiche che io abbia mai conosciuto nella vita. E ogni volta che andavo a casa mi faceva vedere questa foto dove c'era tutta la sua famiglia numerosissima.
1: Sì.

0: Lorenzo con Alfa, buon viaggio, buon vento,
1: buon vento.
0: Lorenzo era ieri al matrimonio, l'altro ieri al matrimonio di Tommaso Paradiso.
1: Tommaso Paradiso si è sposato, grande
0: sì,
1: matrimonio.
0: C'era Lorenzo, c'era Emma, c'era
1: Caterina Balivo
0: con suo marito Guido, e c'era anche l'attore che ha interpretato Rocco
1: Alessandro Borghi.
0: Alessandro Borghi.
1: C'erano tutti, Pippo.
0: C'erano proprio
1: al matrimonio di Tommy
0: tutti,
1: Paradise.
0: C'erano i cinque che abbiamo citato tra i personaggi famosi.
1: Era,
0: poi c'erano
1: era
0: tanti
1: ironico.
0: Loro amici.
1: È come quando vuoi dire a qualcuno quando partecipi a una cerimonia importante: ah, c'eravamo tutti.
0: Non c'era Adriana che non è stata invitata.
1: Sì, non
0: ricordiamo per gelosia. Motivazione: gelosia. Tommy avrebbe invitato volentieri Adriana, ma la moglie non ha voluto.
1: Caro Sansoni, devo dire molto carina l'attuale moglie di Tommaso Paradiso, la mamma di sua figlia.
0: Ha espresso queste parole, ha tirato fuori queste parole, non la voglio avere proprio a Kim. Cioè, non niente, non l'ha voluta.
1: Vabbè.
0: Esatto.
1: Allora, c'è Mario, buongiorno, al telefono con noi.
2: Buongiorno.
0: Allora,
1: ciao Mario,
0: da Napoli.
1: Ciao.
0: Caro Mario, noi stamattina stiamo parlando di regali, come ben sentito, e stiamo parlando di quanto è bello fare i regali e di quanto a volte sia meno bello riceverli che farli. Nel tuo caso è meglio riceverli o farli?
2: È meglio, no, io sono contento a farli, sono più contento nel farli.
0: Però proprio sei talmente contento che a volte cadi negli errori grossolani più, diciamo, becere in cui si possa cadere. Sentiamo l'errore che hai fatto per 2 anni consecutivi.
2: Sono un po' pentito di questa cosa, cioè di farla proprio nazionale, lo devo dire.
0: Sì, questo. Sul nazionale ti ascoltano in tutta Italia. Sì, vai.
2: Sì, è perché ho regalato per due Natali consecutivi la stessa borsa.
0: La stessa borsa all'amore, proprio uguale?
2: No, proprio uguale proprio.
0: Idee, cioè tu
1: ma
0: avevi
1: dello stesso brand?
2: Sì, uguale proprio.
0: Avevi completamente rimosso, non ti ricordavi?
2: Sì, non me la ricordavo, però mi piaceva assai, quindi era una conferma.
0: Non è vero.
1: Beh,
0: non ti piaceva un cazzo. Tu sei andato nel negozio, ti hanno detto prendile questa, tua moglie, prendile questa borsa. Tu gliel'hai presa, te l'hanno impacchettata, gliel'hai data, da quel momento non l'hai manco più guardata perché non te ne fregava niente della borsa, ovviamente ci sta pure. L'anno dopo l'hai rivista e hai detto: oh, però bella sta borsa che tu.
2: No, l'avevi proprio vista.
1: Allora, scusa Mario, posso sapere quanto hai pagato? Non sono venale, ma questa cosa definisce un po' tutto questo errore.
0: No, questa cosa per Adriana definisce.
1: Perché se a me sbagli e mi regali la stessa borsa.
2: Non si direbbe. Nel mio punto di forza, perché regalo delle belle borse.
1: Ma quanto hai pagato per questa borsa più o meno?
2: Quella mi pare 300, se non mi ricordo.
0: 300 euro.
1: Vabbè.
0: Allora, Adriana, per 300
1: ecco
0: euro.
1: Perché ha sbagliato.
0: Credo. mi senti, Mario?
2: Sì.
0: Mario,
2: sì,
0: l'ultima borsa che è stata regalata ad Adriana.
1: No, non è vero.
0: Soltanto la lampo che sta all'interno costa 480 euro. La lampo per il taschino interno della borsa. Esatto, quindi
1: Mario,
0: di cosa vuoi parlare
1: vero.
0: Con lei di una borsa di 300?
2: Che devo fare?
0: Tu dovresti fare 9 volte la stessa borsa per arrivare più o meno ad una che si avvicina a quelle di Adriana.
1: Perché ti spiego, se sbagli, fai la stessa borsa per 2 anni consecutivi ed è una borsa in particolare, tua moglie sarebbe felicissima. Ecco, Pippo, vuoi sbagliare anche tu? E mi regali la stessa borsa.
0: La stessa borsa per 2 anni. No, Mario,
1: vabbè,
0: sei molto simpatico. Ti ringraziamo tantissimo per averci regalato una chicca. Credo che pochi come te abbiano fatto lo stesso errore nella vita.
2: Già, speriamo, dai.
1: Però un po' d'attenzione,
2: la mia autostima scende giù.
0: La tua autostima cala clamorosamente. Grazie, Chischissa, te, buona giornata. Abbiamo Anna da Varese, buongiorno.
1: Ciao, Anna.
3: Ciao bellissimi, è bellissimo parlare con voi.
0: E anche per
1: anche
0: noi
1: per
0: parlare
1: noi.
0: Con te, piacere di conoscerti. Anna, tu li fai o li ricevi i regali o entrambe le
3: allora,
0: cose?
3: Io li faccio sempre,
0: perfetto.
3: Per anniversario, ma onomastico, compleanno. Mio marito, diciamo che perde spesso la memoria.
0: Tuo marito perde la memoria.
1: E quindi perde la memoria rispetto...
3: non che non si ricorda, e dice... Io non so cosa farti, fai tu e poi magari ti do i soldi.
1: Ma lo sai che
3: pessima.
1: Molti fanno
0: brutta
1: così.
0: Questa cosa,
1: molti fanno così.
3: È brutta però.
0: No, è
3: allora
0: brutto.
3: Ti posso dire, lui è un malato del Torino. Adora il Torino e tutte le sue forme.
1: Ok.
0: Il Torino? Torino calcio,
3: sì.
0: Dici?
3: Sì,
1: la
3: Torino
1: squadra.
3: Calcio.
1: Okay.
0: Sì.
3: La squadra, sì. Praticamente dalle ciabatte, mutande.
1: Vero?
3: Pigiami.
0: Tutto del Torino.
3: Sì,
0: tutto griffato,
3: tutto.
0: Toro Calcio.
3: Sì, lui esce con la maglia del Torino, si vedono magari per strada. Che bella, ma dove l'hai presa? Non ti dico, cosa indecente. E lui invece, quando io gli ho chiesto prendimi un anello bello quando ho avuto mio
0: del
3: figlio,
0: Milan, che ne so, di cosa lo volevi
3: no
0: anello?
3: Per carità,
1: no, no, no. L'anello
3: solitario per quando è nato mio figlio. Lui invece ha pensato bene di farmi una specie di trilogy sminuzzito, bruttissimo, che è lì nel cassetto e non ho mai messo perché...
0: Vediamo che il trilogy ufficiale del Torino Calcio, quello che ti ha regalato, no, se guardi bene all'interno c'è scritto Torino FC, Football Club.
1: No, comunque sì. Anna, io no, veramente sono sconcertata. Veramente.
0: Ma perché?
1: Cioè, perché quando nasce un figlio, Pippo, allora,
0: bisogna fare l'anello.
1: Esiste l'anello della proposta di matrimonio, poi esiste
0: mamma
1: l'anello
0: mia
1: di quando ti nascono i figli, uno,
0: ma
1: due, tre, quello che
0: è. Ma sei sposato, sei andata a spillare
1: ma
0: soldi
1: no
0: da questo povero
1: ma
0: Cristo che ogni volta ti deve regalare la... Cosa ti ha regalato Luca quando
3: Pippo,
0: è andato Alessandro?
3: Io ti adoro,
1: il trilogy.
3: Pippo, io ti adoro. Okay. Ma io una cosa ho
1: ha
3: chiesto.
1: Ragione,
3: una,
1: ha ragione.
0: Una cosa hai chiesto?
1: Hai ragione.
3: Una cosa sola
0: non
3: ho
0: si chiede, doveva essere lui a farlo. Ha sbagliato.
1: Appunto.
0: Perché non ci ha pensato lui.
1: Non solo
3: guarda
1: non ci ha pensato.
3: Ma la mia mamma? Perché la mia mamma lo sapeva cosa mi piaceva.
0: Ok.
3: Oh, non le ha dato retta e ha preso quello che adesso
1: certo
3: lui.
1: Ha preso un quello che costava veramente meno. Scusami, come sono queste pietre? Un po' ingiallite?
3: Non lo so perché
1: perché i diamanti poi hanno una loro caratterizzazione. Non sto qua
0: aspetta
1: a dirti
0: però
1: tutte le lettere.
0: Voglio,
1: però
0: voglio essere un attimo serio. Che lavoro fa tuo marito?
3: È un operaio.
0: Un operaio non si può permettere di comprare
1: però
0: l'anello. Cioè, ragazzi, Pippo, parliamoci
3: scusa
0: chiaro.
3: Pippo, io volevo un anello semplicissimo, non doveva costare.
0: Ma tu, perché
3: euro
0: tu sei una
3: anche
0: persona umile
3: euro
0: e volevi l'anello di 300 euro. Adriana non può parlare. Perché
1: no,
0: lei,
1: no, no, no,
0: lei
1: no,
0: pretende, lei è abituata a regali, diciamo, che vanno ben oltre i 6-0. Per cui di cosa dobbiamo parlare?
1: No, no,
0: stiamo
1: non è vero
0: dicendo stupidità, perché la verità è che un uomo che fa l'operaio, un anello di 300 euro è già tanta roba,
1: però,
0: è vero?
1: Se tu in tutta la vita metti da parte anche 5 euro al giorno, poi alla fine riesci a farlo.
0: Per fare il regalo a te.
1: Ma no, ma 300 euro è onestissimo,
0: ma
1: no
0: Anna?
1: Ma
0: che fa?
3: No,
1: Anna,
3: guarda, allora,
1: scusa, 300 euro è onestissimo come anello, va
3: sì,
1: bene, anche 200.
3: Ma sì, sì, la mia non volevo proprio il brellocco, quello che ti può fare l'Emirato
1: no, ma certo,
3: arabo.
1: Sì, sì.
3: Volevo una pietra, perché fosse fine, carina.
1: E invece è proprio brutto
3: così
1: sto trilogy.
3: Me, sì, non mi piace per niente.
0: Anna, il mio consiglio
3: mia
0: è trovati
3: è
0: un amante.
3: Perché poi simboleggia quando è nato mio figlio.
0: Trovati un amante, perché secondo le mie amiche gli amanti, gli amanti fanno regali migliori dei mariti.
1: Ma devi trovare l'amante ricco però, scusa Anna.
0: Va bene. Un abbraccio.
3: Non lo fa, credimi.
1: Ti voglio bene, sono con te, sono solidale con te. Va bene?
3: Grazie.
0: Grazie Anna.
3: Tra bene, vi adoro.
0: Anche noi ti adoriamo.
1: Baci, baci, baci.
0: Piacere di averti conosciuta. Chissà te, buona giornata. Ciao,
3: ciao,
0: ciao, ciao.
4: Meno drammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Velo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta

0: fanno i regali, e noi abbiamo ricevuto un bellissimo regalo quando siamo saliti sul palco di Baia Domizia al Kiss Kiss Way sabato sera. Il regalo dell'affetto dei nostri ascoltatori, tra cui c'era anche Antonella di Formia in provincia di Latina. Buongiorno Antonella.
1: Ciao Antonella.
2: Buongiorno, ciao, sono emozionatissima, c'è il cuore che mi batte
0: a 3.000. No, ferma il cuore, non vorremmo che accadesse qualcosa di strano mentre siamo al telefono, Antonella, ci mancherebbe. Antonella, com'è andata la serata? Raccontacela tu, perché noi l'abbiamo vista dall'alto, ma voi dalla platea, come l'avete vissuta?
2: Ma è stata un'esperienza stupenda, meravigliosa, veramente fantastica. Eravate tutti bellissimi.
1: Grazie. Eh no, perché dal palco il colpo d'occhio era davvero meraviglioso, un fiume di gente. Però da giù, tu eri molto lontana o eri abbastanza vicina al palco?
2: No, ero un po' lontana.
1: Eri un po' lontana?
2: Sì, poi io sono un po' piccolina, 1,60 m. Okay.
1: Però hai visto tutto.
2: Da mio marito, 1,90 m.
0: Il marito è 1,90 m, ogni tanto ti prendeva in braccio.
2: Sì.
0: Per farti vedere meglio le cose. Senti, ma tu eri venuta a parte per Radio Kiss Kiss, immagino, no? Per tutti noi.
2: Sì, per tutti voi.
0: Certo, ma poi eri venuta per qualche artista, cantante in particolare?
2: Guarda, mi piace tanto Noemi, Francesca Michelin, cioè, e poi ma soprattutto per voi sono venuta.
0: Ah, bene, bene, questo
1: che
0: ci fa molto molto
1: sei.
0: Piacere, sono venuti tanti ascoltatori della radio e questo ci ha riempito di gioia, ce ne siamo accorti non appena abbiamo messo piede sul palco.
1: È vero.
0: Veramente è stato un momento molto molto bello. Quindi, esperienza che consiglieresti agli amici di Viareggio e Pescara, che sono le prossime due tappe del Kiss Kiss Way?
2: Ma assolutamente, da non perderla.
0: Bene.
1: Ci grazie,
0: ci fa molto piacere.
2: Ringraziare sì. Un barista della gintoneria, che io quando sono arrivata erano 6:30, non c'erano più nessun gadget di Radio Justizia, non c'era più nulla. Mm-hmm. Avrei voluto anche comprare la maglietta, qualcosa, niente.
0: È il barista che
2: e
0: ha fatto?
2: Gentilissimo. Oltre al gin tonic, mi ha regalato il cappello.
0: Il barista ti ha regalato il cappello di Kiss Kiss?
2: Sì,
1: ma grande,
0: che carino.
2: C'è oggi la serata perfetta, bellissima.
0: Sì, perché tu sei arrivata nel momento in cui Kiss Kiss, la casa Kiss Kiss, aveva chiuso.
1: Aveva
0: casa
1: già
0: Kiss Kiss
1: molto aveva... un po' i battenti.
0: Sì, sì, sì, perché noi passiamo da casa Kiss Kiss al backstage del palco a quell'ora e quindi non c'era più nessuno.
1: La prossima volta vieni prima, il giorno prima, così puoi stare con noi al villaggio.
2: Il giorno prima, esatto.
0: Ci sono anche i giochi, si possono vincere i biglietti.
1: I
0: per i posti migliori, gadget, tutto. Va bene? Grazie mille Antonella, grazie per esserci stata. Kiss Kiss a te.
1: Allora, ti abbracciamo forte.
0: Noi abbiamo parlato in apertura, diciamo, della puntata, molto della serata di sabato sera, è stata una serata indimenticabile, bellissima, ma tutti i contenuti li trovate sui social di Radio Kiss Kiss.
1: Ma proprio
0: giusto?
1: In tempo reale.
0: TikTok, Instagram,
1: sì.
0: Facebook, sono dappertutto.
1: E ce ne saranno altri ancora nel corso di questa giornata, quindi mi raccomando, tenete d'occhio sempre i nostri social.
3: Anch'io sono d'accordo con Pippo, quando ricevo un regalo, anche se non mi piace, lo tengo, perché
0: brava.
3: Se quella persona ha pensato a me comprando quel regalo,
0: sono d'accordo
3: è quello
0: con te.
3: Il pensiero, lo tengo lì e quando lo vedo penso a quella persona che me l'ha regalato.
0: E lo pensi e la pensi con piacere, anche se il regalo non ti è piaciuto, però dici che mi aveva fatto sto regalo.
1: Ma dipende, Pippo Pei
0: Adriana,
1: è un grande riciclatore.
0: Adriana è abituata, diciamo, a tutte le cose che le regali non vanno bene, quindi non gliene frega niente di chi gli ha regalato, l'importante è che poi le piacciono.
1: Adriana.
4: Kiss Kiss, buongiorno.
1: Adriana.
4: Ma a
1: Adriana.
4: Me piace lei. Riceverli, certo. Ma farli no, sicuro.
0: Ah, vedi, a lei piace no. Riceverli, ma non farli.
1: Eh no, perché non ti piace spendere soldi.
0: Mamma mia, che braccino corto.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Io e mio marito, quando ci siamo sposati, abbiamo deciso di comune accordo di non farci regali.
0: Mamma mia,
5: in nessuna occasione.
1: No, dai.
0: Ma che tristezza.
5: Perché quando ci serve qualcosa andiamo, ce l'andiamo a comprare. Per
0: mamma
5: evitare
0: mia.
5: Che io non so cosa regalargli, non so cosa fare. Quindi
0: ma
5: adesso che abbiamo
0: patto.
5: Le figlie grandi mi chiedono mamma cosa gli serve a papà, io gli dico magari questo, quello e basta.
0: Che brutto patto prematrimoniale che avete fatto, mamma mia.
1: È un po' di disincanto.
0: E basta, togli un po' di gioia alla vita e basta.
1: Vabbè, allora, aspetta che c'è Carlo da Taranto che a proposito insomma del trilogy dell'anello.
5: E basta.
1: Diana da Varese ci ha scritto: io metto da parte 1 euro al giorno da circa 1 anno e mezzo.
5: E basta.
1: Tramite un'app. per, tramite un'app, Vika è espertissimo in queste app, per acquistare il trilogy a mia moglie.
0: Ah, vedi?
1: Per il suo 40° compleanno. Vedi?
0: Basta.
1: Che ci vuole un po' di buona volontà.
0: E basta. Basta.
1: E basta. Oh. Arriva Fabri Fibra con Giontile, Milano Baby.
0: E basta.

0: Allora, reduci anche loro da Baia Domizia, dove siamo rientrati noi. Sono arrivate Federica e Valentina, che hanno cantato alle 3 di notte. Purtroppo non le ha viste nessuno. Era previsto proprio che cantassero quando la platea era completamente scomparsa. Ed è andata molto bene la loro esibizione, devo dire la verità, sono state brave. Senza pubblico, perfetto.
1: Senza pubblico era tutto ok. Vabbè, era un primo rodaggio.
0: Un primo rodaggio.
1: Beh, sono le 8.53. Che dire? Noi ce ne andiamo. Vi diamo appuntamento domani. Abbiamo iniziato questa nuova settimana con voi. Ci ha fatto molto piacere. Domani dalle 7 alle 9 vi rinnoviamo il nostro appuntamento, sempre sia su Radio Kiss Kiss che su Kiss Kiss TV.
0: E Adriana finalmente torna a casa a vestirsi e noi domani alle 7 saremo ancora qui, ma intanto vi lasciamo con un pezzo del 1991 intitolato Shiny Happy People dei mitici REM.
1: Kiss Kiss a tutti!

0: inizia ad essere complicato chiamarti signora Laleti, eh?
1: Perché è complicato? Scusami.
0: Per queste robe, l'articolo, tutto.
1: Beh, signora Laleti, qual è il problema? Cosa c'è di così complicato?
0: Nulla, nulla, hai ragione. Sono le 5 in punto a essere con i mattinieri. Max Poli, Laleti, buongiorno. E un saluto alla regia, grazie.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: In diretta dalla sala di Roma parte il martedì dei mattinieri. Noi e voi pronti a raccontarci. Siamo pronti, dunque tra poco tutta l'attualità e poi voi. Ma prima la sigla.

0: Annalisa, canzone estiva, la prima sentita insieme. Buongiorno dai mattinieri di Kiss Kiss, Max
1: e la Leti.
0: Allora, pronti? Siete pronti voi? Perché vorremmo sentirvi. Allora, sì. Buongiorno ai mattinieri da tutta Italia, vocali e numero, ma
1: no, vocali.
0: Messaggio di testo a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Sono ancora tramortito dal sonno.
1: Ti sento, sono, sai? Proprio... Stamattina.
0: Stamattina, appunto.
1: Mamma mia.
0: Allora, sono ancora così, tienimi che ti tengo, capito?
1: Sì, cioè... sì. Vai.
0: Allora, pronti a partire con la rassegna stampa, le prime pagine dei giornali, diamo un'occhiata veloce, cerchiamo di capire dove va l'attualità tra quotidiani nazionali e quelli sportivi. Stavo vedendo che è appena terminata la partita dell'Iran, che ha pareggiato 2-2 con la... Ce l'ho qua. Con la Nuova Zelanda, stasera tocca la Francia col Senegal. Ieri qualche sorpresa c'è stata, cioè ci aspettavamo per esempio che la Spagna travolgesse Capoverde, invece no, è finita 0-0, ma ne parliamo tra poco. Intanto le notizie più importanti sono quelle che riguardano la tregua che sembra regga per riaprire lo stretto di Hormuz, la tregua soprattutto per far fermare le armi tra Stati Uniti e Iran, anche se Israele dall'altra parte dice che si riserva ancora nel caso di necessità di attacchi verso il Libano contro Hezbollah in particolar modo. Ma insomma, questo è un po' il sunto di quello che scrivono i giornali stamattina. Il Corriere della Sera apre con la firma digitale all'intesa Stati Uniti-Iran, riapre Hormuz, missione navale europea, Israele però dice non è finita. Lo scrive anche il Corriere della Sera. La Repubblica, Europa, missione Hormuz. La Repubblica mette la foto con il G7, il tavolo rotondo dove c'è anche Giorgia Meloni, dove c'è anche Donald Trump questa volta, con appunto il padrone casa Macron, visto che si sta tenendo a Evian in Francia. Il vertice si terrà fino a domani. G7 di Evian, Macron annuncia la spedizione navale dei volenterosi per sminare lo stretto. Meloni dice l'Italia è pronta e ci sarà. Trump, non ci serve molto aiuto. Venerdì a Ginevra la firma della tregua Stati Uniti-Iran. Sulla prima della stampa di Torino, l'intesa regge, riapre Hormuz. Il Messaggero di Roma, Iran, Stati Uniti, Hormuz riapre. E poi il Giornale scrive: Hormuz è nucleare, la vera sfida di Trump. I sette grandi del mondo a Evian, venerdì riapre lo stretto. Sulla prima di Libero c'è una lettura di quanto sta accadendo: fine di un incubo, guerra, benzina, bollette, la tregua cambia tutto. I termini dell'accordo Stati Uniti-Iran sono ancora un giallo, ma di sicuro c'è il crollo dei prezzi di gas e greggio, l'economia può respirare. E diamo un'occhiata al quotidiano economico Sole 24 Ore, che scrive proprio questo. In sintesi, con l'accordo tra Stati Uniti e Iran, petrolio in caduta, Wall Street e Milano macinano record. Allora, se tiene tutta la tregua, come ci auguriamo, secondo gli analisti nel giro di una settimana dovremmo recepire anche il calo dei prezzi alla pompa, per essere più pratici,
1: sì.
0: No, per noi comuni
1: Speriamo.
0: Mortali. Una settimana, come sempre, lo ripetiamo, cioè, ci ridiamo su e una risata amara,
1: sì.
0: Quando si tratta di recepire i rialzi sono rapidissimi, quando si tratta di recepire i ribassi sono molto lenti, ma speriamo.
1: Ma funziona sempre così in tutto.
0: Ma speriamo che questi ribassi arrivino presto per noi, insomma, alla pompa, quindi che costi meno il gasolio e non solo, poi le merci di conseguenza. Il Mattino di Napoli, Stati Uniti-Iran, una pace fragile. Queste le notizie principali. E diamo un'occhiata allo sport. Dicevamo, abbiamo accennato ai mondiali di calcio.
1: Sì.
0: La debuttante al mondiale Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. Mm-hmm. Eppure, ragazzi, ieri tutti dicevano: guarda, questa sarà un'altra partita come quella della Germania che ha vinto 7-1 con Curaçao, no? Invece sarà una partita da 8-0, 9-0. Invece finisce 0-0 quando il calcio
1: contro
0: non è mai.
1: La Spagna, vedi? Sono contenta per Capoverde, sono onesta.
0: Quando il calcio non è mai scontato, la Spagna dalle Furie Rosse, campioni d'Europa in carica, al mondiale, quindi. Vero è che mancavano Yamal e l'altro asso, quello esterno sinistro, Nico Williams, cioè sono entrati a partita quasi finita, ma praticamente di fatto il risultato non è scontato, cioè non era, cioè resta sullo 0-0. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, stesso risultato per l'Uruguay con l'Arabia Saudita. Iran poco fa ha terminato il match con la Nuova Zelanda 2-2. Queste le notizie. I giornali sportivi scrivono invece del calciomercato, perché il Milan ha il suo nuovo allenatore, Amorim. Tocca ad Amorim rilanciare il Milan, il nuovo diavolo. Questa e la foto notizia sulla prima della Gazzetta dello Sport. Diamo un'occhiata a un altro sportivo, il Corriere dello Sport. Milan lo fa Mostrano, cardinale Ibra, un allenatore portoghese e un direttore tecnico tedesco in una società targata Stati Uniti e Svezia. Un bel melting pot, come si dice. Poi in taglio alto Belgio, anzi Spagna, l'amaro del capo contro il Capoverde finisce 0-0. Belgio Benedetto Lukaku entra e praticamente causa il gol del pareggio. In taglio basso si scrive della Juve, Juve il nuovo corso inizia con l'assalto all'attaccante, Carnivali subito a Sorlot e intanto ha riscattato riscatta intanto Jeremy Boga su Tutto Sport. Juve Berardi non è tardi, c'è l'intervista a Zoff, l'attaccante del Sassuolo può ancora dire la sua, dice l'ex portiere bianconero, e poi un portoghese e due tedeschi il nuovo Milan. Queste le notizie principali. E adesso tocca a voi, vediamo l'ora di sentirvi, facciamo anche qualche chiacchiera al telefono.
1: Certo.
0: Messaggi vocali o di testo a questo numero:
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno, siamo i mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: How to Save a Life.
1: Finale.
2: How to Save a Life.
1: Buongiorno mattinieri, animo. Dai che ce la possiamo fare anche questo martedì mattina. Sì. Ho fatto un po' di sgranchimento.
3: Sì, l'ho
1: un
3: fatto.
1: Un po' di movimento delle caviglie. Come va mattinieri?
3: Bene.
1: Potete rispondere a questa domanda. Dai, invita, adesso c'è un primo momento saluti, dai, qui, questo numero, grazie.
3: 347-490-0042.
1: Dai, che sono ancora un po' intontito stamattina. Fidel, buongiorno, come stai
4: buongiorno,
1: tu?
4: Buongiorno, Radio Kiss. Ciao. California. Solida compagnia spettacolare, ragazzi, che bello sentirvi ogni volta. Buona giornata e buon tutto, animo.
1: E il buon tutto che ci preoccupa.
5: Buongiorno, Flavia da Ferrara.
1: Ciao Flavia.
5: Quando mi sono alzata faceva buio, adesso sta albeggiando.
1: È vero, vedo luce anche a
5: Roma. Bisogna lavorare, quindi animo. E buon martedì a tutti.
1: Dai. Mari, come va da te in Sicilia?
6: Che dalla Sicilia orientale. Oggi direzione Santa Caterina di Militello, altezza alle 3:30. 170 km di strada.
1: C'era...
6: Poi sono contenta che ci siete voi che mi fate bene.
1: Grazie, siamo contenti. Ci fate bene anche voi, devo dire.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
3: Oh, ciao.
1: Vai.
7: Buon lavoro e buona giornata. Marino da Bergamo. Oh, ciao.
1: Ti sento che siamo ancora tutti un po' così, un po'. Ragazzi,
3: un po' sonnati, ma fanno così.
1: Pasquale, buongiorno.
8: Buongiorno ragazzi, buongiorno Max, buongiorno Leti.
3: Ciao. Dai,
8: Pasquale dello Crotondo, direzione Massafra Lavoro. Sonno a vendere stamattina.
1: Sono a vendere, guaglio.
8: Kiss a tutti, animo.
1: Walter, buongiorno.
9: Buongiorno Martinieri, sono Walter da Conca della Campania Caserta.
1: Dai, forza.
9: Martiniero, perché?
3: Perché?
9: E che ne so, stamattina c'ho un sonno allucinante.
1: Sembra bombolo.
9: Animo.
1: Martiniero, perché? Te ricordi bombolo?
3: Sì,
1: bellissimo.
3: Me lo ricordo benissimo.
1: Ah, mamma, ragazzi.
10: Buongiorno Max, buongiorno Lanetti, sono Alessandra della provincia di Ravenna, direzione a Casaificio. Settimana scorsa ho fatto ferie, bellissimo, veramente, anche se ho fatto mille cose, però va bene lo stesso. E invece poi da ieri sono tornata al lavoro. E ora devo arrivare al 26 di luglio.
1: Oh, giusto, dai,
10: per avere il meritato riposo estivo. Un bacio, kiss a tutti.
1: Kiss a te. Sono un po' di messaggi di testo, li leggiamo tra poco. Sei pronta, sì. Leti? Intanto sento Vittorio.
11: Buongiorno Mattinieri.
3: Ciao
11: Vittorio da Scauri.
1: No.
9: Non sono niente.
3: No, vero?
1: Anche tu sbadigli.
3: Però non sbadigliate, che poi lo passate a noi.
1: Vabbè, messaggi di testo, dai. Che
3: allora, sì, volevo salutare Domenico, operatore ecologico sanitario da Palermo.
1: Ciao Domenico.
3: Poi.
1: Vai.
3: Salutoni anche da Francesco da Liverpool, che è già sveglio anche lui. E poi un saluto anche a Giuseppe da Cosenza.
1: Dai, allora siamo già in tanti alle 5:17 di questa mattinata con i mattinieri Kiss. Pronti? Mi sentiamo ancora tra poco da tutta Italia. E vorremmo sentire pure qualcuno al telefono. Ogni tanto
3: piace,
1: ci piace fare telefonate,
3: sì.
1: Così ci raccontate la vita da mattinieri in diretta, facendo due chiacchiere con noi. Buongiorno e animo.
12: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Kiss, kiss.

0: Francesco Gabani, Summer Funk, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Facciamo l'esperimento stamattina. Sì. Allora, voi adesso in tempo reale ci scrivete, chiamatemi, facciamo due chiacchiere in onda e vi chiamiamo al volo. Adesso chiamatemi e scrivete questo a questo numero, dai,
1: 347 490 0042.
0: Sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Allora, scrivete, chiamatemi, vi chiamiamo al volo, ragazzi, facciamo due chiacchiere, ci raccontate un po' della vostra vita da mattinieri e quindi in tempo reale ce lo dite, così vi chiamiamo. Faccio uno squillo al volo, sei pronto?
1: Vai.
0: Sei pronta? Anzi, parto con, vediamo, Federico, ci sei tu? Vediamo se Federico mi risponde. Sto facendo questo esperimento al volo in onda,
1: no?
0: Che di solito. Allora, chiamatemi, vado con Salvatore. Salvatore, ti chiamo. Allora, vediamo un po', Salvatore. Faccio proprio lo squillo in onda. Eccoti, Salvatore, buongiorno. Chiaramente abbassa la radio che ci senti tutto da qui. Ciao Salvatore, buongiorno. Mi senti? Salvatore.
2: Buongiorno.
1: Oh. Ciao Salvatore. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Allora, parlaci dal telefono, però, non col viva voce, cortesemente, se non stai guidando.
2: Sì, un attimo solo che mi fermo, che sono in macchina.
0: Ah, no, stai guidando, fermati, assolutamente. Vai, chi altro vuole fare due chiacchiere con noi? Ce lo scrive, vi chiamiamo al volo. Allora, innanzitutto, buongiorno, come stai?
2: Tutto a posto, vai?
0: Noi bene.
1: Tutto
0: noi bene.
1: Bene.
0: È un piacere sentirti, sei un mattiniere da quanto tempo? Da un po'?
2: Io diciamo che riprendo ogni anno di questi periodi, riprendo di nuovo le mie solite camminate mattutine e quindi a quest'ora mi alzo per andare a camminare e poi andare al lavoro. Quindi diciamo che vi ascolto quasi sempre. Soprattutto in estate.
0: Dai, ci fa piacere. Ma quindi adesso stavi, non eri a piedi, eri già in auto, eri già praticamente.
2: Sì, praticamente mi sto recando sul posto dove andare a fare una camminata sul lungomare.
0: Quindi, insomma, vedi qua, a contatto con l'aria aperta. La domanda scomoda della lì.
1: No, non è scomoda, però mi fa strano che prendi la macchina per andare poi a camminare.
2: Perché purtroppo vicino a casa
1: non c'è nulla.
2: Non c'ho. No, c'è da strada e quindi. E siccome camminano piano sulla strada vicino a casa, allora onde evitare di spiacevoli inconvenienti,
0: vai in una zona pedonale. Perfetto. Okay. Senti, da dove ti abbiamo raggiunto? Dove sei? Comune, città?
2: Allora, io sono dalla provincia di Cosenza e sono da Paola.
0: Come no? Paola, bellissima Paola, come conosciamo molto bene.
2: Sì.
0: E questa diventa anche più affollata in questo periodo, no? Inizierà ad esserci tanti turisti, tanta gente.
2: Qualche turista comincia a scendere, ma soprattutto sabato e domenica c'è la zona di Cosenza che si riversa tutta sul mare.
0: E certo, quindi si affolla tutta la zona di Paola. Va bene, grazie per essere mattiniera. Allora, ti salutiamo, buona giornata.
1: Grazie. Ciao.
2: Buona giornata.
0: Vai. Ne facciamo un paio di chiamate. Sì. Chiamo anche Vittorio. Vai. Vittorio, sei pronto? Ti sto chiamando.
1: Vittorio.
0: Vediamo Vittorio se ci risponde. Tutto al volo, ragazzi. Stamattina mi chiamiamo così. Se la Leti è d'accordo, noi ogni tanto lo facciamo. Dai. Vittorio, come stai anche tu? Aspetta.
1: No. Vittorio.
0: Eccoti. Buongiorno. Come stai, Vittorio?
3: Pronto.
0: Sì, non ci sentire dalla radio, seguici solo il telefono. Perfetto, che la radio.
3: Buongiorno, mattinieri.
1: Buongiorno.
0: Raccontaci la tua vita da mattiniero, Vittorio. Che ora ti alzi? Cosa
1: che stai
0: fai?
1: Facendo?
3: Alle 4:30 mi alzo, sono pescivendolo. Adesso mi sto dirigendo al mercato ittico di Formia per acquistare i prodotti da vendere.
1: Hai già un'idea?
3: E poi si va. Come?
1: Hai già un'idea in mente?
0: Quello che trovi, immaginiamo, di fresco, giusto?
3: Certo, quello che trovo di pescato locale e poi ci dirigiamo verso i clienti a fare la distribuzione porta a porta.
0: Raccontami, quanto sono i prezzi adesso? Sono saliti? Come funziona con i prezzi del pesce?
3: Tantissimo, saliti tantissimo, tutti, i frutti di mare, pesce, pescato, anche allevato, tutto.
0: E quindi è tutto più caro adesso. Vabbè, però
3: molto più caro. Tutto molto più difficile da vendere, ovviamente.
0: Ma abbassati i prezzi, dice, non si può, perché pure a noi ce lo fanno pagare tanto. Per cosa? Sempre per il caro gasolio, per le barche che escono.
3: Certo, per tutto, per il caro gasolio, le tasse, proprio un po' in generale per tutto è aumentato.
0: Senti, Vittorio, raccontaci un po' e fammi un'offerta su qualcosa. Oggi cosa c'è in offerta? Quale prodotto? No, per capire.
3: Ci sto io in offerta, Max.
0: Lo stocca fisso, non lo mi piace.
1: Ma gli hai dato dello stoccafisso?
0: No, no, si scherza, era per dire lo stoccafisso, non mi piace, però dico cosa c'è.
3: Io sono sempre in offerta, tutti i giorni.
0: C'è un amico, grazie. Allora, i calamari, quanto costano i calamari? Al chilo? Non lo sai?
3: Sui 20-25, quelli freschi.
0: Va bene, anche tanto. Qua peggio a Roma, da dove ti parliamo, insomma. Beh. Senti, i gamberi si trovano, che non riesco a trovarne più di gamberi freschi.
1: Ma quale vuoi, gamberi rossi o gamberi normali?
3: Sì, certo. Ma dobbiamo parlare di pesce pure stamattina.
0: Perché volevo capire io. Stavo cercando di tastare il polso.
1: Vabbè, adesso faccio io una domanda. Tu che ti occupi del pesce, ma mangi tutti i giorni pesce oppure non vuoi proprio sapere?
3: No, tutti i giorni pesce no. Alterniamo.
1: Ok.
0: Vabbè, comunque la tua vita da mattiniero come si articola? Sveglia a che ora e poi chiudiamo, dai.
3: 4:30 sveglia, adesso ecco sono quasi arrivato a Formia e poi sì, mi dirigo verso l'entroterra. Pontecorvo.
0: Va bene, ti salutiamo Vittorio.
3: È stato un piacere enorme per me,
0: Anche per noi, grazie, ti abbraccio, continua a seguirci.
3: Un abbraccio, kiss a tutti.
0: Ciao Vittorio, ciao, che bello. Dai, ogni tanto facciamo sta cosa, vi chiamiamo.
1: Ma
0: noi
1: gli ha dato dello stoccafisso.
0: Ma sì,
1: io.
0: Si scherzava. Tra mattinieri, tra poco le notizie di secondo piano. Buongiorno a tutti, siete con Radio Kiss Kiss.

0: buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi sento un po' come Resica.
1: Vero?
0: Che ieri ho mangiato pesante, dicevo Resica, a me si ripropone. Mi sento un po'.
1: Che hai mangiato di così pesante? Scusa.
0: Che ne so. No, ho mangiato del gorgonzola buonissimo, ne sono ghiotto,
1: devi sapere una cosa, Max.
0: Però poi sto male.
1: No, allora, tu dai la colpa a quello che ceni, ok?
0: Quello che mangio.
1: Cena. Però tu non dai la colpa che comunque finisci di cenare e continui a mangiare fino a che non vai a letto.
0: Dobbiamo andare, però, c'è la base troppo veloce, mi metto questa più tranquilla. Allora, momento delle notizie di secondo piano, cosa hai trovato per noi?
1: Tre notizie.
0: Allora, parliamo del caffè, un po' che non lo facciamo. Siete caffeinomani?
1: Sì.
0: Benvenuti nel club. Ora anche la scienza ci dà ragione. Un gruppo di ricercatori dell'università che si chiama College Cork in Irlanda ha pubblicato sulla rivista Nature Communication uno studio, sapete quanto in inglese Nature Communication, ecco, uno studio che rivela come il consumo regolare di caffè sia normale che decaffeinato influenzi i batteri dell'intestino e di conseguenza l'umore e i livelli di stress.
1: Sì, è
0: cioè,
1: vero.
0: Detto in parole semplici, il caffè che beviamo ogni mattina parla con la vostra pancia,
1: sì,
0: con la vostra ciparda, cioè, senti, allora...
1: Beh, ad esempio, il caffè con caffeina aiuta soprattutto su ansia, vigilanza e attenzione, mentre il decaffeinato lavora di più sulla memoria, sulla qualità del sonno e anche sull'attività fisica. E questo sono un po', cioè, non pensavo, più quella con caffeina sull'attività fisica, perché ti tiene comunque sveglio. Però vabbè.
0: Bene, però il caffè, insomma, non è solo un vizio, è un alleato del benessere, e ora lo dice anche la scienza. Ci abbiamo anche l'alibi, non servono pillole, basta la tazzina, capito? Per stare bene.
1: Ma io sono caffeinomane, quindi.
0: Questa è una notizia che lo so, sono notizie che tornano ciclicamente, soprattutto l'estate, notizia che cioè, ci fa partire bene, però fa anche riflettere. Le imprese italiane prevedono di attivare quasi 623.000 contratti solo nel mese di giugno, contratti di lavoro, con un fabbisogno complessivo di 1,5 milioni di unità di lavoratori, insomma, per l'intero trimestre estivo. Sembra un paradiso, c'è il solito problema. La domanda occupazionale si scontra con, diciamo, la perdurante difficoltà di reperire specifiche competenze, no? su tutto il territorio nazionale, in parole povere.
1: I lavori ci stanno, ma mancano le persone con esperienza per farle,
0: con le competenze giuste. No? Quindi se cercate lavoro, questo è il momento giusto dell'anno, dicono. L'estate è la stagione delle opportunità, le aziende italiane stanno cercando davvero un sacco di persone. Lo so, c'è sempre chi dice ma perché non pagano bene e perché non pagano proprio. Allora sì, certo, se così capiamo il rifiuto, però quantomeno se uno è fermo, magari questo periodo può trovare, sono buone possibilità di trovare il lavoro. L'importante è capire anche che è importante specializzarsi, perché gli operai e persone specializzate in un determinato settore, soprattutto quello turistico, servono veramente, si cercano con lanternino. 500.000 di posti di lavoro aperti in totale saranno, insomma, questi, addirittura si arriva al 1,5 milioni in tutta l'estate, nel trimestre, va bene. Altra notizia, vedo se ce la faccio. Allora,
1: ce la fai?
0: Attenzione genitori, ai genitori, chi ha figli, insomma, ragazzi, questa notizia è importante. Entro fine mese c'è,
1: quindi,
0: la scadenza, per richiedere la carta della cultura giovani, la carta del merito e due bonus per i diciottenni che possono dare fino a 1,000 euro complessivi da spendere in libri, concerti, cinema, musei, corsi di formazione e altre attività culturali. Sì. Dal prossimo anno questi due bonus saranno sostituiti dalla nuova carta valore, e quindi se avete un figlio in età, appunto,
1: diciottenne,
0: teenagers, fate domanda, perché insomma sono soldi che possono essere spesi, ripeto, per tutto ciò che riguarda la cultura. Bene, queste notizie principali per le notizie di secondo piano. Se volete commentare, fate pure, vi aspettiamo, appunto, al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Senti, annunci tu questa novità, la Leti?
1: Ma
0: vai.
1: Certo, Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'amore,
0: ecco il nostro new kiss, sentiamo, va.

0: Mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno e animo. Dagli mattinieri, buon martedì mattina da Max Poli.
1: E dalla Lady.
0: Ricordate, questa radio Kiss Kiss è titolo in giro tra Micio che stai sentendo. E la mattina ci ritroviamo qui, la mattina
1: certo. Presto,
0: è il nostro social del mattino e condividiamo le cose da mattinieri, siete in tanti. Allora, abbiamo accennato quando parti di lavoro.
1: Sì.
0: Lavori stagionali, che come sempre si cercano tante figure professionali. E tanti ascoltatori scrivono, dice sì, bello ma, e quindi questo ma lo vogliamo sentire. Iniziamo da Alessandro, buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno Alessi, Alessandro da San Paolo. Sul lavoro, ciao. Che hai parlato prima, è tutto giusto quello che dici, però la gente attualmente, anche i ragazzi, vogliono trovare un lavoro più duraturo, non più quei lavori stagionali perché sono stanchi e fa lavori stagionali. Naturalmente, come ho fatto io in passato, ho fatto stagioni a fare la gavetta per formarmi le ossa e per stare anche lontano da casa per vedere veramente cosa vuol dire stare lontano dai genitori. Un bacione a tutti e due. Kiss kiss a tutti.
0: Che c'è, che
1: no,
0: dire?
1: Però sai, io immagino pure i ragazzi che hanno comunque studiato con determinate cose, alle prime esperienze fa bene anche se è un lavoro di 3 mesi comunque, cioè io non so, non capisco perché questa cosa
0: Jessica
1: di non
0: ce lo
1: fare
0: dice.
1: Più la gavetta.
0: Senti Jessica.
3: Buongiorno a tutti mattinieri, sono ciao. Jessica da Parma. È vero che d'estate i posti di lavoro raddoppiano.
1: Sì.
3: Ci sono tante richieste, però è anche vero che la maggior parte sono tutti stagionali, quindi una volta finita l'estate cosa si fa? Io sono una di queste che spera di trovare la stabilità economica finalmente e poter pensare di comprare magari casa. Kiss kiss a tutti.
1: Però piuttosto che non averlo, ok, e stare a casa quei 3 mesi, ma perché non farlo ugualmente? Che magari da cosa nasce cosa,
0: sì,
1: puoi incontrare persone.
0: Questo è vero, questa osservazione Aleti ci sta, nel senso che a volte l'immobilismo non porta, anzi quasi sempre, se stai immobile, anzi sicuramente non porta a niente. No. È vero che uno inizia a fare lo stagionale, dallo stagionale puoi farti apprezzare per altre cose, per altre abilità.
1: Ma puoi conoscere anche gente.
0: Conoscere gente, da cosa nasce cosa, di solito. E se non hai alternative, chiaramente, noi ci auguriamo abbiate sempre tante offerte da cui scegliere. In bocca al lupo in ogni caso a chi sta cercando lavoro. Grazie per esserci. Torniamo sull'argomento lavoro, se volete, tra poco. E quindi messaggi vocali o di testo, tra poco anche l'agenda, anzi il calendario, dei mattinieri. E poi scopriamo anche il podio dei segni più fortunati di oggi. Noi e voi, come sempre, ci raccontiamo, condividiamo pensieri e idee sui fatti d'attualità, sui quali torniamo tra pochissimo anche con le agenzie. E soprattutto, ripeto, grazie alle vostre storie. C'è tutto questo, anche la musica più bella, i Coldplay.

0: Yellow, la canzone di Coldplay dal 2000 nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Quando c'è la Leti è il momento più atteso dell'universo.
2: Le stelle sono allineate.
0: Buongiorno la Leti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, siete con Radio Kiss Kiss, il podio dei mattinieri tra i segni più fortunati di oggi, martedì 16 giugno, terza posizione per quale segno zodiacale?
2: Per il segno della bilancia, in questa giornata avrete l'energia per trasformare un'ambizione in un progetto reale, mentre una piacevole sorpresa in amore o nelle relazioni vi illuminerà la giornata.
0: Al secondo posto quale segno zodiacale c'è?
2: Il segno del Toro. Creatività, idee e intuizioni scorreranno senza ostacoli. Ciò che proporrete oggi troverà il pubblico giusto e porterà risultati concreti.
0: E al primo posto c'è il segno?
2: Il segno dei Gemelli. Giornata di riconoscimenti e occasioni. Il vostro carisma attirerà attenzioni positive e una scelta importante finalmente diventerà più chiara.
0: Ma voi sono carismatico.
2: Ma non siete gemelli, non
0: no,
2: sei carismatico.
0: Vabbè, facciamo il riepilogo: i tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono
2: in terza posizione il segno della Bilancia, in seconda posizione il segno del Toro, in prima posizione il segno dei Gemelli.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Hai capito?
2: Naga capito.
0: Oggi 16 giugno, questa data, cosa ci ricorda, cosa si celebra?
2: Iniziamo dai santi del giorno. San Aureliano di Arles, San Quirico e Giuditta e San Ceccardo. Quanto mi piace il nome Ceccardo.
0: Grande Ceccardo, San Quirico è il santo protettore dei bambini, quindi bene, bene. Poi
2: passiamo agli eventi del giorno. Il 16 giugno del 1903 Henry Ford fondava l'omonima casa automobilistica.
0: Cioè, ma in tanti hanno fondato una casa automobilistica. No, beh, Ford è stato un precursore,
2: certo,
0: no?
2: Sì.
0: Ha fatto le auto su larga scala, le auto per tutti, quindi veramente fa parte della storia. Poi
2: nel 1911 nasceva oggi l'IBM.
0: In
2: principio
0: colosso,
2: si occupava di orologi e macchinari industriali, pensate. Poi passò alla elaborazione dei dati, che di fatto aprì l'era dell'informatica.
0: Ci hanno cambiato la vita, cioè tutti questi computerini. Sì. I tastini. Poi vai.
2: Nel 1963 la prima donna della storia lanciata nello spazio.
0: Così.
2: Era la russa Valentina Tereshkova.
0: Tereshkova.
2: È difficile.
0: Poi.
2: In questo giorno del 1995 viene inaugurato il primo servizio di telefonia mobile GSM.
0: Sì, il telefono GSM.
2: In numerosi paesi europei, accelerando appunto la diffusione dei cellulari.
0: I vecchi cellulari che oggi se lo chiami così. C'è ancora chi lo chiama cellulare invece che smartphone.
2: Sì, forse
0: smartphone.
2: Magari un po' le persone anziane.
0: No, ma anch'io, passami il cellulare.
2: Cioè,
0: sì,
2: mia mamma non lo chiama smartphone. Lo chiama telefono. Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1971 il rapper e attore Tupac Shakur.
0: Te lo ricordi questo?
2: Sì.
0: Questa è la canzone più famosa.
3: California.
0: Vabbè, basta ragazzi, basta, andiamo. Era, no, aspetta, Tupac Shakur, poverino, Tupac Shakur, morto giovanissimo, 29 anni, no. Mamma mia, insomma, vabbè, vai.
2: Nasceva in questo giorno del 1890 Stan Laurel, genio assoluto della comicità.
0: Vabbè, cioè, Stan Laurel te lo ricordi?
2: Sì, me lo ricordo.
0: Stanlio di Stanlio e Olio, sì. Cioè, ragazzi, veramente...
3: Olio,
0: Staglio diceva olio, però non, lui,
2: no, che meraviglia che sei
3: olio,
2: bravo.
3: Faceva la voce così.
2: Io dovrei farti un video.
0: Vabbè.
2: E tu non modifichi solo la voce, modifichi
0: vabbè,
2: la faccia.
0: Grande Staglio, Staglio e olio, bellissimi. Vai, siamo
2: concludiamo
0: cresciuti.
2: Con la storia della musica.
0: Grazie.
2: In questo giorno del 1900 di cosa?
0: Quella faccia che faccio. Vai,
2: ma
0: vai,
2: tu
0: vai.
2: Fai le facce strane. Comunque in questo giorno del 1978 usciva nelle sale un film diventato poi un cult del cinema mondiale.
0: Certo.
2: Stiamo parlando di Grease.
0: Come una brillantina, vai.
2: Non solo il film, ma anche la colonna sonora ebbe un successo clamoroso. Tra le canzoni più belle e indimenticabili.
0: Attenzione, la rincorsa!
2: You're the one that I want.
0: You're the one that I want.

0: Newton John, c'è un Travolta, neanche a dirlo, va bene. You're the one that I want, bellissima sì. canzone. Oh, che anno era? 78.
1: Sì.
0: Tu la 1978. Scegli. Ah, no, tu sei molto più giovane.
1: Sì. Già, vero.
0: 48 anni fa, ragazzi, va bene. Non, andiamo un po' più avanti. Oh, non mi lanciare nulla, stai fermo. Devo dire l'età, hai ragione. Dal 1998 per la storia della musica dei mattinieri di Radio Kiss Kiss c'è anche lei, Cher. Questa è Believe.

0: sempre bella Cher, dai, ripartiamo. Si conserva bene, si conserva sì, bene. Sì. Voglio fare battute, assolutamente. Va bene. Le 6 in punto di questo martedì 16 di giugno. Saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Saluto e ringraziamento a chi coordina la messa in onda.
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Per Andrea, pronti mattinieri, perché tra poco c'è tutta la ci sono le agenzie, no?
1: Sì.
0: Quindi con tutti gli aggiornamenti d'attualità, ma poi vogliamo conoscere la vostra attualità. Quindi, primo pensiero del giorno, vita da mattinieri, siete in auto, state pensando a cosa? Vi state svegliando in questo momento con noi? E allora, per rispondere esclusivamente vocali a sto giro, come
1: a sto
0: direbbe
1: giro,
0: Laleti,
1: a sto numero,
0: a sto numero, grazie.
1: 347 490 0042.
0: Scusa, tutto pertinente, dai, ripartiamo. Certo. Però dalla musica più bella, Gaia, Bossa Nostra. Ma...

0: Isha Bada.
1: Oh, Aleti, buongiorno. Ti saluta Miriam da Bergamo.
2: Ciao, Miriam.
1: Buongiorno, mattinieri. Buongiorno e
2: animo.
1: Dai, ce la possiamo fare anche questo martedì 16 di giugno. Siete con Max
2: e la Leti.
1: Ogni mattina dalle 5 alle 7. Ricordate, questa radio Kiss Kiss. Io sono quello con gli addominali vocali. Vabbè, non avendo altro gli addominali.
2: Meno male che lo riconosci.
1: Ragazzi,
2: te lo riconosci da solo che non hai nient'altro.
1: Ragazzi, è una vita dura.
2: Solo gli addominali vocali.
1: Veramente una vita dura, va bene.
2: Sì,
1: allora,
2: sì.
1: Pronti? Anche perché ho la prova costume tra poco e non riesco ancora ad affrontare al meglio. Ho perso un po' di chili, devo dire, li ho persi. Dici tu, li ho recuperati con gli interessi, ma no, li ho persi, non è vero. Poi ci sto pensando a fare un paio di
2: Posso
1: cose.
2: Posso non rispondere a questo?
1: Ora compro, sai, lo scioglipancia.
2: Sì. Un miracolo ci vuole per te, un miracolo. Oh. Devi chiuderti la bocca.
1: Ragazzi, mi
2: devi
1: ricorda...
2: chiuderti la bocca.
1: Sì, devo cucire, solo quello l'intervento giusto. Però dicevo, vi ricordate quando si comprava così negli anni 80-90 quella fascia che ti muoveva tutto? Che c'è cura.
2: L'elettrostimolatore?
1: No, ti mettevi di fronte ad un apparecchio in piedi. E c'era una fascia che attaccavi ad un macchinario che oscillava, questo fascione, e ti scuoteva tutti i fianchi, la panza. Era bellissimo, che ricordi. Cioè, non so se serviva a qualcosa, ma ti shakerava, no? Una sorta di ginnastica passiva. Va bene, ne parliamo dopo, che ci ricordiamo le cose degli anni 80-90, noi che siamo un po' agi. Ti piace agi?
2: Sì.
1: Vabbè. Allora,
2: aspetta, stavo cercando questa cosa che mi hai fatto ricordare, per questo ero distratta.
1: Come no? C'erano,
2: capito?
1: Le televendite che ti vedevano sto fascione.
2: Non mi ricordo come si chiamava, però.
1: Vabbè, non mi ricordo.
2: Sai che non mi ricordo.
1: Vabbè. Martedì 16 giugno. Le agenzie cosa scrivono? Beh, prosegue oggi ai Viani il G7, l'hai trovato?
2: Vibro massaggiatore a fascia verticale.
1: Quelle robe lì. Che poi c'era quella incrociata anche dietro le spalle, no? Che ti incrociavi.
2: Sì, è il vibro massaggiatore a fascia.
1: Non so se esistono ancora, non voglio fare pubblicità gratuita, però.
2: C'erano anche i rulli.
1: Non so cosa si facesse, erano buoni. Fatto sta che comunque negli anni 80-90 andavano tanto. Comunque, prosegue oggi ai Viani il G7. Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz, quella per, come dire, dragamine, per liberare, per vigilare che tutto fili liscio per le navi commerciali. CIA scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media americani. Insomma, bisognerà vedere cosa accade. Però ora dice Trump che lì a Devian ci concentriamo sull'Ucraina dopo l'annuncio, appunto, con l'accordo con Teheran. Però questa notizia dell'accordo, avete visto come ha fatto salire le borse di tutto il mondo e soprattutto ha fatto calare le quotazioni del greggio, no? Del petrolio, il Brent, WTI, sono scesi tantissimo e quindi speriamo si traduca presto in un calo della benzina alla pompa. Fateci sapere se avete notato qualche calo. Dicono che ci vuole una settimana a recepire un po' di cali. Come sempre, ripeto, ragazzi, quando devono recepire gli aumenti sono velocissimi, i ribassi invece sono lentissimi. Poi c'è una notizia di cronaca che riguarda l'Italia, è una cronaca, insomma, che resta, ti lascia così perplesso, ma ancora se fanno ste cose. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti offese sessiste. La TM, che è l'azienda dei trasporti di Milano, sta indagando sul caso dei messaggi che si scambiavano alcuni autisti diffondendo immagini di passeggere riprese anche da frame delle telecamere di sicurezza. E insomma, poi condividevano queste foto all'insaputa delle passeggere sui tram.
2: In una chat loro, immaginate cosa potevano.
1: Oh, guarda questa, guarda. Insomma, per dire, tutte cose non ripetibili. Insomma, la procura va verso l'apertura di un fascicolo. Vabbè, insomma, i gruppi WhatsApp ci sono da sempre, per carità, quando vogliamo fare esatto, che tutti i ragazzi, anche le ragazze, ci avete. Ho visto che cos'era? Delle
2: sì,
1: amiche
2: ma tu
1: tue
2: non puoi
1: avevate
2: fotografare
1: il gruppo Manzo Italiano, no?
2: Sì.
1: No, allora in saputa no. Una cosa è che prendi le foto dal web,
2: ragazzi,
1: altra cosa.
2: Stai lavorando, devi essere una persona. Sì, tanto,
1: sono
2: scherzando.
1: D'accordo, condannabile assolutamente. E poi diciamo che a proposito, vedi, di tutela dei giovani, che ce l'hai il gruppo Manzo Italiano?
2: No,
1: ancora?
2: Non ce l'ho, però comunque ancora esiste il vibro massaggiatore, comunque lo vendono ancora.
1: Ah, quello là che
2: sì, con ancora, li vendono.
1: Ma veramente?
2: Sì.
1: Vabbè. Allora, anche nel Regno Unito, sì. Starmer ha rotto gli indugi e annuncia la messa al bando totale dei social per gli under 16. Le piattaforme digitali rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza, dice il premier, appunto, inglese. L'entrata in vigore del bando è prevista per la primavera del 2027. Si pensa anche a un, ragazzi, addirittura a un coprifuoco un coprifuoco, viene chiamato così, un coprifuoco digitale notturno, l'utilizzo dei social per gli under 18 addirittura. Vabbè, vedremo se anche da queste parti si adotteranno provvedimenti simili, ma sono sempre di più i paesi che stanno vietando i social ai minori di 16 anni. Debuttanti al mondiale, Capoverde resiste, inchioda la Spagna sullo 0-0, l'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, parliamo dei mondiali di calcio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. L'Iran contro la Nuova Zelanda pareggia 2-2, stasera tocca alla Francia con il Senegal. Insomma, niente scontato abbiamo visto, ragazzi, capito? Cioè pensavamo che la Spagna travolgisse Capoverde, invece
2: a quanto pare no.
1: Come titolo,
2: vediamo la Francia, no?
1: Come titolano i giornali, amaro del capo.
2: Sì.
1: Amaro, amaro per la Spagna perlomeno. Buongiorno, siamo i mattinieri di Kiss Kiss.

0: Cioè, è assurdo questo programma. Fa paura. È pericolosissimo.
1: È vero.
2: Buongiorno, siete con i mattinieri. Ricordate, questa radio Kiss Kiss dalle 5 alle 7. Ci ritroviamo alla vostra missione, l'attualità, quella che leggiamo sui giornali, dalle agenzie, ma anche la vostra. E adesso tocca a voi. Cosa prevede la vostra attualità quest'oggi? Vocali a questo numero:
1: 347-490-0042.
2: Sì, è chiaro, con rinnovato entusiasmo.
1: Sì, sì.
2: Cioè, c'è l'effetto rinnovato entusiasmo. Le lenti. Siamo insieme.
3: Max, buongiorno.
2: Buongiorno, ragazzi. Siamo belli svegli. Iniziamo da Angelo, buongiorno,
4: ciao,
2: come stai?
4: Sono Angelo da Lodi.
1: Ciao Angelo.
4: Qua tutto bene, si va a lavorare. Buona giornata, animo.
2: Forza, buongiorno, chi è?
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
5: Saluti da Antonio da Martina Franca. Dai. Animo.
2: Vai, buongiorno.
6: Oggi... Buongiorno Max, buongiorno Leti e a tutti i mattinieri di Radio Kiss Kiss. E anche oggi se va. Forza, si va a lavorare.
2: Vai.
6: Saluto dai fratelli Barracuda e animo.
2: Buongiorno Federico.
7: Buongiorno Max, buongiorno signora Leti. Federico da Caltivello, piaccio.
2: Grazie, ciao Federico.
8: Buongiorno mattinieri, ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
8: No, Max, comunque è vero che si dimagrito, si vede. Soprattutto quando fai TikTok,
2: video.
8: Cose con l'intelligenza artificiale
2: che mi dimagrisce l'intelligenza,
8: fare il cartone animato. Lì si vede ancora di più.
2: Sì,
8: ciao,
2: perché
8: buona giornata.
2: L'intelligenza artificiale è gentile, ti migliora.
1: Migliora? No, ti ha stravolto proprio.
2: Oh, sul macchinario di cui parlavamo, ce lo dice lui qual è. Aspetta, si ricorda.
9: Max, non ricordo il nome del macchinario, ma ricordo benissimo il nome dello spot. Monica Sport, con una modella da paura. Alex da Bergamo.
1: Ma infatti,
9: kiss a tutti.
1: Io rosicavo parecchio di queste pubblicità, perché poi ti facevano vedere questo elettrostimolatore, questo vibro. Vibro massaggiatore, e ti facevano vedere certi sederi che erano perfetti.
2: Capito,
1: ma che ti serve a fare vibro massaggiatore?
2: È vero, però era quello con i fascioni, no? Che ti muoveva tutto, ti
1: shakerava. Che c'era questo che questo
10: sedere. Buongiorno, sono Michele della provincia di Salerno. Forza, che mancano solo 192 giorni a Natale.
2: Ah, molto
10: che
2: bene.
10: Che bello. Ciao a tutti.
2: Ciao. Chi fa il countdown? Pronto? Buongiorno.
11: Buongiorno Max, buongiorno Laleti. Io sono in macchina, sto andando a lavoro.
2: Oh, bene.
11: E a 51 anni mi ritrovo a pensare giovedì e venerdì che dovrò fare.
2: Cosa?
11: Gli esami di maturità. In bocca al lupo a tutti.
2: Il grande Edoardo De Filippo diceva: gli esami non finiscono mai. Bellissimo, guardate questa pista teatrale. Bellissimo. Pronto? Sulla
12: Ciao
2: benzina.
12: Max, Carmine da Taranto.
2: Come va?
12: Niente,
2: Carmine.
12: Qui non è cambiato niente.
2: La benzina niente?
12: Pezzi della benzina sempre uguali. Però quando aumentano già dopo non dopo giorni ma dopo ore,
2: all'istante.
12: Per diminuire ci vorrà almeno un'altra settimana.
2: Difficilmente scenderanno sotto i prezzi pre guerra, diciamo così.
13: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Pasquale da Grumo. Terminata la prima notte di lavoro. Un saluto a tutti gli amici del gruppo Capro.
2: No, capirai, mi farò paura.
14: Max e la Lady, buongiorno. Sono Claudio il Puma da Ortanova.
2: Grande Puma.
14: Max, direzione Lesina.
2: Vai.
15: Buongiorno mattinieri, appena staccato dalla notte.
2: Guarda quanti,
15: Alex
2: guarda
15: da Pescara. Animo.
2: Alessandro, buongiorno.
16: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Siamo Alessandro e Emilio e ci stiamo accingendo a lavorare sulla ferrovia a Teano.
17: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Federica.
17: Un saluto da Federica, provincia di Vercelli. Vado a lavorare, abbiamo il turno mattutino, sono ossi in ospedale.
2: Ce la puoi fare?
17: Bacio, animo.
16: Buongiorno mattinieri,
2: Massimo.
16: Buongiorno Max, buongiorno Leti. È come dice un amico mio, adesso ci sono gli elettrodi che ti fanno vedere che in 7 giorni quella bella panzona gonfia diventa una tartaruga.
2: Come roba io.
18: Buongiorno.
2: Vai,
18: ma ancora non l'abbiamo capito.
1: Cosa?
2: Vabbè, lascia stare, non me lo dire. Vai, pronto.
19: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Salvatore da Modena. Qui i prezzi della benzina sono calati di parecchio.
2: Dove?
19: Ma veramente tanto.
1: Ma dove?
2: Dove? Diccelo.
1: Ma è preso in giro.
2: Vai.
9: Ciao Max. Ciao Leti.
2: Ma Riccardo.
9: Riccardo da Novara. Direzione Torino.
2: Che dici?
9: Niente, in quanto riguarda gli stimolatori, mia mamma
3: ai tempi prese non l'elettrostimolatore ma la pedana vibrante.
2: Ah, come no?
3: L'ho usata due volte, è parcheggiata in taverna.
1: Mi è arrivata due giorni fa.
20: Buongiorno, la bellissima Lady. Buongiorno, Max. Qua in

0: tutto bene. WinTre Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su WinTre.it.
1: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley.

0: Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte forte, sempre.
2: Kiss, kiss. Devi fare il pieno, coraggio, nel senso abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro e solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Kiss, kiss.
4: La senti?
3: Nen.
4: È la calma di chi conosce le sue bollette.
3: Nen.
4: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Kiss, kiss.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
0: Kiss Kiss! La musica più bella. La musica.

0: quella bellissima tradizione non scritta di ritirare lo stipendio e a porlo tra i seni a casa tua è ancora
1: mia nonna lo faceva sempre.
0: Sì. Adriano, ricordiamo che ha spazio per 4 stipendi, quindi volevo dire alle persone che hanno da ritirare, non lo so, lo stipendio alle poste, la pensione, altre cose, se va Adriano ne può prendere fino a 4, giusto?
1: Beh, dipende dagli stipendi, Pippo.
0: Ne può apporre 4.
1: Da quanto è cospicuo lo stipendio. Oppure nel caso in cui guadagnaste come Pippo Pelo, beh, forse un solo stipendio, secondo
0: ci
1: me
0: va abbondantemente.
1: Anche molto abbondante, quindi non entrerebbe nei miei seni. È la verità, Luisella, non ridere, ma è la verità.
0: Sì, e
1: tutti.
0: Può

0: quando tu ti volevano
1: offrire non entra.
0: Ah, quando Adriana vuole offrire un gelatino al bar, fa così.
1: Sì, sì.
0: Fai vedere come fa il movimento.
1: Aspetta. Ma sono veramente.
0: Come si fa?
1: Così?
0: Vedi e prendi i soldi. Sì.
1: E mia nonna, questa. Allora, io sfido gli ascoltatori a ricordare.
0: Dai, chi non ha avuto la nonna che le metteva
1: che tirava le banconote dai segni.
0: E che diceva vatti a comprare il gelatino.

0: devi dare a me.
1: Anche questa è una regola non scritta.
2: Adesso
1: eh?
2: C'è la fragolina che c'è sul gelato, capito? A te non piace, la dai a me. Quello
1: io,
2: è il senso.
1: Io scarto la ciliegina, non la fragolina.
2: Non c'era nessun doppio senso in questa canzone.
1: No, niente, era solo
2: zero.
1: Uno, il senso e
2: mi
1: basta.
2: Mi piace il gelatino, tu stavi mangiando il gelatino, sì, con su apposta una fragolina, uh-huh, e quella fragolina a te non piace. Quindi uh-huh, tu ti mangi il gelatino e la fragolina la dai
1: e
2: a me.
1: E quindi abbiamo capito che il senso è unico, non ce ne sono altri.
2: Sì, non ci sono altri sensi. Allora, è che tu vedi sempre il marcio nelle cose.
1: Sì, vedo sempre il marcio, sono marcia dentro. Nadia, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Benvenuta, tu sei a Cuneo, vero?
3: Sì, sì, sì.
2: Okay. Nadia, dalle tue parti l'usanza di mettere, diciamo, lo stipendio, la pensione tra i seni era in voga per qualche...
3: No.
2: Mai usato?
3: No. No.
2: No.
1: Non l'hai mai visto fare a nessuna persona anziana?
3: No,
1: quando eri piccola?
3: No.
2: No, vedi, okay. No, a Cuneo non era in voga,
1: vedi?
2: Evidentemente. Allora, Nadia, veniamo invece a te.
3: Sì. E da noi invece era in voga che, ad esempio, mia nonna, quando vedeva mio... Io ero molto piccola e me lo ricordo bene.
2: Okay.
3: Perché vedeva magari mio papà vestito con una maglia gialla,
1: mm-hmm,
3: e mia mamma piaceva molto il colore giallo. E ogni tanto comprava la maglietta, la maglia, mio padre gialla.
2: Gialla.
3: Poi andavamo a cena da mia nonna e mia nonna guardava mio papà, che era suo figlio, e gli diceva: ah, ma sei cucù. Vuol dire, ah, gli diceva, traduco, ah, ma sei cucù.
2: Sei cucù?
1: Cucù.
3: Cucù. E mio papà si arrabbiava e mia mamma diceva: ma va, ma cosa dici?
2: Ma che significa cucù?
3: Si indossa dalle mie parti, da dove vengo io, dalla montagna,
1: mm-hmm,
3: se uno indossa un indumento giallo è cornuto.
2: Ah,
1: oh, questo significa
2: quelli
1: cucù
2: che indossano una maglia gialla sono cornuti.
3: Cornuti.
2: Sto pensando cornuti. Chi mette del giallo qui dentro, ma ultimamente non ho visto giallo.
3: E però a me sta cosa è rimasta, tant'è che io non metto niente di giallo.
1: Ma veramente?
2: Ah, vedi?
3: Ma perché è proprio i vecchi vedevano qualcuno vestito di giallo, ridevano tra di loro e dicevano: ah, vedi, è cupo.
1: Beh, ma secondo me ci deve essere un'origine. Cioè, nel senso, una spiegazione
3: essere.
1: Probabilmente c'è, e che tu non la conosci, però non te l'ha mai spiegato.
3: No, non me l'hanno mai spiegata.
2: Non te l'hanno mai spiegato. Però sicuramente però. C'era un motivo.
1: Beh, c'era un motivo di sicuro.
2: Un motivo antico per cui, diciamo,
1: anche un fatto accaduto tanti
2: sì.
1: anni fa che ha scatenato, diciamo, questa diceria e questa credenza.
2: Però grazie,
1: no?
2: per avercela
3: sì,
2: raccontata.
3: Come al funerale non vai vestito di viola.
2: Vero, cioè, anche nello spettacolo. Prima
1: anche
2: non si usava il viola.
3: Anche nello spettacolo.
2: Adesso è un po' sdoganato. Un po' sdoganato. Le trovi le persone sui palchi o comunque in televisione vestite di viola.
1: È stato un po' sdoganato, però ci fai sempre attenzione.
2: Però ci fa
1: secondo
2: sempre
1: me
2: attenzione.
3: Però nel mio paesino vestiti di gialli non li vedi.
2: Ah, veramente?
1: Ma veramente?
2: Qual è il tuo paesino?
3: No.
2: Come si chiama?
3: Sampeire.
2: Sampeira?
3: Sampeire.
2: Sampeire.
1: Sampeire.
2: Bene.
3: Sì,
1: è un paesino piccolo.
3: Ai piedi del Monviso.
2: Ai
3: sì,
2: piedi del Monviso.
3: Sì.
2: Bene. Fortunatamente in quel paesino ascolti Radio Kiss Kiss e questo a noi fa molto piacere. Nadia.
3: Sì, infatti è vero.
2: Grazie mille.
3: Grazie a te. Mai ascoltarvi, assolutamente.
1: Grazie.
3: Tutti.
2: Un bacio
1: ciao,
2: grandissimo, ciao,
1: ciao
2: Nadia. Qualcuno ha scritto: ciao. Mia nonna aveva una banca nel seno.
1: Vedi?
2: Sì.
4: Ciao Adriana, ciao Pippo, confermo. Ciao. Mia nonna il portafoglio era nei suoi seni. Accompagnavo la posta a prendere la pensione, si girava e metteva tutto in cassaforte. Ciao a tutti e buona giornata.
2: È un po', diciamo, significava: se vuoi la mia pensione o il mio stipendio, devi passare sul mio corpo. È proprio
1: cioè,
2: così.
1: Nel senso, non esiste luogo più intimo, più ben protetto e custodito dei
2: che
1: seni.
2: Sits. Adriana, esattamente. Adriana pure appone, diciamo, lo stipendio della radio, va su al quinto piano da Luisa che la paga. E Luisa dice: Adriana, e lei mette, prende il malloppo e lo adagia.
1: Sto provando a corrompere.
2: Si gira,
1: voglio...
2: gira un po'.
1: Sì.
2: Ecco qua.
1: Avvolto in un fazzoletto di lino.
2: Di lino,
1: perché
2: sì.
1: Perché poi le nonne dove li mettevano questi soldi? Non sparpagliati, sparsi nel reggiseno, no. Li avvolgevano in un fazzoletto.
2: O in un fazzoletto o erano...
1: No, nel fazzoletto.
2: Sì, sì, arrotolati, non dritti, arrotolati.
1: Ma, no, però non a contatto con la pelle.
2: Non a contatto con la pelle.
1: C'era il fazzoletto,
2: cioè,
1: sempre.
5: Buongiorno ragazzi, sono
1: Buongiorno, Sara.
5: A casa mia c'era una regola subdola. Nel senso che mio padre non voleva assolutamente che si mangiasse in pigiama a pranzo. Cioè,
2: è vero.
5: Anche se
2: vero.
5: Magari ci svegliavamo tardi, ma a pranzo non si poteva restare con il pigiama. E questa è una cosa che, nonostante al tempo odiassi, adesso fa parte, insomma, anche della mia vita quotidiana.
1: Lo faccio vedi? Anch'io, lo faccio anch'io.
2: No, no, no, anche io non, proprio è una cosa che non amo. Il pigiama quando sei sveglio, che sei bello sveglio, devi toglierlo, devi metti toglierlo. Una tuta per la casa.
1: Non si può contaminare il pigiama.
2: Ma no, non puoi stare a
1: quindi
2: tavola
1: deve
2: con
1: restare
2: pigiama,
1: lì.
2: Sì.
1: Ha ragione, anch'io lo faccio in automatico, lo insegna mio figlio.
2: A casa mia c'era la regola non scritta che quando si pranzava si doveva stare tutti a tavola e guai se uno non c'era.
1: Oggi non è più così, oggi non si può fare più questa cosa. Dai che arriva Lady Gaga con Alejandro.

0: sono molto offeso con Lady Gaga, perché in questa canzone sono un sacco di nomi, c'è Leandro, c'è Roberto, c'è Fernando, ma non c'è Cesare.
1: Non c'è Cesare, manco Pippo c'è.
0: Manco Pippo, no, ma almeno Cesare poteva metterlo.
1: Dobbiamo rimproverare Miss Germanotta, intanto sono le 7:35, noi siamo pronti a sapere come sarà il tempo, ma anche le temperature previste per questo martedì, ci colleghiamo con gli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo asciutto grazie all'anticiclone, sebbene in quota, continueranno a scorrere correnti fresche con qualche disturbo localizzato. Nelle prossime ore fugaci, note instabili sulla Sicilia. Per il resto tanto sole da nord a sud e temperature in lieve aumento. Nel pomeriggio instabilità sulla catena appenninica e sul settore siciliano, con rovesci e locali temporali in attenuazione dalla sera. Massime tra 25 e 32 al nord, tra 27 e 33 al centro, tra 26 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Radio Kiss Kiss, diretta ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Kiss, kiss.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Kiss, kiss.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Kiss, kiss.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Orozco Petro, anche
1: ma
0: oggi
1: sai,
0: torna questa attesissima rubrica.
1: Ma sì, ma lo sai che sia a Baia Domizia che a Torino nel Play Village di Radio Kiss Kiss
0: ti hanno chiesto
1: dell'oroscopo. Mi chiedevano dell'oro, ho detto no, scusate.
0: Ti hanno chiesto quando smetti di fare l'oroscopo.
1: No, mi chiedevano dell'oroscopo, ho detto no, adesso non sono in servizio.
0: Ah, addirittura.
1: Non posso fare l'oroscopo personalizzato, capito?
0: Ma perché tu che stavi facendo al Play Village di Kiss Kiss?
1: Ma niente, facevo public relation.
0: Facevi public relation.
1: Sì.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Ok, dai, allora di che segno sei? 347-490-0042. Ricordiamo che oggi è 16 giugno e siamo sotto il segno dei gemelli. Tra un po' arriva anche il compleanno della nostra Anna Chiara.
0: Adriana deve scegliere quale. Arriva il compleanno di Anna Chiara?
1: Ma sì.
0: La tua regala.
1: Anna Chiara, allora questa. Facciamo in questo modo: tu non pubblicare niente, non dirgli nulla.
0: No, ma non me lo
1: perché
0: ricordo.
1: Deve ricordarselo
0: ma
1: da solo.
0: Ma chi se lo ricorda? Ma figurati.
1: Non ti dirò
0: ma
1: niente.
0: Non mi ricordo neanche il mio, un altro poco. No. Allora.
1: Ma me lo ricordo. Le risate.
0: Allora, sai
1: quello
0: perché
1: lo ricordiamo noi sempre.
0: Sai perché il mio me lo ricordo? Perché io festeggio sempre il compleanno. Voi siete braccini corti, non festeggiate mai.
1: Aspetta,
0: se festeggiate, festeggiate per i cacchi vostri.
1: Puoi ripetere la frase di prima?
0: Manco il mio mi ricordo. Vabbè.
1: Però noi ce lo ricordiamo.
0: Ragazzi,
1: bene.
0: Ma sei un problema, sul serio, sono molto serio. Io non vi invito proprio quest'anno al mio compleanno.
1: Pippo, non ma mi come sei così, fermalo?
0: Così vi risparmiate il regalo. Ma sul
1: no,
0: serio.
1: Ma pure se non ci inviti,
0: no,
1: noi te lo dobbiamo fare.
0: Quest'anno per
1: stesso.
0: Me sarà un compleanno importante, quindi io non vorrei gente, diciamo, che rema contro, in particolare questa.
1: Per questo me, mette la
0: cioè vogliamo
1: del
0: parlare
1: carnevale.
0: Della sua presenza al mio ultimo compleanno. Stendiamo un pelo pietoso. Speriamo che diciamo questa volta.
1: Dai, alleggerisciti un po'.
0: Andiamo
1: non
0: avanti.
1: Permaloso.
0: Andiamo avanti. Saluti a Jenny Cerasuolo che ci sta ascoltando. Esatto, adesso magari ci ha dato anche
1: Jenny.
0: Il suo segno. Jenny e
1: ma
0: della
1: Jenny
0: bilancia. Jenny del bar.
1: Ma pensa te, ma allora. Pensa te, non lo becchiamo più al bar.
0: Prego, vai.
2: Pippo, ma ormai questa è una cosa di altri tempi, perché oggi non si usa più il reggiseno, quindi è una cosa impossibile oggi mettere lo stipendio vicino al seno.
0: Sì,
2: insomma,
0: sì, ma parlavamo di cose d'altri tempi, allora, delle cose tramandate in famiglia e alcune lo fanno ancora, la verità.
1: Credo che non utilizzino il reggiseno quelle donne che hanno le tette rifatte.
0: Eh sì, perché si reggono da sole.
1: Esatto.
3: Buongiorno,
1: esatto.
3: Radio Kiss Kiss. Chiedo all'ascoltatrice della maglia gialla. Ma poi quando si rideva che qualcuno indossava la maglia gialla, era vero che aveva le corna?
0: Ah, vedi?
1: Non lo sappiamo.
0: Questo non sappiamo.
1: Magari qualcuno faceva autoanalisi e indossava la maglia gialla perché lo sapeva. Boh.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Antonino da Cavate di Reni. Una legge categorica di Casastrino, ovvero di casa di mio padre e mia madre.
0: Casastrino.
4: Ore 12:55, tutti a tavola.
0: A tavola.
4: Ore 13, tassativamente, primo piatto servito.
0: Mamma mia, legge tassativa a Casastrino. Queste erano le famiglie patriarcali dove il padre imponeva alla moglie il piatto a tavola alle 13. A casa di Peppino D'Amelia si vive ancora così. E ancora c'è l'imposizione dell'orario, del piatto a tavola. Se no, un'epoca. Io mi ricordo questa frase che è orrenda, è orrenda, è orribile. Mi auguro che non capiti più. Si diceva: se no, chi il vatta mugliera.
1: Ah, sì?
0: Cioè, se non trova il piatto pronto. Dai miei parti si diceva così: un piatto a tavola, vatta mugliera.
1: Quasi come fosse allora, una cosa normale.
0: Io
1: legale,
0: ho un signore giovane che vive nei pressi di casa mia, che ancora ogni volta che è giovane, avrà tipo 40 anni.
1: Okay.
0: 42 anni. Quando rientra a casa, lui suona col clacson, con lo scooter, sotto la casa.
1: Per annunciare la
0: presenza. Moglie che sta arrivando, io sono convinto che lo faccia perché vuole trovare il piatto a tavola.
1: Perché
0: lo fa sempre alla stessa ora.
1: Da dove nasce questa cosa? Nasce dal fatto che mediamente prima le donne erano a casa, quindi non lavoravano.
0: Sì.
1: L'uomo nello spacco aveva pochissimo tempo, meno
0: è
1: di
0: vero.
1: Un'ora, e quindi aveva bisogno di trovare subito il piatto caldo sulla tavola. Allora, sentiamo ancora al 347.
0: Ecco.
1: Così.
0: È pronto? E invece c'era Don Giulio che abitava nella mia via dove sono cresciuto, che faceva il fischietto alla moglie.

0: chi vince? Quale segno godrà oggi della, diciamo, in qualche modo, citazione di Adriana?
1: Il primo segno dello zodiaco, che è quello dell'Ariete.
0: L'Ariete. Allora, Ariete, amici dell'Ariete, evidentemente siete in tanti all'ascolto, ci aspettiamo come sempre i vostri feedback. Fatemi sapere se Adriana ci prende o è il caso che lei la smetta di usurpare,
1: o prendete voi me
0: ai veri astrologi il proprio lavoro. Andiamo, prego.
2: Oroscopetro.
1: Ecco.
2: Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Benissimo, allora, benissimo.
0: Siamo pronti?
1: Ma perché ridi?
0: Vai.
1: Allora, voi dell'Ariete, questa settimana siete una bomba pronta ad esplodere. Avete meno pazienza del solito, il che è tutto dire. Al lavoro siete ipercompetitivi, se un collega vi ruba l'idea o l'ultima merendina dalla macchinetta, siete capaci di dichiarare guerra diplomatica all'intero ufficio.
0: E fanno bene.
1: E sesso. Danilo è del segno dell'Ariete. Danilo bello buono.
0: No, ed è una notizia importante.
1: Giusto per avere in mente tu,
0: Danilo,
1: per quanto ti riguarda.
0: Sarai anche dell'Ariete, ma non ce ne può fregare di meno.
1: Luisella.
0: È anche Luisella.
1: Okay.
0: E anche per lei non ce ne può fregare di meno. Andiamo avanti.
1: Siete passionali, andate dritti al sodo, zero fronzoli. Ricollegandoci al tema di oggi, se il partner prova a rifilarvi una bugia educativa o una scusa banale, lo sgamate in due secondi netti con lo sguardo da sceriffo. Punteggio della settimana, un bel 8,5 per la grinta, ma un sonoro 2 in diplomazia. Calma i bollenti spiriti.
0: Addirittura.
1: Eh sì.
0: Bene, abbiamo delle affinità dell'Ariete, con quali segni?
1: Allora, l'Ariete è molto molto affine al Toro e alla Vergine.
0: È molto affine alla Vergine, sì, infatti Luisella mi ama.
3: Si ritrova col segno dell'Ariete.
1: Si ritrova col segno dell'Ariete.
3: No, io non mi ci ritrovo.
0: Non ci si ritrova.
1: Ma uno che si ritrova me lo metti.
0: No, non ci si ritrovano mai.
1: Per pietà,
0: i ascoltatori.
1: Per
0: cari Ariete, state inviando i messaggi di feedback che, come vedete, sono sempre molto. Prego.
3: No, io non mi ci ritrovo col segno dell'Ariete.
0: Sono estremamente indovinati.
1: Vedi,
0: Adriana.
1: Giuseppe scrive: Adriana, continua così perché hai azzeccato tutto.
0: Dove
1: che soddisfazione.
0: Scrive?
1: Qui no, vedi, c'è il messaggio.
0: No, io qui messaggi degli ascoltatori.
1: Siete cretini.
0: Dove scrive questo,
1: eccolo,
0: Giuseppe?
1: Per... l'ho scritto, posso mostrare il numero.
0: Allora, ragazzi, Adriana scrive, inventa messaggi degli ascoltatori che in realtà non ci sono.
1: Mi ritrovo alla grande.
0: Ma quando mai?
1: Francesca da Milano.
0: Non ci ha azzeccato niente,
1: vedi?
0: Ha scritto uno. Ma...
1: Adriana sono io, lo scrive Mary.
0: Va sei bene, il dai. Top, va bene.
1: Thank you so much, domani torneremo ancora con Oroscopetro e ovviamente con un altro segno zodiacale. Intanto si torna indietro nel tempo, guarda che pezzo.
0: Mamma mia, ragazzi, era il 1992, impazzivamo per questa canzone intitolata Rhythm is a Dancer degli Snap.

0: canzone degli Snap, era il 1992, qui su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti voi, quasi tempo di news.
1: Sono le 7.56, ci colleghiamo con la redazione, c'è Umberto Prea. A tra poco.
2: Buona giornata e ben ritrovati. Le crisi internazionali al centro del G7 di Evian, che si è aperto ieri nella cittadina francese. Donald Trump ha incontrato il capo dell'Eliseo Macron, con cui ha parlato dell'accordo raggiunto con l'Iran. Prima del faccia a faccia con il padrone di casa, il presidente americano ha precisato che l'intesa con Teheran non esclude allentamenti delle sanzioni e che il memorandum sarà reso pubblico dopo la firma, in programma venerdì in Svizzera. Il leader della Casa Bianca poi ha affermato che Hormuz sarà completamente riaperto da quel momento. Oggi Trump incontrerà Zelensky, intanto prende forma la missione internazionale di Hormuz per garantire la riapertura dello stretto. Insieme alla Francia si impegneranno Regno Unito, Germania, Olanda, Canada e Italia. A Evian presente anche Giorgia Meloni, che sul Medio Oriente ha accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti e Iran, mentre sull'Ucraina ha condannato l'attacco russo alla cattedrale della Dormizione di Kiev. Ma visto dall'Iran, il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti non è esattamente lo stesso. Sullo stretto di Hormuz, Teheran offre garanzie di non chiedere pedaggi solo per i primi 60 giorni, una sorta di periodo di prova durante il quale è previsto anche che Israele non attacchi più il Libano. Una questione spinosa, dato che Tel Aviv continua a colpire. Ieri in un villaggio del sud è stato ucciso un uomo mentre era alla guida del suo veicolo. Restiamo all'estero. Negli Stati Uniti un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo in una base dell'aeronautica militare nel deserto del Mojave, nel sud della California. Secondo le autorità non ci sono sopravvissuti e sarebbero almeno 8 i morti. Ancora ignote le cause dell'incidente. In Italia, con la cronaca, è stato condannato a 16 anni di reclusione il giovane che il 14 maggio 2025, quando aveva 15 anni, strangolò un'anziana di 82 anni che in passato era stata la sua vicina di casa a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna, che avvenne nel suo appartamento in un palazzo dove il giovane aveva abitato tempo prima. L'azienda Trasporti Milanesi ha sporto denuncia dopo il caso delle chat sessiste tra alcuni autisti. Nel gruppo venivano condivise fotografie di passeggeri, anche riprese dalle telecamere di bordo, accompagnate da commenti offensivi. L'ATM ha avviato un'indagine interna. La procura valuterà eventuali reati legati all'utilizzo improprio dei sistemi informatici e delle immagini. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata nella notte alle 4.34 in provincia dell'Aquila, a una profondità di 14,6 km. Il sisma si è verificato nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso, tra Pizzoli, Antrodoco e Amatrice. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Siamo allo sport con il calcio. Ai mondiali 2026 per il gruppo G, Belgio-Egitto è finita 1-1, pari anche tra Iran e Nuova Zelanda 2-2. Nel gruppo H, Spagna-Capoverde è finita senza reti 0-0, 1-1 invece tra Arabia Saudita e Uruguay. Stasera alle 21 per il gruppo I, Francia-Senegal, e a mezzanotte Iraq-Norvegia. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea un saluto e Kiss Kiss a tutti.
0: Siamo tornati, grazie ad Umberto Prea, grazie alla nostra redazione, come sempre dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss c'è il Pippo Pelo Show, e stamattina parliamo di tradizioni, di regole non scritte in famiglia, di quando in famiglia ci si tramanda delle abitudini. Per esempio, tantissimi hanno l'abitudine tramandata di non entrare in casa con le scarpe, no?
1: Sì, le scarpe.
0: Si lasciano fuori e in casa si mettono le famose pattine o niente, o si sta
1: in calzini. Sono i calzari adesso,
0: pure,
1: sì.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Una regola non scritta ma scritta casa mia è quella che l'unica radio che si ascolta è Radio Kiss Kiss.
0: Ah, che bella regola, bellissima. Brava.
1: Tramandala sempre.
0: Brava. Sì, veramente brava.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: A casa mia una regola non scritta era innanzitutto di non mettere mai capovolto il pane sulla tavola.
0: Anche a casa mia.
4: E quando invece si metteva la tovaglia per apparecchiare la tavola, se non si era tutti seduti, un lembo della tovaglia si deve alzare affinché gli angeli custodi non si seggano prima di te. E quindi tu rimanga senza angelo custode durante la giornata.
0: Ah, vedi, vedi. Ah, Francesca da Novara, buongiorno.
1: Questo non lo sapevamo. Francesca, ciao.
5: Buongiorno.
0: Francesca. Allora, come stai? Tutto bene?
5: Tutto bene, grazie. Voi?
0: Tutto bene, tutto a posto. Allora, quali sono le regole non scritte della tua famiglia? Tu hai quasi 30 anni, giusto?
5: Sì, quest'anno a settembre.
0: Ok.
1: Ma allora, tu ci racconti una cosa singolare.
5: Sì, perché in realtà stamattina quando ho sentito che parlavate dell'argomento di mettere le cose nel reggiseno,
1: okay, i soldi,
5: in realtà tra tutte le mie amiche o comunque in generale le persone che conosco sono l'unica che lo fa.
0: Ok.
1: E che metti nel reggiseno?
0: Tipo?
5: Allora, d'inverno soprattutto i fazzoletti, perché quando mi soffia il naso poi non li voglio buttare perché magari li riutilizzo un'altra volta. Se li metto in giro li perdo, allora li metto lì per non perdere.
0: Senti una curiosità, visto che il tuo seno, diciamo, è custode di tutta questa materia, che misura hai? Così per sapere, ma solo per curiosità.
5: Ma ho quasi una quarta.
0: Un applauso, bravissima.
1: Però... Bravissima di che, Pippo?
0: È bravissima, perché bravissima. Ha quasi una quarta, quindi può riporre più cose all'interno del reggiseno.
1: Ma vedi che più piccolo è il seno, probabilmente più può contenere.
0: Ma no, si vede, tu metti un fazzoletto, viene fuori.
1: Ma Francesca che ha la quarta, mettendo i fazzoletti, non ha effetto push-up ancora di più? Riempie ancora di più?
5: In realtà delle volte me li dimentico, nel senso quando mi capitava anni fa fumavo, per non perdere l'accendino lo mettevo lì, poi me lo dimenticavo alla sera quando toglievo il reggiseno.
0: Allora ricordiamo, questa ragazza quasi trentenne a Novara mette nel reggiseno fazzoletti, accendino, poi che altro metti?
5: Se mi danno i soldi che non ho magari al momento il portafoglio, li appoggio lì.
1: Li appoggi?
0: Allora appoggia nel reggiseno anche dei soldi.
6: Complimenti, Francesca.
0: Siamo già a tre cose. Ma veramente complimenti.
1: È un deposito.
5: Sì, beh, non tutto insieme, ovviamente.
0: Poi che altro? È finito.
5: No, basta, in realtà. Non è mai finita
0: qualche altra cosa nel tra i seni nella tua vita?
5: No,
0: niente, va bene.
1: E doveva finire? Li metteva lei?
0: No, sto dicendo
1: che le cose
0: una penna.
1: Finiscono a caso.
0: Allora, c'hai una penna, non sai dove conservarla, la metti là.
1: Quella è un'altra cosa, quella se della penna e della matita. No, lo sapete l'esercizio della penna e della matita?
0: Sì, per vedere se i seni sono ancora, diciamo.
1: Se sono cadenti o sono ancora sodi. La sapevi questa, Francesca?
5: No, non la so.
0: Sì, si
1: allora,
0: prova con
1: metti
0: una matita.
1: O una penna sotto al seno.
0: Se la matita cade.
1: E allora il seno è ancora sodo.
0: Se la mattina si regge, allora facciamo una prova.
1: Ma che prova vuoi fare?
0: La penna, per favore. Anna Chiara, dammi una penna.
1: Ma non vale, dovrei togliere il reggiseno, Pippo. Allora, non vale.
0: Un attimo.
1: Grazie Anna Chiara per la grazia con cui hai lanciato addosso a Pippo la matita. Hai fatto benissimo. Aspetta, ecco la penna, Francesca. Aspetta un attimo.
0: Allora, Francesca, stiamo facendo una prova con Adriana. Aspetta. Se la penna cade.
1: Ragazzi, non cade.
0: No, allora devi toccare. Deve cadere da sola, non è che tu la spingi verso che non
1: però
0: vale.
1: Guarda, aspetta, ti faccio vedere.
0: Ma che fai?
1: C'è il reggiseno qua. Attira
0: il reggiseno, mantieni la.
1: Ragazzi, è caduta subito. A quanto siamo cretini.
0: Un attimo solo, rimetti la penna.
1: Aspetta,
0: vai, rimetti
1: di qua, voglio controllare se tutte e due le teste sono uguali.
0: Vediamo se cade. Mamma mia, addirittura un tonfo ha fatto la penna.
1: Ora facciamo la prova a Pippo.
0: Dove la devo mettere?
1: Girati. Aspetta un attimo, vai.
0: Francesca, vabbè. Scusaci, ma siamo dei pirla.
5: No,
0: perdone.
1: Però provaci, perché questa cosa può essere interessante o avvilente, dipende dai punti di vista, va bene. Ma tu hai 30 anni, una quarta di seno, avrai, diciamo, dei seni belli su... tonici
0: esatto.
1: E sodi.
5: Sì, dai, abbastanza.
1: Sì, dai, è vero.
0: Vabbè, allora c'è un'ascoltatrice che sta dicendo: io ci metto la sigaretta elettronica, il ciuccio di mio figlio.
1: Ah, vedi?
0: E anche altro, vedi?
5: Vabbè, è fatto apposta, perché così le cose non le perdi e non te le dimentichi da nessuna parte.
0: Si chiama Roberta e quindi da tutta Italia arrivano messaggi di ascoltatrici che mettono nei reggiseni robe. Insomma, le nostre nonne mettevano i soldi, oggi, diciamo, c'è un glow up da questo punto di vista.
1: Non lo sapevo.
0: E si mettono altre cose.
1: Un grazie piccolo mille. Deposito. Ciao Francesca.
5: Ciao, ciao, buona giornata.
0: Grazie a te, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.
7: Ragazzi, io vi adoro, mi state facendo morire con sta faccenda della penna
1: la
7: sotto
1: faccenda.
7: Le tette di Adriana. Siete un mito.
1: Grazie, va grazie bene. Mille.
0: Adesso dopo faremo la prova.
8: Io ho il seno abbondante da quando avevo 10 anni. Mm-hmm. E ti posso dire che la matita non è mai caduta. È anche una questione di volume.
0: È anche una questione,
8: una questione di sodo.
0: Sì, perché lei l'esperimento vero, lo faceva sì, e ci rimaneva male perché sta matita restava sempre lì sotto.
1: È anche una questione esatto di volume, proprio di volume.
0: Abbondante.
1: Sì.
9: No, confermo che se nel seno piccolo metti qualcosa, ti cade giù, cioè li perdi.
0: Sì, Adriana, non puoi mettere nel seno piccolo, il seno grande.
1: Perché
0: tu
1: non
0: puoi
1: è
0: conservare.
1: Aderente al reggiseno.
0: Adriana conserva.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
10: Brava Adriana, io sono una rietina doc. Mi ritrovo in quello che hai detto.
0: E che
10: tranne
0: succede?
10: Che per quanto riguarda il fatto che sia poco diplomatica, quello no, anzi, la diplomazia
0: è il tuo
10: fa
0: forte.
10: Parte di me.
1: Stava commentando il segno dell'ariete che abbiamo detto prima.
0: Allora, tra poco facciamo un bel gioco perché Adriana è stata scoperta al telefono con un attore importantissimo. Mm. È una star del cinema mondiale, soprattutto degli ultimi tempi.
1: Sì.
0: E tra poco giochi. Sì, almeno questo dovevamo dire.
1: Però non diciamo altro.
0: Non diciamo altro, ovviamente.
1: Altrimenti si capisce.
0: Non diciamo altro, quindi voi dovrete indovinare chi è la persona alla quale Adriana sta confidando un segreto della nonna, della sua famiglia.
1: Mm-hmm.
0: E la persona conferma, ovviamente. Va bene?
1: Ora facciamo
0: quindi
1: sentire tra poco.
0: Viene tra poco.

0: Sì.
1: Io non ho capito. Qual è sta canzone?
2: Ironic, il pezzo di Alanis Morissette, uno dei suoi più grandi successi.
1: Non l'avevo capito dalla cantante.
2: Grazie alla nostra ascoltatrice che ce l'ha segnalato. No.

0: Niente, non riesco a capire con chi parlavi. Mi sono impegnato
1: adesso
0: tantissimo, ma non capisco.
1: Ti farò dare una mano dai nostri ascoltatori.
0: Allora,
1: va bene?
0: Di cosa parlavate? Posso sapere almeno questo?
1: Ma sempre di tradizioni, di cose tramandate.
0: Sempre dei seni della nonna?
1: Aspetta, sentiamo l'audio, l'estratto e
0: della
1: poi
0: telefonata di Adriana.
1: E poi voi dovete dirci chi è
0: l'interlocutore,
1: la persona in questione, il personaggio
0: sì,
1: in realtà.
0: Esattamente.
1: 347-490-0042. Sentiamo.
2: Anche tua nonna lo faceva?
3: You know, people can sanitize the past.
1: Ah, oh, facilissimo. Non
0: no.
1: Molto facile, hai capito?
0: Peppino ha capito? Sì, ha capito.
1: Vai, sentiamo ancora.
0: Preferisco non chiedergli chi è, perché sennò dice una cazzata. Quindi meno.
1: Anche tua nonna lo faceva?
3: You know, people can sanitize the past.
0: Allora, chi è? Regaliamo i gadget, va bene? Regaliamo i gadget di Radio Kiss Kiss a chi indovina chi è il personaggio con il quale Adriana scambiava opinioni sulle le tradizioni non scritte delle famiglie. Cioè, sai, quelle cose, quelle leggi non scritte in casa che arrivano dai nonni, dalle nonne, eccetera, eccetera.
1: I piccoli le accortezze, gli accorgimenti, anche le bugie educative, quelle con le quali siamo cresciuti. E facciamoli sentire, dai, diamo un altro
0: puoi
1: aiuto.
0: Puoi sentire, vai.
1: Anche tua nonna lo faceva?
3: You know, people can sanitize the past.
0: Allora, stanno arrivando già tanti messaggi al 347-490-0042. Vediamo se i nostri ascoltatori conoscono la voce di questo artista internazionale, diciamo molto famoso, molto molto famoso.
4: Ragazzi, buongiorno e kiss kiss a tutti. Giacomo Belordi.
0: No. Grazie mille, ciao.
5: Secondo me il personaggio è Brad Pitt.
0: Brad Pitt, no,
1: non è lui.
0: Brad Pitt, grazie.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana. Justin Bieber.
0: Non è ciao. Justin Bieber, no. Grazie, ciao, chi schissa te.
7: Buongiorno, sarà Charles Leclerc.
0: Charles Leclerc,
1: non è lui, no,
0: non no. È lui, no. Andiamo avanti.
8: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Secondo me Adriana parlava con Jude Law.
0: Jude Law? No, non è Jude Law. 347-490-0042. Stanno inviando anche messaggi di testo, ma mandate i vocali così li possiamo sentire. Nei messaggi di testo si parla di Drake e non è Drake.
1: Non è neanche Lenny Kravitz.
0: Non è nemmeno Johnny Sims. Non è nemmeno Lionel Richie, come qualcuno
9: scrive. Ragazzi, buongiorno. Secondo me Adriana stava parlando con Harry Styles.
0: Harry Styles? No, non è Harry Styles. Ma
1: però
0: credo che sia più o meno, diciamo, lì come
1: età. Un indizio possiamo darlo. Cioè,
0: è giovane, davvero giovane. È giovane ed è già una star mondiale.
1: Una delle più grandi star.
10: Kiss Kiss a tutti da Mimmo da Milano, Bruno Mars.
1: No, non è Bruno Mars.
0: No, un po' più giovane di Bruno Mars. Direi
1: sì,
0: decisamente.
11: Buongiorno radio. È per caso Tom Ford?
0: Tom Ford? No,
1: non
0: è
1: lui.
0: Tom Ford.
1: No.
12: Ciao ragazzi, secondo me è Will Smith.
0: Donna Smith.
12: Eliana Dabra.
1: Un po' più giovane.
0: 347-490-0042. State inviando tutti i messaggi al momento sbagliati, ma li sentiamo, prego.
13: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me è Robbie Williams.
0: Allora, visto che hai citato un cantante, credo che parlassi di Robbie Williams e non di Robin Williams, che non c'è più. Non è un cantante, ma è un attore giovane, va bene? Abbiamo dato
14: buongiorno
0: un bel aiuto
14: Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
14: Secondo me è Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran,
1: no. E siamo ancora nell'ambito della musica.
0: Non
1: abbiamo
0: è
1: detto che è un attore.
14: Tom Holland.
0: No. Andiamo avanti, vediamo sti gadget a chi li dobbiamo regalare. Qui, diciamo, nei messaggi di testo qualcuno sta indovinando.
15: Luis Capaldi,
0: non
15: secondo
0: è
15: me è Luis Capaldi, Antonio dalla provincia di
0: Domani sera io andrò a vedere il concerto di Luis Capaldi alla faccia di Adriana. Giovedì non sarò in onda con te, Adriana.
1: Ok,
0: ho un giorno di vacanza,
16: ragazzi,
0: come hai fatto tu la settimana
16: scorsa. Benson Boone, camiano da Palermo.
0: Non è un cantante,
1: dai.
0: Non è Benson Boone.
16: Sbagliati, ma
17: buongiorno Radio Kiss Kiss. Secondo me Michele Morrone.
0: Non è Michele Morrone.
1: Non è lui. È anche figo, eh?
0: Vedi?
1: È anche figo
0: questo ragazzo.
1: Viene considerato un vero e proprio un'icona.
0: Sex symbol.
1: Della bellezza.
18: Ciao Pippo, ciao Adriana. Per me l'attore misterioso è Timothée Chalamet.
0: Timothée Chalamet! Ciao. Cantante! citato anche è dalle favole di Pezza.
1: Assolutamente.
0: Nella loro canzone cantano Timothy Chalamet. Na, na, na, Timothy Chalamet.
3: You know, people can sanitize the past.
0: Ecco, vedi.
1: Mi rendo conto che non era facile. Io quindi non l'avrei mai riconosciuto.
0: I gadget vanno all'ascoltatore che è stato il primo a scrivere o comunque a inviare un WhatsApp audio col nome dell'attore che ha interpretato anche Bob Dylan, per dirne uno.
1: È considerato uno dei più importanti, dei più bravi della sua generazione. E anche lui c'ha la nonna che mette i soldi nel reggiseno.
0: Quindi è amico di Adriana, perché sono diciamo originari dell'agro. Grazie.

Chissà te, che hai avviato un progetto con i tuoi amici e sai che le vostre riunioni si terranno sul divano di casa tua. Chissà te, che dopo tanti sacrifici sei riuscita a rientrare nei tuoi pantaloni preferiti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Kiss.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
1: Kiss. Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP.

0: risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
1: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
2: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss.
3: So

0: Pippo, devo dirti che più passa il tempo e più mi innamoro di te.
1: Oh, ma chi è?
2: Sono io.
1: Grazie. Chi è questa ascoltatrice?
2: Chi era?
1: Che manda
2: me
1: questa...
2: la fai risentire?
0: Pippo, devo dirti che più passa il tempo e più mi innamoro di te.
1: Ma chi è? Perché dici? Non lo so chi è.
2: Ma su quale base soprattutto? Sulla tranquillità e il relax che mostra questa mattina?
1: Sull'estetica. Allora, va, io credo bene, che io e Picca non arriveremo alle vacanze. Vedremo i nostri rapporti.
2: Sì.
1: Ormai non lo tollero più. Andiamo avanti.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
3: A casa nostra la regola non scritta è se cadeva una fetta di pane bisognava raccoglierla e baciarla prima di mangiarlo.
2: Prima di mangiarlo.
1: Se cade bisogna
2: non
1: raccoglierla,
2: soffiarlo,
1: baciarla e mangiarla. Beh, dipende.
2: Beh, quando cade a terra si soffiava. Invece quando dovevi buttare qualcosa, ma soprattutto il pane, magari era fermo,
1: allora,
2: dovevi
1: mia,
2: baciarlo.
1: In casa mia si cammina con le scarpe, per cui se cade una fetta di pane a terra si butta. Non posso,
2: sì.
1: Non si conserva, non è che te la mangi.
2: Però c'è la regola dei secondi, 7 secondi, però è stata sfatata dalla scienza, cioè non esiste una cosa che cade a terra, magari è contaminata.
4: Ciao, sono

0: Nicolò.
1: Ciao Nicolò.
0: Vengo da Bologna e la mia regola di casa mia è non mettere le mani nella borsa se non me lo dice la mamma.
2: È una bella regola.
1: Anche questo è vero.
2: Sì,
1: anche questo è vero. Ce lo dicevano sempre da bambini.
2: Io rubavo i soldi dalla borsa, gli spiccioli dalla borsa di mia madre, da piccolo. Dall'età di Nicolò, credo.
1: E lei si arrabbiava?
2: Di brutto.
1: Ma certo. Anche io mi arrabbio moltissimo.
2: Si metteva con le mani così. Chi ha preso gli spiccioli della mia borsa?
1: Quindi li teneva
2: tutti
1: contati.
2: Quanti noi
1: era
2: fratelli,
1: precisa.
2: Sai, sei figli, tutti con la testa bassa così. Chi andava a destra, chi a sinistra.
1: Sì, sì, però è vero, questa regola qui c'è da sempre. Non mettere le mani nella borsa di mamma. Non rubare gli spiccioletti.
2: Allora, Pasquale da Molfetta, buongiorno.
1: Ciao Pasquale.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Pasquale, buongiorno. Di Molfetta, tra l'altro è un nostro noto collega che in arte si chiama Linus.
1: Esattamente.
3: Con il cognome però, io sono...
2: Tu sei proprio di Molfetta città, diciamo cittadina.
3: Città. Esatto.
1: Allora Pasquale, ci vuoi raccontare una bugia educativa, una bella tradizione tramandata, qualcosa che hai imparato da qualcuno?
3: Allora, da premettere che io non ci credo, però da piccolo praticamente quando si mangiava, se si versava l'acqua sulla tovaglia, era praticamente un disonore, praticamente, perché portava la sfortuna in una maniera incredibile.
2: Ma cosa? L'acqua?
3: L'acqua sulla tovaglia.
2: Se cadeva acqua sulla tovaglia?
3: Esatto, se per caso sversavo.
2: Ma a casa tua o era una tradizione, diciamo, della zona tua? Perché io sta roba non l'ho mai sentita nella mia vita.
1: Allora...
3: Eppure partivano certe bestemmie in una maniera incredibile.
2: Allora posso sentire gli italiani, questa cosa l'avevate mai sentita? Che case se cade l'acqua sulla tovaglia porta una sfortuna. Tant'è che a casa sua di Pasquale partivano le bestemmie addirittura quando cadeva dell'acqua.
1: Beh, allora
2: io sapevo dell'olio a terra.
1: Io sono fuori proprio gioco, cade di tutto. Io non mi siedo mai a tavola senza far cadere almeno un calice di vino, se c'è del vino.
2: Ti ringraziamo tutti per questo, tutti quelli che ti ospitano.
3: Solo l'acqua si faceva cadere subito un po' di vino perché portava abbondanza alla tavola.
1: Ah, se cadeva l'acqua, subito dopo versavi del vino perché così, diciamo, si abbatteva la sfortuna?
3: Esatto, sì.
1: Ma vedi?
3: Sì.
1: Oh, ma qualcuno di voi, chiediamo agli ascoltatori, conosce?
2: Sì,
1: questa,
2: sì, gliel'ho appena chiesto io. Stavo vedendo se arrivano messaggi perché.
1: Anche di compensare col vino.
2: Mai sentito una roba del genere, eppure sono pugliese. Stanno arrivando dei messaggi. Giorno dell'acqua, no, l'olio sì. Vabbè, l'olio sapevamo. Cioè,
1: allora, sì, diciamo che brindare, per esempio, con l'acqua. È un gesto considerato di malaugurio.
2: Brindare,
1: se tu fai un brindis, per esempio, a te capita spesso
2: di brindare
1: di non avere
2: con
1: il vino nel bicchiere.
2: Esattamente, questa cosa a molti non va, dicono, vabbè, ti fanno una concessione, vai, fai pure tu cincin. Ma perché io sono astemio, non bevo, quindi.
3: No, purtroppo c'era questa situazione qui che si diversava con l'acqua dentro e andava quanto vai.
1: Vabbè, sentiamo un po', Pasquale.
4: Allora, io sono calabrese e da noi se cadeva il vino era una tragedia.
1: Ah, il vino?
4: Vedevi tutti questi riti dove si mettevano due dita nella poccia del vino che era caduta e dovevi tipo metterteli sul collo, c'era chi faceva i segni della croce, una roba...
2: No, in realtà si fa
4: catastrofica,
2: adesso,
4: sì.
2: Si fa ancora adesso con lo champagne, lo spumante,
1: se cade,
2: metti le dita e te lo passi.
1: Intingi un po' le dita.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
5: A casa mia no, l'acqua era una salvezza se cadeva. Problema era se cadeva il vino.
2: Però sono tradizioni non scritte. A casa sua evidentemente.
6: Allora buongiorno. No, se cadeva l'acqua non succedeva niente.
2: Abbiamo capito.
6: Ma se cadeva il vino,
2: ma questo lo
6: mio
2: sappiamo.
6: Padre prendeva dal vino caduto sulla tavola e ci bagnava la testa a tutti i figli.
2: Sì, sì, sì, a pica il papà lo metteva proprio con la testa nel vino quando cadeva, boom, gliela sbatteva sulla tavola e poi lui niente, piangeva.
1: Tradizioni gentili, no? Tramandate.
2: Sì, sì,
1: allora, Pasquale, ovviamente ti possiamo dire, ma questo secondo me lo sapevi già, che quando cade l'olio, allora lì è segno di sfortuna, ma semplicemente perché.
2: Allora, Pasquale, senti, è un problema
1: l'olio
2: solo di casa tua.
1: Un valore economico.
2: Dell'acqua, il problema è solo a casa tua, te lo volevamo dire, va bene? Pasquale?
1: Vabbè, non ti preoccupare, Pasquale.
2: Pasquale, scusa, no, c'era Pasquale. Ci sei, Pasquale?
3: Sì, ci sono, ci
2: Ok, dicevo, è un problema solo di casa tua, non è un problema che esiste.
3: Sì, sì, è per questo non sussiste più il problema.
2: Il problema non sussiste più, non cerca di non tramandare ai figli, ai nipoti questa regola.
3: Esatto.
2: Va bene, perché non esiste.
1: Perché
2: è una
1: a
2: roba
1: volte
2: di casa tua.
1: Tramandiamo senza neanche volerlo, perché così abbiamo imparato a fare.
2: Tu ricordi male la tradizione o la tradizione inventata da qualche tuo
3: amico.
2: Probabilmente sì. Va bene, grazie mille Pasquale.
1: Ciao, chi schizza a te.
3: Un piacere.
2: Anche per noi è stato un piacere. Ciao.
7: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Kiss, kiss. Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
6: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
7: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: la Noemi con questa canzone che è un grandissimo successo che abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss. Tu cosa fai questa sera qui a Radio Kiss Kiss? Adriana, cosa fai questa sera?
1: Pippo, ma che devo fare?
0: Io stasera ho un incontro con delle belle amiche che...
1: Veramente?
0: Insomma, sì, andiamo a cena tutti insieme.
1: Ah, Pippo,
0: in,
1: vedi?
0: In un posto bellissimo della mia città, su una darsena di un porto.
1: Ma pensa te, sono invitata?
0: No, tu sei invitata alla settimana... Sai bene che ci sarai anche tu settimana prossima. Le amiche sono le organizzatrici di quel, del posto dove andremo settimana prossima.
1: Ah, ok, va bene. Sentiamo.
0: È una serata
2: Ciao,
0: di beneficenza.
2: Sono Alesse e sono moldava. Nel mio paese... portava sfortuna se cadeva il sale o sulla terra o sul tavolo, ma da qualsiasi parte, cioè se cadeva, quindi ci sarà un litigio grosso. Io, questa era la mia scelta, mettevo zucchero se vedevo il sale sul tavolo, così dicevo che tollo la sfortuna.
0: Sai, okay, per esempio, nel mondo dello spettacolo c'è questa cosa che se cade il copione a terra, prima di riprenderlo devi sbatterlo, mi pare, tre volte.
1: Tre volte, sì, sì.
0: Devi sbatterlo tre volte a terra e poi lo riprendi. Il copione, che
1: successo,
0: può essere la scaletta di una serata, è successo anche a noi.
1: È successo durante, diciamo, le tappe del tour.
0: Sì. Già sbatterlo tre volte
1: esatto,
0: a terra.
1: Esatto,
0: sì.
1: Perché altrimenti porta sfortuna. Queste sono, diciamo, delle piccole, non dico regole, sono delle cose tramandate come per dire non è vero ma ci credo e quindi lo faccio. Sentiamo.
3: Buongiorno Kiss Kiss, sono Emanuele da Galatina. L'unica regola che non abbiamo scritta in casa è che quando vado a dormire la mamma e il papà mi fanno i baci e le coccole.
1: Bravo.
3: Ciao Kiss Kiss, oh. Ciao Kiss Kiss, la mia radio preferita.
0: Grazie, i baci e le coccole quando si addormenta. Non è scritto ma lo fanno.
1: Non è scritto ma lo fa. È una cosa che invece io ho credo di aver tramandato oramai a mio figlio, che non si va mai a letto, anche io l'ho appresa, non mi ricordo da chi, se dalla nonna o dai genitori, non si va mai a letto con il cuore arrabbiato.
0: Ah, veramente?
1: Cioè non devi mai andare a letto arrabbiato, mai, mai, devi cercare di risolvere.
0: Io non devo parlare
1: qualsiasi
0: con Pica la sera.
1: Pica non è convinto perché vai spesso a letto arrabbiato, invece bisognerebbe cercare di non andare a letto con il cuore arrabbiato, con l'anima pesante.
0: Bene.
1: Sentiamo.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: Alessia da Palermo. Una regola non scritta nella mia famiglia, che adesso mi porto anche io nella mia di famiglia, era quella di dire sempre dove si andava quando si usciva, in modo tale che se succedeva qualcosa mio padre poteva venirci ad aiutare perché sapeva dove eravamo.
0: Ah, vedi?
4: E questa cosa me la porto.
0: Ah, bello!
1: Poi... è bello questo, poi non parcheggiare mai l'auto a casa di sera senza la benzina.
0: Senza la benzina.
1: Mio padre me lo dice sempre tuttora. E mai stare senza contanti.
0: Sì.
1: Però lì non ci riesco mai.
0: E Adriana glielo dice il padre perché i contanti glieli dà il padre. E lei, nonostante guadagni 8 volte quello che guadagna il padre, lei prende comunque ancora i soldi del padre e la benzina se la fa mettere dal padre in auto.
1: Non è vero, ma lo farebbe volentieri mio
0: figurati.
1: Papà.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Sono Silvana da Napoli.
0: Ciao, Silvana.
5: La regola di casa mia era che la domenica sera non si cena.
1: Ah, vedi, bene. Perché si è mangiato tanto a pranzo.
0: Adriana, volevo salutare una signora, domenica sera non si cena, volevo salutare una signora che è passata prima qui in via Sgambazzi, si chiama
1: sì,
0: Ida.
1: Sì, l'ho vista, quella biondona.
0: Sì, sì, che a discapito del cognome, che è Purpo, è una bella donna.
1: Molto.
0: Si chiama
1: molto.
0: Ida Purpo, non sto scherzando.
1: Sì, sì.
0: E lavora al
1: vista.
0: Cardarelli. Mi ha fermato stamattina qui in via Sgambatti per farsi una foto. Che è una cosa che fa sempre piacere, ma non, magari non alle 6:30 del mattino.
1: Io l'ho visto ancora... perché stavo parcheggiando l'auto. Lui si abbracciava con questa donna bionda con un tubino stretto aderente.
0: Sì, sì, sì.
1: Ho detto, ma chi è?
0: E ho visto che si chiama Purpo di cognome, però è una bella donna. Non è.
1: È figa.
0: Un po' sfortunata nel cognome.

0: Buongiorno Filippo e buongiorno Adriana.
1: Le regole a casa mia erano due: quando si entrava e si usciva di casa, prima di uscire fare la pipì, e quando si rientrava da ovunque o qualsiasi cosa si fosse fatto bisognava lavarsi le mani.
2: Ma sai che
1: ciao,
2: giusto
1: a tutti, buona giornata.
3: Allora, da un po' di tempo anche a casa mia, dove io vivo da solo, prima di uscire c'è questa regola: ricordati che devi fare pipì. Se
2: non
3: poi ti viene a fare pipì per strada.
2: Allora, proprio qualche giorno fa ho letto una notizia molto interessante da parte di alcuni pediatri, secondo cui è sbagliatissimo fare la pipì o costringere i bambini ad andare in bagno a fare la pipì. Quindi ho smesso di farlo anch'io, perché lo facevo puntualmente. Ale, vai a fare la pipì, oppure
3: no,
2: vedi se devi
3: capito.
2: Fare anche la cacca.
3: Ah, tu la facevi
2: invece
3: la
2: no.
3: pipì?
2: Io?
3: La fai prima di uscire?
2: Se mi scappa sì,
3: se
2: altrimenti
3: scappa,
2: non la
3: altrimenti
2: faccio.
3: No, il problema è che poi stai fuori delle ore, diciamo, e poi non posso farla.
2: Non va fatta quando senti
3: non c'è
2: realmente il bisogno, l'esigenza.
3: Quando la prostata non spinge.
2: Capito?
3: Ho capito.
2: Sì, sì.
3: Vabbè, andiamo avanti.
4: Alzati sempre da tavola con un po' di appetito. Questo
2: magari.
4: Diceva mia nonna, Teresa Onesta. 93 anni.
3: Grande nonna.
2: Magari.
3: Grande
2: oppure
3: nonna.
2: Non andare a fare la spesa a stomaco vuoto, perché finisci per riempire il carrello di cose molto molto caloriche.
3: Le regole non scritte delle nonne delle case degli italiani.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, Sabrina da Brescia. Da noi se cade il sale di venerdì sulla tavola bisogna buttarselo dietro alle spalle, sinistra destra sinistra, perché porta molta sfortuna.
3: Bene, e
2: allora,
3: l'altro giorno
2: okay.
3: è venuta Ida qui in radio che aveva il palo, come si chiama?
2: Aveva il palo santo.
3: Il palo santo,
2: quel pezzetto
3: sì.
2: di legno che emana, diciamo, non dico un profumo, è un po' molto simile all'incenso.
3: Un odore di incenso.
2: E cattura... o catturerebbe le energie negative diffondendo invece energia positiva.
3: Evidentemente era una sua tradizione, no?
2: Sì, anche io lo utilizzo spesso.
3: Il palo santo?
2: Sì, il palo santo, l'ho utilizzato tanto a Natale.
3: In quali circostanze utilizzi questo palo?
2: No, tu lo accendi e lo fai per pochissimo tempo lo fai girare dentro casa, però attenzione, perché io conosco un'altra regola non scritta del palo santo.
3: Conosco una persona che ha incendiato casa per far girare.
2: No, ma non fa la fiamma.
3: Ok.
2: È una sorta di incenso. Però devi catturare l'energia buona, cioè se in quel momento non c'è un'energia buona rischi di diffondere energia negativa.
3: Energia negativa. Ah,
2: vabbè, sono dicerie, sono credenze.
3: Quindi qua non possiamo proprio diffonderlo qua dentro.
2: No, però Ida ce l'aveva. No. Però Ida ce l'aveva.
3: Tra tre, lui, lei, quell'altra. Mamma mia, vai.
2: E invece lui ha un'energia particolarmente.
5: Mamma Pippo, che palle che sei. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
5: A casa mia la regola non scritta è si inizia a mangiare tutti insieme. Un bacione, buona giornata, Ilaria.
3: Bene, grazie.
2: Io non ci riesco mai, sono molto maleducata.
3: Sì, vedi.
2: No, quando ho fame alle 19:30, ho fame.
3: Si mangia tutti insieme.
2: Lo stomaco brontolo.
3: Ma
2: non
3: che
2: ce
3: brava.
2: La faccio.
3: Ma va, andiamo avanti.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
6: A casa mia la regola non scritta è mai andare a dormire con la cucina in disordine.
3: Ah, vedi, anche io, regola non scritta. Non riesco. La sera, allora, il pomeriggio sì. Cioè, quando pranzo lascio tutto, poi dormo e poi metto a posto. Ma la sera rigorosamente faccio il giro della casa, se non c'è qualcosa in ordine metto in ordine e poi vado a dormire. E quando siamo tornati da Baia Domizia l'altra notte che erano le 4:30, ho visto una pianta un po' così a... Io sono andata a riempire l'innaffiatoio, mi sono messa a mettere l'acqua nelle piante, eccetera, eccetera, e poi sono andata a letto alle 5 passate.
2: Tutto questo con la zeppolina che faceva i balletti nel suo stomaco.
7: Sì. No, cagacazzo, Pippo!
3: No, sarò pure un cagacazzo, ma la graffa era buonissima. Grazie, Anna Chiara, per averla fatta pagare a me.
2: Ha fatto pagare?
3: Cioè, eravamo nella sua città, a Castellammare, e lei non ha fatto manco il gesto di offrire la graffa.
2: Brava Anna Chiara, così si fa.
3: Proprio da degna allieva della maestra qua.
2: Allora, è certo. L'allieva supera la maestra. Dai, sono le 8:52, anche oggi è volata. Speriamo siate stati bene con noi. E ci diamo appuntamento domani mattina alle 7.
3: Brian Adams con Everything I Do It For You. Questo pezzo è del 1991 ed era la colonna sonora di un film chiamato Robin Hood. Chissà tu.

0: Grande Brian Sinatra. Salutiamo Pippo, Adriano, tutti voi. Buongiorno Giannini, ma soprattutto buongiorno ad Antonio Mercurio, perché sono le news.
1: Ok.
0: Eccole.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Donald Trump è giunto a Evian in Francia per il G7, forte dell'annunciato accordo sul memorandum con l'Iran, e assicura per venerdì anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente americano non esclude la sua presenza alla firma in Svizzera, sicura quella del vicepresidente Vance. Il capo della Casa Bianca, nell'incontro con il presidente francese Macron, ha ribadito che la cosa più importante è che Teheran non abbia l'arma atomica, e quanto alla disponibilità mostrata da Francia e Gran Bretagna, con Italia e Olanda, a partecipare ad una missione di sostegno per il ripristino della navigazione Hormuz, sottolinea di apprezzare l'iniziativa, ma spiega Washington non ha bisogno di molto aiuto. E anche Giorgia Meloni è ad Evian, arrivata al G7 dopo aver ricevuto a Villa Panfili a Roma la premier giapponese Takaichi. Evidenziata la straordinaria sintonia con Tokyo, obiettivo sostenere investimenti reciproci, aprire nuovi programmi di cooperazione e far crescere l'interscambio. Condivisa anche la riflessione sulle grandi crisi internazionali.
3: Abbiamo espresso soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz e della difesa della libertà di navigazione, così come ci siamo confrontate sull'inaccettabile aggressione russa contro l'Ucraina, riaffermando l'impegno dell'Italia e del Giappone a difesa del diritto internazionale per una pace giusta e duratura.
2: E oggi Evian bilaterale Trump-Zelensky, il tycoon afferma che ci sono aperture da Russia e Ucraina. Ancora negli Stati Uniti, un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo da una base dell'aeronautica militare Edwards nel deserto del Mojave, nel sud della California. Il Pentagono conferma purtroppo che non vi sono sopravvissuti, 8 i morti, ignote le cause dell'incidente. Cambiamo argomento, Electrolux sospende per 50 giorni il piano licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto Desi dopo il tavolo al Ministero delle Imprese, dando la propria disponibilità a discutere misure condivise. Moderata soddisfazione dei sindacati e degli operai che si erano radunati all'esterno di Palazzo Piacentini. In serata FIM, FIOM e UILM hanno precisato in una nota di non aver aderito ad alcuna data di scadenza, ma solo ad un calendario di incontri per definire un nuovo piano industriale partecipativo. La cronaca, un'auto è caduta nel lago di Como lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. A bordo due persone, un uomo e una donna. Quest'ultima è riuscita a venire fuori autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse, ora è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. L'uomo invece risulta disperso, lo cercano carabinieri e vigili del fuoco, da chiarire la dinamica dell'accaduto. Lo sport, calcio al mondiale per il gruppo E, la Spagna stecca la prima e non va oltre lo 0-0 con la matricola capoverde. Arabia Saudita, Uruguay 1-1, due pareggi anche nel gruppo F, Belgio, Egitto 1-1 e Iran, Nuova Zelanda 2-2. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
1: Ma grazie a te Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Giannini.
1: Buongiorno Vittorio.
0: Che bello trovarti qui, anche le scuole. Inizia Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, ed è ormai levatelo dalla testa, non ci andiamo più, è ufficiale.
1: Da dove?
0: Al mondiale.
1: Ah no.
0: E io ho aspettato finché non, ho detto finché non gioca l'Iran, c'è sempre la possibilità. Ha giocato stanotte, anzi stamattina 2-2. Chiama 2-2 con la Nuova Zelanda.
1: Ha ipotecato le qualificazioni.
0: Sì, ma vogliamo parlare della nostra squadra, seconda tua squadra preferita. Probabilmente vinceremo mondiale, noi di Capoverde.
1: Ah, sì, Capoverde, sì, sì, sì. Grande prestazione.
0: Modestamente. La Spagna sta ancora piangendo, ma adesso sorridete voi perché
1: sigla!
0: La...

0: Sabrina.
1: Isha.
2: I got something I want to talk about.
0: Madonna.
2: Madonna.
3: Adesso lo dice, adesso lo dice.
4: Perfetto, good morning Kiss Kiss. Max e Max fino alle ore 12 anche sul canale 158. Volevo chiederti una cosa,
3: anche
4: Max,
3: due.
4: Tu che ti sei trasferito pochi anni fa a casa, questa reggia, diciamo la reggia così. Quanti traslochi hai
3: Gigi,
4: fatto?
3: Guarda, Gigi D'Alessio mi lascia sporco tutte le sere.
4: E allora fai il concerto?
3: Madonna mia, grazie. Non mi, quando andate a vedere Gigi D'Alessio, non mi buttate le carte per terra, perché dopo la mattina mi arrabbio.
4: Questa mi sembra una scusa per cambiare casa nuovamente. E a proposito di questo, la domanda qual è stamattina del team? Preparatevi.
3: Allora, siccome salutiamo anche il piccolo Andrea che ci coadiua alla parte tecnica, senti come lo
4: mamma
3: detto,
4: mia, due iato in una parola sola è tosta.
3: Allora, attenzione, perché anche lui ha comprato casa e dovrà traslocare.
4: E voi di che team siete?
3: Siete team nella stessa casa da sempre o traslocatori incalliti? Non vi siete mai mossi dalla casa dove vivete o siete veterani dei traslochi?
4: Se vivete fra mobili o fra cartoni?
3: E se siete traslocatori seriali, quanti ne avete fatti fino ad ora? Fate mente locale. Ovviamente per traslochi intendiamo pacchi, scatoloni, mobili, non gli spostamenti fuori sede,
4: no, universitari. No, quelli proprio, quelli momentanei, però è definitivo adesso. Quello è definitivo. Non è che esco di casa e poi
3: 347-490-0042, i vostri audio tra poco li ascolteremo.
4: Prendi la calcolatrice perché tu devi fare i conti per tutti i traslochi che hai fatto.

0: Fix in Life, Mother Fix, una canzone del 2005. E a proposito di Big City, tra poco approfondiremo, perché ci sono delle notizie che riguardano i traslochi. Nelle grandi città, soprattutto quelle del nord, si trasloca molto. E tra poco vi diremo anche le medie di traslochi per gli italiani. Qual è la media?
1: La tua invece non la media, ma ti ricordi, hai fatto mente locale?
0: Io ne ho fatti sette fino ad ora. Sette traslochi. Mamma mia.
1: Fatecelo sapere, vi ripetiamo il numero 347-490-0042. Siete del team trasloco sempre o dove sono nato, lì sono rimasto?
2: Allora, ragazzi, ho 34 anni diciamo che finora ho fatto 11-12 traslochi. L'ultimo due settimane fa, perché ho comprato casa finalmente. Baci da Roma.
1: Questa è la notizia 11, più bella.
0: 11-12 traslochi.
1: 34, prima l'ha fatto con l'ostetrica.
3: Buongiorno, Fischis.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
3: Io sono per la stessa casa per tutta la vita, anche se un paio le ho cambiate. Mio marito invece aveva una mamma nomade, non so.
1: Non suggerire.
3: Perché quando ci siamo conosciuti, lui aveva 20 anni e aveva cambiato circa 16 case.
0: Arca miseria.
1: Oh, 20 anni.
0: Quando ha detto mio marito aveva una mamma un po'. Ho temuto il peggio.
4: Ciao, Max e Max, Alfredo da Monza. Io l'ultimo trasloco l'ho fatto l'anno scorso di questo periodo. E ho preso la casa più grande perché oramai la famiglia si è allargata. Se vi faccio la lista delle cose che ho perso, finisco domani mattina. Chissà tutti, ciao.
0: Parleremo anche di questo,
1: ce n'è per tutti.
0: Slocky, ci sono dei black hole, dei buchi neri. Mace.

0: Gaio, Gaio.
1: Gaio,
2: way. Quando le hanno detto deve traslocare.
0: Siena Spyro, Dies on the Hill, questa è Radio Kiss Kiss, 9:17, 9:18 del mattino, vai, vai, ascoltiamo altri messaggi.
3: Ciao Max e Max, ciao. Io ero traslocatrice incallitissima, non solo ho fatto miliardi di traslochi, ma? Sto cercando casa, quindi ne farò ancora un altro, ma poi non contenta io ho aiutato un milione di amici a traslocare,
0: brava.
3: Infatti pensavo quasi di aprire una ditta di traslochi. Ciao a tutti Kiss Kiss, Sara da Roma.
0: Ciao, Sara.
4: Kiss Kiss. Buongiorno Max e Max.
5: Ciao.
4: Team trasloco,
5: sì.
4: Sono nato in Germania, poi abbiamo vissuto in Danimarca, poi di nuovo in Germania, poi in Abruzzo, poi in Molise, poi sono andato a Milano e sono tornato in Molise. Schissa a tutti.
5: Giochi, anche senza, lui. Giochi senza frontiere. Te lo
6: Buongiorno
5: ricordo.
6: A tutti.
5: Ciao.
6: Io sono Tim stessa casa. Mi sono sposata e vivo sempre nella stessa casa dove vivevo con i miei genitori. I miei genitori si sono trasferiti al piano di sotto e io sono rimasta sempre lì. Quindi praticamente sono 33 anni che vivo nella stessa casa.
0: Hai guadagnato 10 anni di vita.
7: Buongiorno animali.
5: Eccoci.
7: 4 volte abbiamo traslocato. La prima casa dopo un mese, la seconda dopo 3 mesi, la terza dopo 4 anni, poi nella casa acquistata 2 anni fa, e speriamo di restarci.
5: Come ha detto triste, speriamo di restarci.
0: Poi ti ha chiamato animale, vedi?
5: Sì, modestamente, perché ci segue da anni ormai.
0: Che bella questa, Linon, Major Lazer.

0: riduce le sue bollette.
1: Nen.
0: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Kiss, kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre. Kiss Kiss.

0: Buongiorno. Questa radio Kiss, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Grande Gabbani.
0: Grandissimo, grandissimo. Allora, stavamo parlando prima di Ron Wood che ha fatto la porta rosa della sua casa in piena Westminster, dove c'è Buckingham Palace e quelle zone lì.
1: Ma casa sua, scusami, dai.
0: Però a proposito di case, di matrimoni, perché uno, abbiamo detto, uno dei maggiori motivi di traslochi è quando ci si sposa, capito?
1: E di solito è lui che si adegua, è il marito che segue la...
0: Guarda, questo è un bello spin-off. È un bello spin-off. Allora, aiutateci, perché sono gli uomini che seguono le donne nella decisione della location per subito dopo sposati. Oppure sono le donne che seguono...
1: Che obbligano i mariti. Sì, avete questa scelta. Gli uomini seguono le mogli o le mogli obbligano i mariti?
0: La maggior parte delle volte sono gli uomini che vanno dove la donna... La donna cerca di rimanere vicino accanto alla propria famiglia,
1: infatti,
0: capito?
1: E l'uomo si accoda. La donna è

0: immobile, lo vedi? È l'uomo che è immobile.
1: Sei,
0: si deve,
1: guarda,
0: muovere.
1: Sei un poeta, un po'.
0: È un po' stronzo. Allora, detto questo.
1: Detto questo, c'è
0: sapere,
1: Dua Lipa e Callum, il suo marito attore, che sono stati avvistati anche nel centro storico di Napoli. Dopo essersi sposati a Palermo, prima a Londra, poi a Palermo, poi sono stati a Napoli. E non so se sia una cosa fatta con l'intelligenza artificiale, ma pare che siano stati visti con la macchina andare in una zona a traffico limitato e parcheggiare su un divieto di sosta.
0: Ecco, il marito no, perché gli ha detto occhio che lì si paga, c'è la multa. Il marito si è girato, ha fatto: sono il marito di Dua Lipa.
1: Ecco, bravo. E non
0: mettete,
1: si sa,
0: le multe.
1: C'è un certo deputato che si chiama Francesco che è un po' alla ricerca di queste cose.
0: È svenuto. Però ragazzi, grande Dua Lipa.

0: com'era la storia del trasloco? Loco.
1: Sì, il trasloco ti rende loco, perché dai, ti fa un po' impazzire.
0: E difatti questa canzone è dedicata a Gordo, che a un certo punto doveva fare trasloco, e lui dice trasloco, loco.
1: Non mi ricordo che devo farlo.
0: Però ci confermate quello che insomma già sapevamo, che sono gli uomini, quando c'è il matrimonio, non stiamo parlando di matrimoni civili, ma quelli classici, ecco, è l'uomo che segue la donna, perché la donna cerca, tende sempre a rimanere accanto alla famiglia,
1: anche si sposta per il lavoro e basta. Però c'è l'eccezione che conferma la regola, la nostra amica Nadia, che ha detto: io in Svizzera mi ho sposata in Calabria, il paese di mio marito, ero in Svizzera, mi sono trasferita ad Ascoli Piceno per amore.
0: Pensa un po'. Però ricordate sempre,
1: sì, attenzione,
0: moglie, buoi
1: toccati tuoi, non lo so, tu la dice.

0: Arriva Baby Kay, che è stata grande protagonista Baia Domizia, Kiss Kiss Way, che grandi. Fa tutto rima,
1: sì. Comunque Baby Kay ti chiede: tu come lo vuoi il gelato?
0: Come
1: tu camarena, io senza. Ma non il titolo, è tu camarena.
0: Tu camarena.
1: Ah, e allora è New

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Kiss, kiss. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Kiss, kiss.

0: Onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Kiss Kiss.

0: musica. Anche qui si sente un po' il suono dell'house degli anni 90.
1: Nulla si distrugge.
0: Nulla si crea, vabbè. Oh, attenzione, perché ieri alle 19 si sono fermate tutte le TV, anche mentre negli Stati Uniti stava andando in onda il mondiale.
1: No, si è fermato anche il mondiale. Ah, 19 meno 1, l'arbitro fiscale, tutti seduti, che c'è Sport Match sul canale 158.
0: Esatto.
1: TV.
0: È andato in onda Sport Match. Allora, 4 episodi, 2 ne ho scelti io, 2 ne ha scelti Max. Sì. Io ho scelto.
1: Cosa hai scelto?
0: Io me lo ricordo cosa
1: tu,
0: ho scelto.
1: Tu c'hai una certa età.
0: La vittoria dei Knicks.
1: E a New York Knicks.
0: NBA. Yeah. E poi ho scelto il gol del Corasso. L'unico gol su 7 che ha perso. Tu invece che cosa hai scelto?
1: Non mi ricordo. Ho scelto Hamilton. Che è bella la Ferrari. Poi ho scelto Nagatomo.
0: Bravo, che sei migliorato.
1: Perché Nagatomo ha convocato per la quinta volta al mondiale.
0: Signore e signori, vincitore di questa puntata col 65% delle preferenze è stato l'episodio che riguarda la Ferrari.
1: No, sì, ho vinto. Finalmente campioni del mondo,
0: il 65% delle preferenze. Vabbè.
1: Tanta roba, ragazzi, quasi un plebiscito.
0: Voglio dire, la Ferrari non vinceva in maniera così prepotente da tanto tempo.
1: Ma no, neanche tanto, 2 anni che non vincevamo una gara. Infatti sono 2 anni che i nostri amici sono lì col dito così su Hamilton. Ma quando vince?
0: E soprattutto Grandi. Adesso è ufficiale, la Kardashian frequenterà più spesso
1: la stanno affittando, perché dicono che porti un po' di fortuna, una
0: botta di culo della Ferrari.

0: poca.
1: No, no, no, non puoi.
0: Oh,
1: dai.
0: Clara San Giovanni, dei ragazzi, che secondo me è un po' la versione 4.0 di Donne di Zucchero.
1: Un pochettino, sì, sì. Ma dovremmo fare una puntata. No, anzi, promesso, facciamo una puntata di. Ti ricordi? Perché tante canzoni ci ricordano altre a noi.
0: Certo.
1: Anzi, ricordo, fra l'altro, off topic, Clara, che ha appena cantato, fa il trasloco. Dimmi.
2: No, dico, Sean Cooke

0: Mamma mia, preparatevi a cantare, ma anche un po' a lacrimare.
1: Beh, un pochettino sì, dai. Però quanto è bella sta canzone?
0: Non è bella, è bellissima, una delle più belle canzoni dedicate a una storia finita.
1: È triste dirlo, ma è così.
0: Diciamo che Gianluca Grignani ha cominciato la sua carriera proprio con questa canzone.
1: Questo vinse Giovani, che gli permise di andare poi a Sanremo, quello dei grandi.
0: Bravissimo. 1994, La mia storia tra le dita, una canzone che è andata oltre le Alpi e ha conquistato tutto il mondo. Cantiamola insieme, dai.

0: Fantastica, la mia storia tra le dita, Gianluca Grignani. Vi abbiamo sentito mentre cantavate a squarciagola questa canzone nel 94.
1: Abbiamo visto persone che non ci ricordavamo neanche più la presenza, venute qua a cantare. Bella, delle ragazze, bella. Come mai? Perché è una storia contro, una storia finita?
0: È una storia che finisce quando finisce
1: ecco
0: una
1: storia. Ecco perché tutte le ragazze venute a cantare.
0: C'è malinconia.
1: È un messaggio. Attenzione, attenzione che abbiamo una sorpresa.
0: Che sorpresa abbiamo?
1: Due, anzi due. Qua. Una, un ospite internazionale live.
0: Ma dai.
1: E l'altra... E non viene.
0: Ah,
1: ecco, l'ho detto, erano due le sorprese.
0: Continueremo a parlare tra

0: Ambra Potential. No. Vieni da Diamara, dai.
1: Good morning, Kiss Kiss, Max e Max. Stamattina abbiamo parlato di traslogo e in tanti hanno segnalato che chi l'ha appena fatto, chi lo deve fare, chi continua a farlo, ma soprattutto è un modo per sistemare le cose, hanno detto.
0: Bravo.
1: Ma non è vero.
0: Ma bravo, è un modo
1: copri
0: per sistemare.
1: Anche delle
0: è
1: cose.
0: È un modo per sbarazzarsi di cose che occupano
1: inutili.
0: Solo spazio.
1: Oh, hai capito perché ogni volta che fai il traslogo tua moglie ti lascia nella casa vecchia.
0: I professionisti del decluttering, lo sai che cos'è il decluttering?
1: No, l'ho avuto da bambino, poi sono guarito.
0: Decluttering, ovvero l'arte del riordino, del mettere le cose a posto, tutte queste cose.
1: Quasi maniacale. Ma...
0: suggerisco una pratica che potrebbe ridurre molto l'ingombro degli oggetti inutili nelle vostre case. Cioè, quando fate i traslochi, cercate di non salvare i doppioni inutili delle cose.
1: Ma tutti abbiamo qualcosa di doppio, triplo,
0: bravissimo.
1: Quadro,
0: la top 5 di questi oggetti potrebbe essere, per esempio, i gadget di cucina. Per la cucina e le apparecchiature speciali, per esempio.
1: I contenitori per il cibo, quelli in plastica. Tutti ne abbiamo 7-800. Ne usiamo due, forse.
0: Pregati alle suocere, alle mamme. Che poi
1: ti ho portato e non torna mai indietro.
0: Poi trita tutto, frullatore, immersione, macchina per il pane, tutte queste cose che chiamiamo i pelapatate.
1: L'apriscatola elettrica. Ma chi è che usa ancora l'apriscatola elettrica? Tranne le grandi pizzerie, quelle in locali lì, a casa.
0: Altra cosa a doppione è l'aspirapolvere. Perché uno compra l'aspirapolvere di ultima generazione, però quello vecchio non hai hai paura di buttarlo.
1: Tu ce l'hai doppio, triplo? Me ne presti uno che io sono a zero?
0: Tra poco ve ne diremo altri, però mamma mia, doppioni.
1: Tutti quanti avete qualcosa di doppio o triplo. Tu butti quando hai fatto il trasloco?
0: No,
1: perché fai e l'ho preso doppio.
0: Ho un garage, ragazzi.
1: Mamma mia, doppio anche quello.
0: Sopra c'è scritto memorabilia. Ci sono tutte le cose di tre generazioni dentro. Pazzi.

0: Fulminacci, salutiamo Roberta che se l'è canticchiata tutta questa canzone Fulminacci.
1: Fulminacci mi viene in mente il maltempo, così non so perché, mi viene in mente quello. Ma hanno lasciato a metà una cosa.
0: No, a metà no, stiamo elencando tutte le cose che abbiamo a doppione nelle nostre case.
1: Avete, ricordati l'aspirapolvere, che ne tu ne hai tre e io niente. Per la media ne abbiamo una e mezza a testa.
0: Poi c'è la biancheria da letto. Beh, se l'armadio della biancheria è strapieno è perché ci sono generazioni di corredi.
1: Infatti il corredo no, si chiama. Però la biancheria da letto ci sta, doppia, tripla, arriva uno all'improvviso. Con sto caldo puoi averne una sola, tanto la lavi, la metti fuori, la rimetti a letto.
0: Poi ci sono, oltre alla biancheria da letto, il servizio di piatti. Allora, ce n'è uno mia moglie, ha ereditato dalla nonna di sua madre, che a sua volta poi l'ha dato a lei. Che sono quei piatti, io penso che ce ne siano in tante case in Italia. Sono quei piatti antichi, tutti bordati d'oro.
1: Che non sono rotondi, ma hanno tipo la smussatura
0: che
1: intorno.
0: Se li metti nei forni a microonde, sorpresa!
1: Prende fuoco perché c'è. Soddisfazione. Quei piatti che sono stupendi, si chiama il servizio buono.
0: Il servizio buono.
1: L'hai mai usato almeno una volta? Mai. L'ho come il divano nella sala.
0: L'ho messo una volta, l'ho messo una volta nel forno a microonde perché dovevo riscaldare una melanzana. Cioè, c'era un altro po' mi prendeva un infarto.
1: Tua moglie non lo sa di questa cosa.
0: No. Carica batterie, cavi elettrici e quant'altro. Tra poco vi renderemo protagonisti.
1: Quanti cavi elettrici hai a casa e carica batterie?
0: Quanti cavi?

0: Swift, Hoplite, quante cose avete a doppio nelle vostre case, a triplo, a quadruplo, quante, di hai che fatto, cosa sono invase le vostre case?
1: Hai fatto mente locale tu, oltre a quelle cose, cosa c'è?
0: Ragazzi, io ho una malattia per gli adattatori, le prese, vero, sono da ne compro a tonnellate e non le trovo mai, e le forbici.
1: Ma le forbici, non so perché.

0: Chissà te che ti sei coricata un attimo per riposare gli occhi e ti sei svegliata dopo tre ore. Chissà te che stai per iniziare l'allenamento e ti senti carico. Oggi darai il 100%. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene. Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
6: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficiente.

Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.

0: bella questa cosa che ho fatto insieme a Alfa. Buon vento.
1: Ciao.
0: Giovanotti.
1: Gatto Silvestro.
0: Ma è un po' Gatto Silvestro.
1: Mamma mia.
0: Vi abbiamo chiesto le cose che avete a doppio, a triplo, a quadruplo in casa che comprate con compulsione. Io ho ammesso di comprare le prese, gli adattatori.
1: Però tu fai sei un DJ, uno speaker, fai serate, musica, telefoni, ci sta. Le forbici, noi vogliamo sapere perché c'è la fissa delle forbici. Perché? Messaggio subliminale, vuoi tagliare col passato?
0: Non lo so, le forbici è un altro di quegli aggeggini che quando le cerchi in casa mia non ci sono mai. Poi c'è un cassetto, sono sicuro che c'è un posto dove ci sono solo forbici.
1: Ok. Allora amici, se avete una forbiceria chiamate Giannini che verrà e diventerà vostro cliente.
0: Ci avete segnalato i bicchieri di cristallo.
1: Vero,
0: doppio, triplo servizio di bicchieri di cristallo.
1: Ma doppio perché tu inviti degli amici, fai sei. Oltre i sei, se ne arrivano sette, che fai? Bicchiere di carta? Allora lo prendi doppio, no?
0: C'è una mia amica che si chiama Orsola, che lo sai come fa a testare se un bicchiere di cristallo oppure no?
1: Ci sono due modi, ma quale fa lei?
0: Allora, o col suono, bing, che fa, però ci vuole orecchio, molto orecchio. Oppure prende il dito, te lo lecca e incomincia a passarlo sul bordo. E incomincia a suonare il bicchiere.
1: Io invece usavo il metodo, lo prendevo, lo mettevo fuori dalla finestra.

0: la mia vicina piange e urla se si spacca il cristallo. Messaggio subliminale.
1: Tra poco ascoltiamo altri vostri messaggi. Qual è la cosa che più
0: doppia che esiste? Magari tu hai detto anche prima, l'hai detto, ripeti, sei coraggio.
1: Anche cosa?
0: E ho detto, qual è la cosa doppia che hai in casa? Ha detto, la moglie ne hai una.
1: Sì, di una.
0: Però rompo le palle per due, quindi vale sempre un doppio, sempre doppio.
1: 347 490 0042 Harry Styles.

0: Ciao, sono Francesco, 45 anni, anche io compro contenitori, organizer in quantità industriale, non chiedetemi perché, ma ne compro davvero tanti e rimangono puntualmente vuoti, pensa un po'.
1: Ciao Max e Max, sono Natalia e sono già 6 giorni che non compro apri bottiglie. Perché apri bottiglie in tutta la zona della casa ogni anno, vabbè, sono quasi collezioni quelle, no?
0: Vanno alla grande anche le candele profumate che se ne comprano. Renderli atmosfere rilassanti oppure per farvi svenire, perché ci sono quelle con delle essenze veramente terribili.
1: Io ne ho scoperto una dopo che ero allergico, starnutito per settimane, pensavo fosse la bolla, invece era quel cavolo di incenso. Vale molto anche una, la nostra amica fa la raccolta di Geco. Geco, sì, quello che giocava nella Roma. Adesso il Geco l'animaletto, sì, però in vetro. Vetro, porcellana.
0: Geco. Come le murrine, quelle cose.
1: Geco.
0: Le murrine. Poi canovacci e tessili da cucina, praticamente. Ne sono schiavo, ovunque vada ne compro e li metto tutti nel mobile della cucina, appena lo apro escono fuori a rimbalzo
1: e usa sempre lo stesso. Ce l'ho anch'io un po' questa cosa qua.
0: Continuate a farci sapere, siete malati almeno, se non più di noi.
1: No, più di noi impossibile, ma siete sulla buona strada.

0: Torna Michele Bravi che non molto tempo fa è stato proprio qui ospite, intervistato da nostro Pippo Pelo. Sì, fuori tutto.
1: Michele Bravi, il titolo è, attenzione che qua non è facile,
0: io,
1: tu, lei, lui.
0: Che?
1: Sarà beautiful.
0: È un triangolo.

0: Michele Bravi, io, tu, lei, lui, New Kiss, molto bello anche il video, carino.
1: Sì, molto bello, perché a noi ci vanno un po' anche i Muppets, no? Il nasone, il faccione, i Muppets,
0: che me lo ricordo. Sì, vero.
1: T'ho visto un attimino come la mucca guardava il...
0: No, perché quando parli dei Muppets mi viene in mente il loggione, i due anziani che stanno sul loggione, che siamo un po' noi.
1: Ho fatto il giro largo, ma lì volevo andare a parare.
0: Però a proposito, io, sì, tu, lei e lui, Pica, per cortesia, Pica, puoi venire un attimo per cortesia, sì, in invidio, tanto poi adesso puoi parlare e può essere ripreso.
1: Un'esclusiva.
0: Vi voglio far vedere una cosa, questo ragazzo che mi emula.
1: Attenzione, chi è sul canale 158 Fortunello, vi facciamo vedere questa cosa live.
0: Siccome stiamo parlando di traslochi, vieni accanto a me.
1: Guardate, provate le differenze.
0: Provate le differenze, eccole qua. Guarda, eccoci qua.
1: I fratelli Kiss Kiss, fra l'altro.
2: Guarda, ma, Borgogna.
1: Ecco, ma anche, vabbè, i calzini uguali.
0: Il caso ha voluto, eccolo, che fossimo vestiti con gli stessi pantaloni, la stessa t-shirt di Radio Kiss Kiss, anzi, che vi consigliamo di acquistare, e che praticamente usciamo di qua e andiamo a fare i traslochi, va bene?
1: No, questo è penso che con quella maglietta lì sono bello anch'io, però meno male che tu si veste come te, Pica. Sai chi si veste come me?
0: Sì.
1: Raul. Sono le prove.
0: Sei brandizzato, Raul.
1: No,
0: non vorrei
1: dire. Ma che ti frega?
3: Ciao a tutti, copriamo il brand. Ciao a tutti, sono Raul. Sì. Ascoltate la mattina dalle 7 alle 9, il sabato e la domenica.
0: Ok.
1: Eccolo qua.
3: Ciao.
1: Sei venuto per fare lo spot? Altro che brand, ti prendo a calci. La maglietta è mia, eh.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Kiss, kiss. Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss,
7: kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Dirty Runway, questa è Radio Kiss Kiss 11:45, signore e signori, c'è ancora, come posso dire, lì a Baia Domizia c'è ancora la polvere dell'evento alla Vela dei Pini.
1: Gente, che è successo, ragazzi, ma lo vediamo anche nei messaggi, dai ringraziamenti, grazie per la bellissima serata, ma grazie a voi.
0: Allora, i dati ufficiali parlano di 30.000, almeno 30.000 persone. Allora, la seconda tappa è andata e parliamo della terza tappa in arrivo.
1: Sentiamo un po'.
0: Siamo praticamente parlando di Piazza Mazzini a Viareggio il 27 sera, però attenzione, perché se il parterre è libero per tutti, attenzione,
1: sì, è come strutturata
0: però,
1: la piazza.
0: Se volete vivere un'esperienza premium nella pit zone, cioè proprio lì sotto il palco,
1: il posto dei fighi,
0: andate al Play Village, al Belvedere delle Maschere di Viareggio, il 26 e il 27 giugno, perché lì c'è la possibilità di vincere i biglietti premium per la pit zone di questa terza tappa al Fulmicotone, va bene?
1: E godete il villaggio con i nostri sponsor, i nostri colleghi, dopodiché c'è la possibilità di vincere il pit, quindi
0: il pit,
1: allora
0: esatto.
1: Vado anch'io lì
0: il 27 giugno, attenzione alla rullata, ci saranno Aiello, H7, Kate Lumina, FDV, Federica Abate, Francesco Renga, Gremlos, LDA, Lime Loop, Lorenzo Lupo, Luke Tree, Mew, Knight, Nicolò, Filippucci, Rove, Saif, The Colors, String,
1: tanti altri. Ma c'è anche lui che allora. Bene, sì. Vengo anch'io. Io non ci sono nella lista.
0: No, non ci
1: e
0: sei.
1: Allora canti tu.
0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: come on. Lizzo Special, mai speciale anche la canzone con cui chiudiamo questa fantastica puntata.
1: Sì. Sono le 10:15. Come vola?
0: Carci Club, Karma. Dico Karma.
1: Karma Chameleon. Senza
0: Karma del 1983. Giusto il tempo di salutare gli annessi e i connessi che sono il piccolo Andrea. Ma anche con... la copertina.
1: Come
0: dai,
1: no? Che è il notaio. E sta intestando la casa. La control room. Grazie ragazzi. La nostra Lucilla. Marta è pronta.
0: Sì, prontissima.
1: Quindi facciamo una cosetta. Andarcene. Sì. Ma prima dobbiamo mandare il messaggio quello positivo.

0: Kama Chameleon 1983 Culture Club, il nostro meraviglioso Historikiss. Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Volodymyr Zelensky è a Devian in Francia, dove si tiene la G7, parteciperà ad una riunione sulla sicurezza e la pace in Ucraina e in Europa, ma l'attesa è tutta per il bilaterale con Trump dopo l'ultimo faccia a faccia di Mar-a-Lago nella residenza del tycoon in Florida lo scorso dicembre. Zelensky ha anche commentato l'attacco ucraino su una raffineria a Mosca, definendolo una giusta risposta agli attacchi russi al protrarsi di una guerra che deve finire. Intanto nel blindatissimo Evian Resort è cominciata la prima sessione di lavori. Tra i temi sul tavolo, crescita economica equilibrata e sostenibile, solidarietà e partnership internazionale, intelligenza artificiale, ma naturalmente a tenere banco sono le tensioni geopolitiche, le guerre in corso. Almeno per quelle Medio Oriente c'è un punto fermo. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum Stati Uniti-Iran per un accordo più ampio da raggiungere entro 60 giorni con un focus sul nucleare, mentre da subito verrà riaperto lo stretto di Hormuz e per questo sono invitati al summit anche i leader di Arabia Saudita, Emirati e Qatar. I mercati, le borse europee sono positive anche oggi, Piazza Affari guadagna l'1,2% e l'annunciata prossima riapertura di Hormuz fa scendere il prezzo del petrolio ai minimi delle ultime settimane, WTI a $79 e Brent a $82 al barile. Prosegue fino a venerdì, salvo chiusura anticipata, la sottoscrizione del BTP Italia SI, il nuovo titolo a 5 anni pensato per i piccoli risparmiatori, indicizzato all'inflazione con cedole semplificate, tasso annuo minimo garantito dell'1,6%. Si viaggia verso i 100.000 contratti, il controvalore degli ordini ha abbondantemente superato i 3 miliardi di euro. La cronaca, blitz antiterrorismo della polizia, la Digos ha eseguito 7 ordinanze di custodia, 5 in carcere, 2 ai domiciliari, nei confronti di soggetti gravemente indiziati di aver costituito una cellula anarchica. 2 di loro devono rispondere anche dell'attentato il 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità sulla Roma-Firenze. La base del gruppo era nella capitale con collegamenti a Milano, Napoli, Bologna ed altre province della Romagna. Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nel caso della torre di Via Stresa a Milano. Si tratta della prima sentenza di una delle tante indagini aperte dalla procura del capoluogo sulla gestione urbanistica. Il PM Petruzzella aveva chiesto la condanna di ex dirigenti e funzionari comunali, imprenditori e professionisti e anche la confisca della torre. Le motivazioni della sentenza entro 90 giorni. Lo sport, calcio al mondiale per il gruppo F. Nella notte Iran-Nuova Zelanda 2-2, c'erano timori per la gara della nazionale di Teheran a Los Angeles, dove vive una folta comunità della diaspora antiregime, ma tutto si è svolto senza problemi. Sugli spalti del Sofi Stadium, nonostante il divieto formale, tante bandiere pre-rivoluzione islamica. E stasera alle 21 a New York per il gruppo I, l'esordio della Francia contro il Senegal, alle 24 Iraq-Norvegia. Tennis, all'ATP 500 sull'erba di Halle, fuori subito Cobolli, sconfitto dall'americano Tiafoe. Oggi tocca a Mattia Bellucci contro il detentore del titolo, il kazako Bublik. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

due settimane, signori, ritrovo in regia Andrea Cimmino. Ma buon pomeriggio a tutti! Con un po' di Roberta, che non guasta assolutamente, anzi ci sta veramente a pennello. Fatemi salutare anche quei due mattacchioni di Max e Max, che sono anche al 158 del digitale terrestre, lo saranno anche domani. E intanto ci godiamo la musica più bella, c'è la nostra tripletta, Bruno Mars con

buon pomeriggio a tutti ancora da Marta, anche un po' Martinez, Lopez, Gonzalez, non so se mi stiano chiamando sempre così, se mi stiano affibbiando tutti questi bei cognomi spagnoleggianti, quei due mattacchioni di Max e Max. Allora iniziamo con parlare di video, diciamo, virali. Io non sono una scrollona incallita, ma ieri mi sono capitati due video carinissimi. Allora, uno di un sacerdote diventato virale sui social dopo essere stato filmato mentre si spostava elegantemente su un paio di pattini, i roller, sai, quelli in linea, ecco, a Lungotevere a Roma. Un'immagine definita come surreale e sorrentiniana. Amici di Roma, avete avvistato questo questo sacerdote che va in giro abitualmente per le vie di Roma sui pattini? Insomma, a me sembra una cosa anche bella, assolutamente anche ecologico.

Jimmy, no, non è vero. Ormai esiste solo lui. Come sta Jimmy Sachs? Sai che non lo seguo da un po' di tempo. I The Colors con Rolling Stones su Radio Kiss Kiss. Allora, vi parlo di quest'altro video virale che mi è piaciuto un casino. Mi è piaciuto veramente tanto. Allora, in Turchia, nel momento più drammatico dell'opera di Shakespeare, Romeo e Giulietta, a teatro, Romeo era praticamente steso sul pavimento perché era il momento in cui si era fatto la cartella. Romeo, insomma, stava passando a miglior vita, ecco, mettiamola così. Giulietta in una valle di lacrime, ma il pubblico inizia praticamente a ridere a crepapelle. Perché? Perché intanto sale sul palco un gattino che inizia a giocare con Romeo morto, con i suoi capelli. Quindi immaginate sta scena, veramente incredibile. Lui è stato bravissimo, non ha riso, non si è mosso, è rimasto morto per terra, però il pubblico ha chiaramente notato la scena, che è diventata altro che drammatica, direi molto ma molto divertente.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Aiello, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Yes, yes.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Kiss, kiss.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss

In Italia, secondo insomma quanto riportato da questo sito, perché l'area dei lettini in prima fila di un Lido di Baia Domizia che costa 8 euro, facendo una simulazione online per ad esempio il 31 luglio. Un prezzo che colpisce subito l'occhio, soprattutto se confrontato con altre destinazioni balneari italiane, dove le stesse, per la stessa posizione può costare anche diverse volte in più, quindi costa tanto tanto di più. Anche il Lazio conserva soluzioni abbastanza accessibili, un ombrellone con due lettini addirittura 10 euro resta abbastanza economica anche Alcamo in Sicilia, Termoli in Monise e alcune parti zone della Calabria.

Benson Boone con Man in Me su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Voglio gioire, ma lo farete sicuramente anche voi, con la Puglia e con la Calabria per due riconoscimenti importanti: il peperoncino di Calabria, l'ingrediente essenziale dell'anduja, il simbolo della gastronomia regionale, che ha ottenuto finalmente il riconoscimento IGP, cioè indicazione geografica protetta. L'iter per il riconoscimento era partito, ragazzi, 20 anni fa, ma poi è stato bloccato più volte e finalmente ce l'abbiamo fatta. Pensate che in tutta Europa ci sono quest'anno 13 nuove IGP e due di queste sono italiane. Il secondo riconoscimento infatti va alla Puglia per la zampina di San Michele di Bari, di cui, sono sincera, non avevo mai sentito parlare, quindi mi sono documentata. Si tratta di una salsiccia fresca della Murgia del nord, preparata con carne bovina e ovina, a cui si aggiungono formaggio stagionato grattugiato, pomodoro, sale, pepe e basilico. E poi l'impasto viene insaccato in un budello naturale ovino e poi arrotolato a spirale su uno spiedo. Insomma, entrambi i prodotti diventano ufficialmente IGP, quindi complimenti alla Calabria e complimenti

generazione dai social che parla di bisogno di contatto e che parla di musica. Ecco, la musica che unisce, la musica che riesce realmente a far vivere emozioni reali. Arriva Dolce Nera con Epopea, il nostro New Kiss.

0: Dolce Nera con Ipopea su Radio Kiss Kiss. Ma vogliamo parlare invece dei tifosi giapponesi che al termine del match contro l'Olanda hanno ripulito lo stadio. Cioè, è una questione di rispetto nei confronti dei giocatori, degli altri tifosi e dello stadio stesso. Siamo onorati, questo hanno detto, di essere qui, quindi lo facciamo anche per questo. Un video che è stato pubblicato proprio dalla FIFA, in cui appunto c'è una tifosa che ha dichiarato questo ed è incredibile. Comunque sono un popolo veramente di un'educazione straordinaria, sono anche particolarmente forti da come stiamo vedendo. Ma vogliamo parlare anche dell'allenatore che a bordo campo, invece di urlare per dare indicazioni ai giocatori, ha usato una lavagnetta, cioè roba che noi veramente ce la sogniamo di notte.
1: Leroy Merlin compie 30 anni, festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
2: Kiss, kiss. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss, kiss.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Kiss, kiss. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: Kiss, kiss.
8: So

segue sempre i miei consigli alla lettera. Olivia Dean su Radio Kiss Kiss. A proposito di Kiss Kiss e di musica più bella, Kiss Kiss Way arriva a Viareggio in Piazza Mazzini sabato 27 giugno. Vivremo in live con gli artisti della musica più bella che sono pronti a farci vivere grandi emozioni. Chi ci sarà? Ragazzi, un bellissimo cast. Ci sarà Yello, H7, ci sarà Federica Abate, Francesco Renga, ci sarà Luque, ci sarà Knight, Nicolò Filippucci, The Colors, veramente tantissimi artisti. Allora, intanto da dire un'altra cosa importante: l'ingresso è libero, è gratuito, ma daremo l'opportunità di ricevere un biglietto per il posto esclusivo nel pit, cioè un'area stupenda che si trova praticamente sotto al palco, quindi vi dà la possibilità di vivere proprio la magia lì sotto al palco. Come aggiudicarsi questi posti? Basta venire al Play Village, al Belvedere delle Maschere di Viareggio, il 26 e il 27 giugno, quindi il giorno prima del concerto e anche il giorno stesso del Kiss Kiss Way. Noi vi aspettiamo lì per vivere anche tutta la magia di Radio Kiss Kiss.

anche Serena Brancale, leggevo nella playlist dei maturandi, sì, perché pare che il 73% dei maturandi si prepara all'esame ascoltando le proprie canzoni preferite, e nelle playlist non mancano Venditti, Serena Brancale e Samurai J. Sarà, ragazzi, io non sono mai riuscita a studiare con la musica nelle orecchie, ho sempre avuto bisogno del silenzio totale. Adesso c'è Dua Lipa.

Visto che mi sono arrivati parecchi messaggi di persone che mi chiedevano: Marta, sono scesa dalla macchina, non ho sentito qual è il popolo maschile e femminile più bello al mondo. Allora, gli uomini più belli al mondo sarebbero gli spagnoli, mentre le donne sarebbero le turche. Ecco, le donne italiane sono in 15ª posizione, gli uomini italiani in 3ª posizione, quindi comunque sul podio. Noi ci godiamo il nostro History Kiss, Michael Jackson con Remember the Time 1991. Grazie a tutti voi per essere stati con me. Grazie Andrea, ben ritrovato, mi raccomando, non mi abbandonare più. Come sempre, una Marta Kiss Kiss a tutti. Ciao!

0: programma in modo diverso oggi. Dovete sapere che c'è Adriana Petro qui davanti a noi. Abbiamo appena finito di parlare di tutti gli uomini che le scrivono su Instagram, me le dicono: io ti pagherei per stare con te.
1: No, io non per stare
0: non per
1: insieme
0: stare, no. Solo per i piedi.
1: Io ti pagherei.
0: Le posso inviare un bonifico per la presenza.
1: Come regalo, capito?

0: programma in modo diverso,
1: cioè?
0: Se volete fare beneficenza, scriveteci. Se volete fare un bonifico per Adriana, Adriana manderà i suoi piedi in diretta alla radio.
1: Questo sì è un vero show fatto in modo diverso,
0: sì,
1: rispetto al solito.
0: Scrivete voglio il piede di
1: Adriana.
0: Adriano, mandateci una nota vocale
1: per tutti gli ascoltatori del morning show, no?
0: Di uomini, donne, animali, tutti di più. Vabbè. E Adriana manderà i suoi piedi domani nel Pippo Pelo Show.
1: Non capisco perché questa

0: una donna, non mi sento una donna.
1: Vabbè ragazzi, io vi giuro e lo dico ai nostri ascoltatori, non dedichiamo la puntata a questa.
2: Eccola, eccola, è arrivata.
1: C'è Adriana adesso che vuole parlare sull'intro del pezzo.
3: No, ci sono davvero, eccomi qua.
0: Madonna, mi sono appoggiato addosso a lei.
3: Ma troppo,
1: ciao.

0: Ciao a tutti da Marco e Raffa, il pezzo è Talk to You, apriamo così
1: sì.
0: Daddy Kiss con questa notizia. La scienza conferma, viaggiare con qualcuno che sentiamo estremamente più vicino, che sia magari il partner, che sia magari un amico, che sia magari un familiare, ci rende più felici e abbassa soprattutto i livelli di stress.
2: Fa bene, fa star bene, e l'auto diventa uno spazio intimo in cui magari dire le proprie cose, e viaggiare insieme aumenta proprio il livello del benessere.
0: Dipende.
2: Non solo perché stai viaggiando con quella persona,
0: dipende,
2: ma proprio perché stai condividendo un momento importante che è proprio l'attesa della meta, quindi della destinazione.
0: Guarda che ci sono alcune persone che rendono i viaggi veramente impossibili, i nonni, magari le persone più adulte. Io quando dovevo prendere la patente, ancora non avevo la patente, oppure se non sbaglio già avevo preso la patente, secondo me questa è una cosa che è capitata a tutti quanti, con mio padre vicino oppure con mia madre, metti la freccia, cambia la marcia, attento ai pedoni, metti la seconda, metti la terza, stai correndo troppo, vai piano. Quindi fare viaggi così, soprattutto con i familiari che sono più adulti di noi, più grandi, non è bello, è una passeggiata, anzi aumenta lo stress.
2: Allora, non vale per tutti, non vale per sempre, chiaramente, proprio perché aumenta il benessere quando la persona al nostro fianco è una persona di cui ci fidiamo, che stimiamo, che amiamo, ok. Poi è chiaro che l'auto diventa anche l'altra faccia della medaglia, e quindi motivi per litigare di più, no? Su, che ne so, la scelta della musica, la scelta della radio, finestrini abbassati, aria condizionata accesa, insomma una serie di motivi.
0: E allora ci siamo chiesti oggi, amici che seguite Daddy Kiss, ma qual è il viaggio in auto che ricordate tra tutti i viaggi che avete fatto?

0: bello è stato quando sono andato in Croazia con i miei genitori e la mamma mi raccontava sempre cose tutte nuove.
1: Bello, è perfetto questo messaggio, fa capire l'interazione che oggi vogliamo, fa capire di che cosa stiamo parlando. Un viaggio in auto che ricordate con affetto, con piacere, con una nota vocale oppure con un messaggio scritto al 347 490 0042. Non sei l'unico, perché ad esempio anche io quando ero bambino ti dico che viaggiavo con i miei genitori Napoli-Capo Rizzuto, 6 ore di macchina, compreso il traffico. E ricordo che mettevamo in auto i pezzi di Claudio Baglioni, mettevamo in auto i pezzi di Raff. Io poi volevo sentire Daniele Silvestri, salirò.
2: Certo, perché poi anche come dicevamo prima, la scelta della musica o della radio, no? Quante volte anche i nostri ascoltatori per strada proprio ci dicono, quando viaggiamo noi vogliamo mettere Radio Kiss Kiss, il mio compagno magari sente un'altra radio, così, quindi è anche bello la scelta della radio e della musica. Io per esempio ricordo con affetto i viaggi dove ho guidato anziché quelli che ero passeggero, ma come dimenticare del viaggio da bambino che facevo in inverno per la settimana bianca da Napoli alla Valle d'Aosta,
1: ovviamente,
2: per andare a sciare, quindi viaggi veramente bellissimi.
1: Noi stiamo parlando di quando eravamo bambini, ragazzini, però vogliamo anche note vocali magari di papà, di mamme, di fratelli, di amici. Io una volta ho fatto un viaggio in macchina Gallipoli, ho fatto Napoli-Gallipoli, ma tipo 8-9 ore di auto, però la colonna sonora di quel viaggio era Calvin Harris. Era sia Calvin Harris sia un pezzo di David Guetta che si chiamava
2: roba dance comunque. Adesso non ci possiamo.
1: Si chiamava il pezzo di David Guetta.
2: Comunque vabbè, voglio dire roba dance, no?
1: Con due ragazzi che avevo conosciuto il giorno prima. Complimenti. Che non eravamo neanche amici.
2: Però dai, andiamo a Gallipoli quando si ha 18 anni e si vuole guidare.
1: Viaggio
2: dai.
1: In auto.
2: Quindi qual è il viaggio in auto che vi ricordate, non so, con maggior affetto, maggiore emozione, che vi ricordate proprio perché magari guidavate voi o voi eravate i passeggeri? Se vi va di raccontarcelo attraverso un messaggio scritto o perché no una nota vocale, oggi dedichiamo l'argomento a questo al 347 490 0042.
1: Ci sentiamo tra poco.

0: Visto che 6 italiani su 10 scelgono l'auto per andare in vacanza, sì, qual è il viaggio più lungo oppure il viaggio più bello che ricordate che avete fatto? Questa è la domanda di oggi.
1: Marco, ciao Raff.
2: Ciao.
1: Viaggio più bello che ho fatto è stato Bologna-Riccione, ma direi qualche secolo fa. Sì, perché ai 200 all'ora ho fatto l'amore con la mia compagna.
0: Non ci credo.
2: Dai, ma che stai dicendo?
0: 200 all'ora non ci voglio credere. A parte è pericoloso.
2: Esatto.
0: Ma poi non lo fate a casa, amici.
2: Ma che sei, Robocop? Abbi pazienza. Non...
0: 200 all'ora.
2: Non ci credo, dai, non ci credo.
0: E poi come lo facevi? Ci puoi spiegare tecnicamente, anche praticamente, in modo tale che...
2: No, ma non lo voglio sapere.
0: No, sì, per curiosità. Sì,
2: io
0: sì,
2: proprio
0: sì,
2: eviterei di toccare questo tasto.
0: Sì, sì, sì, sì.
3: Allora, il viaggio che io ricordo in assoluto di più in auto, Capodanno, partimmo da Napoli, destinazione Ferrara, senza navigatore, senza niente. Ad oggi non so ancora come abbiamo fatto ad entrare in quella macchina. È stata un'esperienza che infatti a 50 anni ad oggi, dopo 30 anni, ricordo ancora.
2: Ricordi bene.
3: Come se fosse ieri.
2: Certo, perché poi io immagino anche prima i viaggi che si facevano senza navigatore, no? Certo, poi già c'era il TomTom, però meno utilizzato. Però senza il navigatore dovevi per forza seguire solo le indicazioni.
0: Saremmo impazziti noi, non saremmo mai arrivati da nessuna parte.
2: Sicuramente avremmo sbagliato più di una strada. Non che con il navigatore non le sbagliamo. Mea culpa, io sbaglio sempre, l'ho detto pure ieri. Però insomma, sicuramente un viaggio diverso.
0: Non dimentichiamo che ci sono anche tantissimi amici che avranno fatto i viaggi per seguire la propria squadra del cuore. Quindi magari qualcuno che sarà andato a vedere la propria squadra calcistica.
4: Penso che il viaggio più bello lo feci l'anno scorso, andai a Firenze da Bologna. Viaggio breve, però lo feci. Fu il mio primo viaggio da solo, con la fidanzata nuova, con la macchina nuova, con tutto nuovo, quindi ero casatissimo.
2: Quello è quello.
0: La fidanzata nuova, sento del maschilismo nell'aria.
2: Non è tanto quanto era lungo il viaggio, ma cosa hai fatto?

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta un'applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale. Kiss,
9: kiss. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
11: Kiss, kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
12: E a chi ama vivere in equilibrio.
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Kiss, kiss.
14: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: lungo che avete fatto in auto. Siamo finiti anche per parlare alla radio durante un viaggio lungo che avete fatto. Cosa ascoltavate? Cosa suonava la radio? Io ad esempio ricordo che quando partivo con la mia famiglia ed ero piccolo, alla radio suonava questo.
1: Certo, sì. Perché noi quando eravamo bambini, inizi degli anni 2000, c'era Salirò con Daniele Silvestri che fece veramente un boom dopo Sanremo. E in generale vi stiamo chiedendo, sì, quei viaggi fatti in auto, magari anche con le colonne sonore, con chi, qual era la destinazione? Sentiamo cosa sta arrivando.
2: Ciao Kiss Kiss, quando ero bambina mi ricordo i viaggi lunghi per andare giù in Sicilia. E mio papà metteva solo ed esclusivamente Julio Iglesias.
0: Bello Julio.
3: Bella.
0: Io sono amico del figlio Enrique.
1: Non è il figlio. Bellissima, certo, sì, questa è proprio...
0: È il figlio Enrique Iglesias, di Julio Iglesias.
1: È figlio?
0: Certo.
1: Enrique Iglesias.
0: Da sempre, riconosciuto anche.
2: Adesso che sono mamma e da ragazzini di 14 anni, i viaggi in Puglia sono con Shiva e Sfera e Basta.
1: Un altro genere, diciamo, certo.
0: Non lo giuro.
1: E vabbè, i tempi cambiano, dai. Sotto questo tran tran, sì, che canta Sfera e Basta. E in effetti i tempi cambiano, ma i viaggi in macchina restano sempre belli, anche perché accompagnati da canzoni che magari hanno fatto la storia.
4: I pezzi erano quelli del Festival Bar.
0: Beh,
4: ma
0: vero.
4: Anche ero stramazzotti.
0: Beh, certo. Certi amori, ma che sono i 5 minuti d'amore?
5: Un'emozione per sempre.
1: Beh, Eros,
0: però,
1: per forza.
0: Momenti che restano. Ho una cosa da dire. Dove sono quelli che quando viaggiavano in famiglia alzavano il volume della radio e ascoltavano Claudio Baglioni? Io lo so che ci sono italiani che quando viaggiavano ascoltavano solo Baglioni.
6: Mio padre aveva la gelateria in Germania e quindi partivamo in auto con mamma e i fratelli tutti insieme tutte le estati
1: per un gelato.
6: Raggiungevamo e abbiamo fatto viaggi di 14-15 ore.
1: Sì.
6: E ricordo che come sottofondo avevamo la cassetta, primi 2000 avevamo la cassetta di Adriano Celentano.
1: Beh, io mi ricordo il CD. Per forza anche
0: oggi
1: questa
0: magari,
1: colonna.
0: Oggi magari ci sono persone che viaggiano, che accendono la radio, ascoltano Radio Kiss Kiss dove suona la musica più bella e magari sentono Francesco Gabbani con Summer Funk.
5: Le

0: Anch'io, Maria, ascoltavo tantissimo Claudio Baglioni.
1: Lo sapevo!
2: Per forza, ragazzi.
3: Viaggi in macchina caratterizzati anche da questa musica,
1: ma
3: no?
1: Tu sai quante famiglie partivano e ascoltavano Claudio Baglioni,
3: certo,
1: e ridevano e cantavano. Claudio Baglioni comunque ha segnato un'epoca. Andiamo subito al telefono.
3: A proposito di genitori, figli e viaggi in auto,
1: Erika da Firenze, che è una madre di una figlia di 20 anni che vuole fare un viaggio, sembrerebbe interminabile e per me anche pericoloso. Pronto?
4: Ciao ragazzi,
3: Erika.
4: Sì, io sono disperata. Oggi l'argomento del giorno è perfetto, direi calza a pennello.
3: Perfetto, perché tua figlia ti ha chiesto proprio un viaggio in auto.
4: Sì, perché io le ho proposto, voglio andare in Portogallo, le ho proposto di prendere un aereo banalmente, come fanno tutti,
3: sì,
4: diciamo.
3: Sì.
4: Però dice sta da portarsi dietro la casa, tipo un aggeggio per andare nel mare, tipo una tavola, la tenda, cose varie. Quindi dice no, parto con la macchina.
3: Vuole fare l'on the road.
4: Vuole fare l'on the road.
1: E che fa? Firenze, Spagna, per poi arrivare in Portogallo?
4: Sì, dice se gli piglia bene vorrebbe arrivare al confine del Portogallo.
1: Ma scusa, da sola oppure con te?
4: Da sola.
3: Bellissimo.
1: Bellissimo, sì.
3: Quanti anni ha? 20, hai detto tua figlia?
4: 20.
1: Però dall'altra parte tu sei una mamma agitata, immagino.
4: No, figuriamoci. Mi ha detto che attaccata a questa tavola c'è un GPS che nel caso si perde nell'oceano, tanto mi chiama.
1: Ma magari tua figlia non potrebbe farlo più avanti. Ora a 20 anni magari glielo fai fare 25-26.
3: No. Che cambia 20-25?
1: No, magari adesso prende l'aereo e poi quando è un po' più grande, con un po' più di esperienza, che ha guidato anche.
3: Capito, come se la porta la tavola col GPS attaccato dentro?
1: Giocassi a basket e non rompesse il cazzo con la tavola.
3: No,
1: scusami.
3: No. Io non sono d'accordo. Allora, cioè, posso? La soluzione è sempre a metà. Cioè, una parte magari la fai in aereo e la seconda parte prende il l'on the road. Però tu dici sì, e la seconda parte con la
1: come
3: tavola la spedisci.
1: La compro, la spedisci.
3: Oppure la noleggia lì. Insomma, una via di mezzo. Perché guarda, viaggiare on the road è un'altra roba. Quindi, cara Erika da Firenze, noi ti siamo vicini. In bocca al lupo a tua figlia. Poi facci sapere come andrà.
4: Grazie, grazie.
1: Scusa Erika, tu sei mamma, giusto?
4: Sì.
1: Quanti anni hai?
4: Sì. Io ho 47 anni.
1: Amici e amiche, anche oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss. Ciao Erika.
4: Ciao, è stato un piacere.
1: È stato un piacere.
3: Certo, sei una figlia di 20 anni, per forza che dovrai rientrare nel tuo target.
1: Sai quanti genitori vanno in ansia perché i figli comunque devono partire?
3: Ho capito, ma il viaggio che fai a 20 anni ti resta dentro tutta la vita.

0: dire a questa mamma che è preoccupata per la figlia: fidati, lasciala andare e non te ne pentirai. Queste sono le esperienze più belle che segneranno tua figlia un domani e la renderanno autonoma e indipendente da tutti.
1: Scopriremo questa mamma che cosa farà, se farà partire sua figlia di 20 anni Italia-Spagna per poi arrivare in Portogallo in macchina, oppure se eviterà.
2: Tanti viaggi si fanno anche per gli artisti preferiti, è proprio il caso di Harry Styles, che torna alla radio con un nuovo singolo dal titolo Dance No More.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, play! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss, kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss, way.
2: Kiss, kiss.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.auto.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Kiss Kiss!
7: La musica più bella. Kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss.

0: Gadget.
1: Allora amici, la parola che abbiamo scelto la potete trovare in auto, quindi scriveteci tutte le cose che si possono trovare all'interno della vostra auto e potreste indovinare la parola. Il numero invece?
0: È il numero totale dei treni su cui dovete salire per arrivare alla vostra meta, e vi toccherà però fare esattamente un cambio stazione. Quindi, se c'è un cambio da fare,
1: sì,
0: quanti treni prenderete?
1: Sembra un problema matematico, ma è più facile,
0: certo,
1: di quello che si possa immaginare. Qual è quindi la password di oggi che vi fa vincere i gadget di Radio Kiss Kiss? 347-490-0042, questo è il numero. La parola la trovate in auto.
0: Il numero invece è il numero totale dei treni su cui dovete salire per arrivare alla vostra meta e vi toccherà fare esattamente un cambio stazione.

0: Hanno acceso magari la radio e vogliono vincere i gadget di Kiss Kiss. La parola di oggi la potete trovare in auto. Il numero invece
1: è il numero totale dei treni su cui dovete salire, considerando però che farete un cambio stazione.
0: Qual è la password di oggi?
2: Cintura 2.
3: Accesso negato.
0: No, non è cintura 2, andiamo avanti.
4: La password di oggi è volante 2.
3: Accesso
0: no,
3: negato.
0: No, amore, non è volante, però è vicino al volante.
5: La password di oggi è clacson 2.
0: No. Accesso è vicino negato. Al clacson, giusto Marco? Vicino al volante, al clacson, vicino
1: vabbè,
0: al cambio.
1: Sì, vicino, sì, per esempio molti dicono di questi tempi potrebbe essere aria condizionata 2.
3: Accesso negato.
0: Soprattutto se si rompe l'aria condizionata in macchina in estate, è bruttissimo viaggiare.
1: Il viaggio, no? Che è stato argomento di oggi in auto.
5: Cruscotto 2.
3: Accesso negato.
0: C'è chi ci scrive per caso e spia benzina 2?
3: Accesso
0: no,
3: negato.
0: No, la password di oggi ha a che fare con... anche l'igiene, ok? L'igiene dell'auto quando
6: la password del giorno è freno a mano 2.
0: Accesso vicino negato. Al freno a mano, cosa si trova?
1: È un indizio che secondo me non aiuta tantissimo questo che hai detto, anzi mette più in difficoltà.
0: Allora vuoi che dia
1: perché
0: un
1: sei
0: indizio?
1: Bastardo. Giubbino Catari Frangenti.
0: No.
3: Accesso Catari negato.
0: Frangente.
1: Sì, scusate.
0: Ce l'ho. La parola di oggi la potete utilizzare anche dopo la doccia.
2: La password di oggi è immondizia 2.
0: No.
1: Beh, certo.
0: No, no, la fare, trovi in auto.
1: Se ha a che fare con l'igiene, poteva essere, diciamo, dall'altro lato immondizia.
0: La
1: no?
0: trovi in auto, però la parola che abbiamo scelto la potete anche utilizzare dopo la doccia, sempre. Quindi Michele da Ravenna ci dice che la password di oggi è...
7: Laura, io kiss kiss.
0: Ciao.
7: La Michele. Password di oggi è tappetino 2.
0: Giusto. Kiss kiss a te. Michele.
1: Grande Michele. Ci andiamo a mangiare una grande piadina lì in Riviera Romagnola.
7: Va bene. Squacquerone rucola, ragazzi.
1: Squacquerone quando vuoi.
0: Grazie per seguirci dalle 14 alle 16. Michele.
1: A chi vuoi salutare in quel litorale bellissimo che avete lì in Riviera Romagnola? Chi vuoi salutare alla radio?
7: Voglio salutare tutti i miei colleghi di Ravenna Farmacie. Vi seguiamo sempre.
0: Ciao Ravenna Farmacie.
1: Siete i numeri uno, i Ravenna Farmacie che ci ascoltano.
0: Ciao Michele, kiss kiss a te.
7: Grazie ragazzi.

0: 10 alle 16 e torniamo alle 15:45 come ogni primo pomeriggio per farvi vincere i gadget di Kiss Kiss.
1: Adesso invece diamo spazio ovviamente alla musica del passato, perché ogni ora si chiude, sapete, con un pezzo storia della musica. L'History Kiss di oggi parliamo del numero uno, parliamo di Dio con la chitarra in mano, e quindi ci sentiamo anche questa canzone sua.
0: Si chiama Eric Clapton, il pezzo è Cocaine. Dal 1977 arrivano i Corrieri di Kiss Kiss, e se tutto andrà bene, amici, noi torniamo domani.

0: no, no, va detto, she don't like cocaine, ma è una canzone contro la droga.
1: Ma
0: eh?
1: Quando mai?
0: No, è
1: era
0: contro.
1: Una cosa, voleva andare a Roccarase e dice she don't like.
0: Ah, she don't li hai, è certo, Eric Clapton, cocaine.
1: Capisce
0: anno niente. 1977.
1: Ma che ne sai tu? Tu e quegli altri due.
0: Ciao Marco e Raff.

0: gentilissimi ascoltatori.
1: Ah, siamo arrivati al gentilissimi. Ma mi sembra che tu prenda sempre un po' più le distanze dai nostri ascoltatori.
0: No, ma come ti permetti?
1: Ma perché
0: ma io ho ancora qui il tappetino del mouse.
1: Che vuoi vendere a qualcuno?
0: È molto bello, ragazzi.
1: È molto bello.
0: Profuma
1: molto bello.
0: Ancora di gomma.
1: Signori, i corrieri di Kiss Kiss partono sempre così, un po' in medias res, direbbero quelli bravi, un po' così in mezzo alle cose.
0: Ma anche in terzas medias res.
1: Tutto questo per non salutare Giovanni Imperatore in regia, che adesso fa partire la sigla.

0: Allora, è martedì. Io già non ho voglia di fare niente oggi, lo dichiaro, eh.
1: Ma come si permette?
0: No, lo dichiaro.
1: Ma scusami, ma io, questo è un programma importante. No, cioè, c'è tanti ascoltatori.
0: Io ho detto che non ho voglia di fare niente, non ho detto che non farò niente, che sono due cose diverse. Però se poi.
1: Da come mette le mani avanti, visto?
0: Se Pasquale, poi mi mettete Giovanni. Anche la musica giusta che concilia la nulla facenza. Dai, The Bosa, bellissimo, Magnetic. Io direi di partire a bomba con la nostra giornata mondiale.
2: Giornata mondiale di tutto
0: schifo.
2: Quello che accade.
0: Ma che è sta roba? Ma è già brutta la sigla di per sé, non la fate
1: lo
0: cantare.
1: Lo so, però intanto quando poi imparerai e inventerai una sigla potrei
0: hai
1: parlare.
0: Hai ragione.
1: Signori, oggi 16 giugno, martedì.
0: Ma
1: giusto?
0: Non lo dire come Nostradamus.
1: Lo dicono gli astri.
0: Se fosse una data
1: giornata
0: importante.
1: Mondiale di tutti coloro che ancora oggi inveiscono contro i tappi delle bottiglie attaccate. Che tu apri la bottiglia, però si muove.
0: Sì,
1: si muove il tappo. E quindi mentre stai per bere, se sposti il tappo, te cade l'acqua nel tappo, te cade pure l'acqua addosso.
0: Allora,
1: poi schizza sulla manica, ma la manica cade a terra, scivoli, ti rompi i denti e muori.
0: Mi sembra un po' affrettata la conclusione.
1: Sì.
0: La verità è che dipende dalle aziende, perché ci sono alcune aziende, e non faccio nomi, ci mancherebbe, che hanno quello scatto estremamente satisfying.
1: Sì,
0: perché
1: ti fanno pagare la bottiglina d'acqua €3,50. Quindi
0: non
1: sai che
0: vero,
1: ti dico, mi voglio bagnare.
0: No, non è vero, sono quelli che quando lo apri il tappo resta fermo lì, non è quello che si gira su se stesso e quando versi l'acqua prima riempi il tappo, poi va un po' nel bicchiere,
1: si fa l'acquiccia, poi l'umidità e poi stai male col collo.
0: La cervicale, madonna. Va bene, comunque speriamo vi siate ritrovati anche voi nella giornata mondiale dei corrieri di Kiss Kiss.

0: romantica la canzone che avete appena ascoltato su Radio Kiss Kiss. Nei corrieri di Kiss Kiss, cosa facciamo adesso, caro Ciro?
1: È molto semplice, dobbiamo entrare nella rassegnata stampa. Grazie.
0: Rassegnata stampa. Vabbè, non c'è bisogno adesso di fare il verso.
1: Allora, siamo molto rassegnati per essere addirittura finiti, sai dove?
0: Dove?
1: Ma sai dove?
0: Dove?
1: Sul Times. E quando dico Times,
0: Times.
1: Cioè io dico Times,
0: cosa
1: ma
0: lo...
1: quando dico Times, non è che dico Times,
0: ecco,
1: io sai
0: dici?
1: Cosa dico?
0: Cosa dici?
1: This is the time. Hai visto che faceva ridere?
0: Vieni qua ai microfoni, Ciro, ti prego. Allora, dobbiamo andare avanti con la trasmissione. Abbiamo reso l'idea di essere finiti noi italiani. Non so come continuare.
1: Allora, per favore, la situazione qua è seria.
0: Siamo finiti sul Times, lo abbiamo capito. Stiamo parlando di uno dei tabloid più importanti in Inghilterra.
1: Sì, okay, a proposito di tutti gli scontrini, trappola per turisti. Perché? Perché sul Times, e quando dico
0: no,
1: Times...
0: No, no, ragazzi, è un loop da cui non si esce più.
1: Cioè, ormai, ragazzi, siamo sotto gli occhi di tutti. Cioè, qua gli scontrini pazzi.
0: Allora, diciamo.
1: Cazzo ride quello? Che...
0: Non lo so, perché ride, se ride anche la regia,
1: perché,
0: vuol dire...
1: Perché? Qua...
0: Allora, lo racconto io perché ti sei perso.
1: Euro per due gelati.
0: Allora, una turista floridiana, floridense, comunque statunitense, della Florida, è venuta in Italia.
1: Floridiana,
0: è andata a Roma.
1: Ma che è? Un giardino botanico.
0: In un bar a pochi passi da Piazza Navona ha speso 44 euro per due gelati.
1: Due gelati, esatto.
0: Quindi cosa ha fatto? È tornata al suo paese, ha lanciato un video viralissimo, il Times ha preso la questione a cuore, ha detto, sai che c'è? Ma mando un inviato.
1: Esatto.
0: Andiamo a vedere se veramente Roma è una trappola per turisti. Comunque ci hanno fatto un articolo, ragazzi. Ma ci lo dico,
1: no, ragazzi,
0: lo dico,
1: distrutto.
0: Ci smerda.
1: Ma ragazzi, ma tra l'altro, hai capito chi è che l'ha scritto?
0: Chi l'ha scritto? Sai che ho voglia di sentire la canzone, non ho più voglia di dire niente. No, però scusami, volevo dire a questo qui, al giornalista, no?
1: Oddio.
0: Che se è andato lì e si è preso un gelato che è con panna, fragola, pistacchio, mango, arricchito di panna montata, wafer, macaron e cannolo, ti sei preso una torta nuziale.
1: Porca miseria.
0: Ma scusa, non è più...
1: Hai preso 5 kg di gelato,
0: figlio
1: mio.

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
2: kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Yes, yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Yes, yes. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. Kiss, kiss.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Yes,
2: yes. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Yes, yes.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.